0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

0: Machina.
1: Música Máquina.

Un benvenuto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech, come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotek, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità era il nuovo singolo di Fotech che si chiama Second Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Newzik, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero The Forest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Mu Records, che si intitola Synoptic Audio.

e questa è sempre Musica Macchina in voce con voi, Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.

E questo era Rafferty a Musica Macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Psylob, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Psylobian Summer.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Musica macchina.

0: Intelligenze!
1: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
2: Musica, macchina,

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: We recommend the danza della mente. Trattamenti fanatici. Accacinque e 101 ella.

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87 e 9.

0: psichedelici, fratello. Ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Calamente, Trattamenti Fonetici, H5 Novella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
1: Qualità costante nel tempo.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato. E anche oggi abbiamo suonato. Ma nessuno ci ha pagato.
6: Musica macchina.
5: Ma nessuno.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio ossidato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa, @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci?
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi namo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: È un sole come il nostro. E questo è il pianeta Antar con la sua atmosfera. Un piccolo sistema solare ma simmetrico.
1: Se ci attrae in orbita, che ne dirà il tuo senso della simmetria, Victor?
0: Oh, se ci attrae in orbita te la saluto, la simmetria.
1: Ammesso però che il pianeta si dimostri ospitale per noi quanto il nostro computer ha previsto.
0: Ah, è chiaro.
2: Chiamo base Alfa. Sì, Alan.
3: L'atmosfera del pianeta Antar da qui sembra una bella zuppa di piselli.
4: È vero, Alan. Il suo ossigeno è 4 volte superiore a quello della Terra.
5: Tieni sotto controllo la temperatura dell'involucro esterno dell'aquila appena ti avvicini.
6: Scudi antitermici al massimo. Pronti ad azionare il motore per la discesa fra 30 secondi.
7: Il piano di volo del computer per la discesa sul pianeta Antar.
0: Nessun problema?
7: Nessun problema.
0: Ecco, Paul, lo inserisca pure sul computer di bordo.
8: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento.
6: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento.

0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: un segnale sulla telesonda.

Signal is Russian.

0: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento. Si sta avvicinando molto rapidamente. Punta su di noi. È una specie di missile. Non riesco ad evitarlo.
1: Alan! Alan!
0: Siamo vivi, comandante. Non è esploso. È rimasto lì attaccato all'involucro.
2: Aquila 1 e 7, rientrare alla base. Paul, evacuare tutto il personale dalla piattaforma 1. Unità di soccorso, pronti!
3: È una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile.

0: Mi sto avvicinando per la discesa.
1: Bene, non vogliamo correre rischi, vi guidiamo con l'automatico. Aquila 7, state lontani. Alan, abbiamo sgombrato la piattaforma 1.
2: Appena vi posate, completate tutte le procedure e allontanatevi il più presto possibile.
0: Bene, comandante. Fino adesso è rimasto immobile.
2: E credo che continuerà così, almeno finché sarete scesi. Forza, Paul, liquidi.
1: Victor, cosa dice la sonda?
3: Niente, non dà alcuna indicazione.
1: Ne si dà?

0: tutto il tempo che ci serve?
1: Non sappiamo se entreremo in orbita, come non sappiamo se questo arnese è innocuo o pericoloso. E anche se fosse una specie di biglietto d'invito, è meglio procedere passo per passo. Scoperto qualcosa?
2: Non molto, ho paura. Peso 2,608 kg, diametro 86 cm, temperatura ambiente. Radiazioni zero.
1: Composizione?
2: Ancora sconosciuta.
1: Inerte?
2: Completamente.

prepara gli antitossici. Victor, analizza quel gas il più presto possibile. Paul, allarme rosso. Evacuare immediatamente la sezione tecnica, isolare.

0: e aprire subito i portelli esterni. Su, andiamo.
1: Allora, sezione tecnica isolata e ventilata.
2: Cano, il computer può calcolare la capacità totale di quell'oggetto?
3: Se continua con questo ritmo, ha una capacità illimitata.
1: La pressione nella sezione tecnica era molto alta prima che aprissimo i portelli. Non può uscire con molta forza.
2: Il diametro è meno di un metro. Poco più di 2,5 kg. No, non è possibile.
4: Non era tanto innocuo.
0: Allarme rosso!
5: Comandante, stiamo subendo un attacco!
6: Ciao! Ciao! È aria! Quell'arnese ci ha portato dell'aria!
7: Allarme rosso! Allarme rosso!
8: Allarme rosso!

0: aumenta, Poon. Per quando entreremo in orbita sarà quasi la stessa della Terra.
1: Galo, il computer ha analizzato i miei dati. Il computer ci dà belle notizie oggi.
2: Il computer non racconta
1: mai frottole. John, tutto liscio finora. Parlo solo per gli elementi che conosciamo e che possiamo identificare. Potrebbero essercene altri che i nostri strumenti non registrano.
2: E i raggi ultravioletti ti preoccupavano molto.
1: L'atmosfera è uguale a quella di 10.000 metri di altitudine terrestre. Sulla Terra forse non riuscirebbe ad agire da filtro, ma qui credo che sarà più che sufficiente.
2: Ma la prova finale sarà respirarla, esatto.
1: E poterci vivere.
2: Ascoltate. Il dottor Russell ha stabilito, in base ai dati di cui è in possesso, che questa atmosfera è respirabile e sicura. Ora servono due volontari che escano per la conferma definitiva. Sandra? Vi ricordo soltanto che questa è la fase finale di un programma scientifico, non una passeggiata. In ogni caso, Cano, con gli altri dati, tenga sotto controllo anche il livello delle risate.
3: Ora la pressione interna si è compensata con quella esterna.
1: Confermo, Paul, potete uscire quando volete. Adesso state respirando più aria che ossigeno e la pressione interna delle vostre tute è uguale a quella esterna. Come vi sentite?
3: Io sto benissimo.
4: Sento che le mie pulsazioni aumentano.
1: Sì, l'ho notato sul monitor, conseguenza dell'emozione.
5: È un profumo meraviglioso.
4: Cosa ricorda?
5: Ricorda l'aria di campagna.
1: Dobbiamo ricominciare a preoccuparci delle correnti d'aria.
2: Beh, sostituiremo i vecchi problemi con altri più vecchi.
6: Non mi è possibile stabilire esattamente il cambiamento stagionale con i calcoli, ma a occhio e croce credo di poter dire che è primavera.
0: Lontano da Alfa. Lontano da sensor monitor computer. Mi sembra un'eternità che siamo in servizio.
1: La pausa ci voleva.
2: Però la Terra è un po' meglio.
0: Io mi contento di essere potuta uscire da Alfa.
2: Ti fa vedere le cose sotto una luce diversa.
0: La luce del sole?
2: No, è molto di più. Se questa è la fine di un tipo di vita, allora possiamo cominciarne un'altra, tornando a vivere come esseri umani.
0: Sai qual è il suono terrestre di cui sento di più la mancanza nello spazio?
7: Il canto degli uccelli. Là dentro siamo come prigionieri. Non possiamo permetterci pensieri e speranze a cui teniamo.
6: Se entriamo in orbita, la nostra vecchia luna potrebbe diventare una nuova Terra. Potremmo vivere all'aria, dove ci pare, rendere fertile il suolo lunare e coltivarlo.
2: Peccato che manca la pioggia.
6: Potremmo provocarla. Quest'aria è molto umida, tutto sta a dare inizio al ciclo, disperdendo nel cielo nuclei di condensazione.
2: Ci sono voluti 25 anni per portare la pioggia nel salone. Lassù c'è un pianeta dove già esiste una qualche forma di civiltà. E io credo che prima di tutto dobbiamo vedere se c'è la possibilità di scendere là e viverci.

0: domani ci costruiamo una bella piscina.
1: Se continua così ci costruiamo un'arca.
2: Ah, il ciclo è cominciato. Il mare della tranquillità diventerà un mare nero con l'acqua e tutti questi crateri si riempiranno e diventeranno dei laghi. Oh, John, sarà un nuovo mondo meraviglioso.
1: Aspetta un po'. Quanto tempo ci vuole?
2: Dipende dalla pioggia.
3: Victor, questi laghi nei crateri saranno stupendi. Ma Alfa sta proprio in un cratere. E se pioverà tanto, come tu speri, sul fondo di uno di questi laghi ci sarà la base lunare Alfa. Questa missione si svolgerà sotto il comando del dottor Russell. La nostra speranza era una sola. Abbiamo attraversato l'universo cercando una nuova Terra. Adesso, all'improvviso, e grazie ai nostri misteriosi amici del pianeta Hunter, l'abbiamo trovata. Proprio qui, sotto il nostro naso. Il compito di questa missione è di individuare la zona più adatta a viverci, in modo che possiamo cominciare una nuova vita, con un nuovo futuro. Auguriamo buona fortuna a questi amici.
4: Ci sono dei bei nuvoloni neri sulle cime dei Monti Taurus.
3: Già, ma non vedo ancora zone piovose.
0: Come va là dietro?
5: Ho il mal d'aria, eh?

0: Il computer non analizza bene i dati. Ci sono troppe interferenze.
1: Abbiamo inserito anche i filtri, è meglio di così.
0: Forse stanno volando in una zona carica di elettricità. L'atmosfera è una fortuna a metà.
2: Oh, per me è una fortuna completa.
0: Le comunicazioni funzionano male. Ci sono tutti i disturbi tipici della Terra.
3: Lontano da sensori, monitors, computers.
4: Questo sì che si chiama volare.
5: Attenzione Alfa, qui è Aquila 2 e 8. Abbiamo incontrato una forte turbolenza vicino ai Monti Taurus. Stiamo superando le cime.
6: Chiamo Aquila 2-8. Non vi riceviamo, 2-8. Carter, se mi sente, l'ordine è di tornare subito alla base.
5: Alfa, siamo in difficoltà. Alfa, qui è Aquila 2-8. Pronto, mi ricevete?
6: Insista. Aquila 2-8. Rispondete, Aquila 2-8. Mi dia la posizione esatta.
5: Stiamo perdendo potenza. Motori al massimo.
7: Motori al massimo.
5: Non rispondono.
7: Motore di riserva.
5: Motore di riserva. Attento! Tutti i comandi fuori uso. Precipitiamo!
6: Alfa chiama Aquila 2-8. Aquila 2-8, ci sentite? Aquila 2-8, rispondete. Aquila 2-8, rispondete.
1: Ho perso tutti i contatti col computer di bordo.
6: Aquila 2-8, rispondete. Aquila 2-8. Aquila 2-8, ci sentite? Aquila 2-8, rispondete.
8: Caro, faccia preparare tutte le Aquila al decollo. Devono fotografare ogni metro quadrato in un raggio di 500 miglia dall'ultima posizione. Victor, divide la zona in 28 settori.
6: Mattias.
9: Sì, comandante.
6: Carichi sull'Aquila 1 medicine e attrezzature di emergenza. Lei viene con me.
10: Aquila 9 alla rampa 1. Aquila 12 alla rampa 3.
6: Aquila 2 e 4 alla rampa 5.
10: Aquila 1 9 alla rampa 1.
6: Aquila 12, decollo. Ascensore pronto alla rampa 4. Via libera per 1-4.
11: 1-4 a sala comando, via con l'accensione. Decolliamo.
6: Sala comando a tutte le Aquila. Il vento è da sud-ovest, 2-1-0 tendente a forza 3. Troverete difficoltà in zona per via della polvere. Auguri.

0: meglio non muoverla. Ha subito un urto violento. Mi preoccupa un po' la testa. Se non intervengono complicazioni, dovrebbe riprendersi.
1: Tutti transistors, tutti condensatori. Non se n'è salvato uno. Quel fulmine deve aver bruciato tutti i circuiti elettrici.
0: Perciò dobbiamo solo sperare che ci ritrovino. Paul, perché non aiuta Alan a far entrare un po' d'aria? Resto io qui.
1: Dunque, abbiamo viveri per 15 giorni, circa 120 litri di acqua potabile e con 27 aquila che ci staranno già cercando, scommetto qualunque somma che ci ritroveranno presto. Andiamo.
2: Siamo esattamente sulla verticale dell'ultimo contatto radar, comandante.
3: Non è molto adatto come nuovo mondo. E neppure come posto per perdersi.
4: Pronti?

0: organizzati proprio bene. Non ci vedranno mai.
1: Ehi! Siamo qui! Siamo qui! Tornate indietro! Tornate!
2: Novità? Ormai è troppo buio. L'ultima aquila sta rientrando. Le faccia rifornire immediatamente.
3: Senti, John, promette bene. La Luna sta compiendo una curva verso un'orbita stazionaria intorno al nuovo Sole. L'attrazione gravitazionale continua ad aumentare verso un massimo che dovrebbe raggiungere fra circa 8 giorni, quindi...
2: Le probabilità sono al 50%, giusto?
3: Beh, sì.
2: E se non entriamo in orbita, l'ambiente esterno si deteriorerà rapidamente. Giusto anche questo.
3: Sì.

0: Quante tonnellate di roba dovrò scaricare prima di trovare qualcosa da mangiare? Il carburante è fuoriuscito, il serbatoio si è rotto e il liquido ha rovinato tutto. Viveri, acqua, medicinali sono inservibili.
1: Ma chi ha messo i viveri vicino al serbatoio?
0: Non erano vicini. Il liquido è entrato nel compartimento viveri in seguito all'urto. Siamo anche fortunati che non sia esploso.
1: Fortunati? Con questa...
0: Avanti, Alan, si calmi. Ci restano le razioni di sopravvivenza.
1: Certo. E circa mezza tazza di acqua potabile per ciascuno. Che bello! Con 45 gradi all'ombra lì fuori. Che facciamo se a Sandra sale ancora la febbre? Avrà continuamente sete.
0: D'accordo, ma adesso faccia in modo che al prossimo passaggio ci vedano.
2: Portiamo fuori questi contenitori. Serviranno ottimamente come segnale di posizione.

una specie di missile. È una specie di missile.

0: Aquila 1-5 è dovuta scendere, comandante.
1: Perché?
0: Grippaggio degli stabilizzatori laterali, sembra. Altre 5 Aquila hanno denunciato lo stesso difetto.
2: Non possiamo permetterci anche dei difetti. Abbiamo passato mesi a vagare nello spazio e i tecnici non hanno avuto nient'altro da fare che giocare a carte. E ora che mi servono tutte le astronavi, che succede? Spuntano i difetti? Svegli quei tecnici che hanno, li svegli a calci! Nessuna astronave deve scendere finché io non darò l'ordine! Avanti, si muova!
1: Sei ingiusto, John. Quei ragazzi stanno facendo miracoli.
2: È loro dovere.
1: Senti, devi anche ammettere la possibilità che non ci riesca più di ritrovarli.
2: Dobbiamo ritrovarli, Victor. Li dobbiamo ritrovare.

0: morirà se resta qui. 50 gradi all'ombra di giorno e di notte si gela. Ringraziate la bella idea che avete avuto tutti di stabilirci qui, invece di scendere sul pianeta Antar. Nessuno ti ha rinfacciato di aver voluto volare nel temporale.
1: Risparmiate le energie, ragazzi.
2: La tenga per Sandra. Ne dividerò una con voi.
1: Se non ci salviamo noi, non si salverà neanche lei.
0: Deve pure esserci una via d'uscita.
2: Tornare a piedi.
3: Decollo perfetto, comandante.
4: Non risultano difetti di nessun genere.
0: Cano, li fermi! Per amor del cielo, li fermi! Li faccia tornare! Ma che diavolo sta succedendo qui?

0: Allora?
1: Un qualcosa che non conosciamo e che è nell'atmosfera è penetrato nei meccanismi con le particelle di polvere lunare, provocando una rapida corrosione, e ha messo fuori uso i tuoi comandi.
0: Ha danneggiato tutte le astronavi?
1: Sì, ma abbiamo scoperto che le parti trattate con un composto di grafite non sono state intaccate.
0: Victor, quanto tempo ci vuole per applicare lo stesso trattamento a tutte le astronavi?
1: 3 giorni, dicono i tecnici, hanno già cominciato.
0: Dobbiamo farcela in 2. Non so se quest'arnese sia un amico o un nemico, ma nel dubbio mettiamolo fuori.

0: stai migliorando. In pochi giorni guarirai.
1: Speravo di avere trovato una terra.
0: La troveremo. La troveremo.
1: Ma io...
0: ti prendo ancora da me.

0: Aqua Piovana.
1: Sì, è Aqua Piovana.
0: A raccogliere l'acqua.

detto che ha piovuto? Ti ha detto? Ah sì, ha piovuto molto. No, non molto, è stato come un preannuncio di quello che potrà essere.

experience.

0: Caesar. Questa è la nuova città di Alfa. Quando il sole picchia qui starai più fresca. È ben esposta e ventilata.
1: Grazie, Paul. Ma come facciamo?
0: Abbiamo trovato la nostra casa, come i primi uomini sulla Terra. Questo è il nostro paradiso terrestre.
1: Per cominciare a generare una nuova razza umana. È un pensiero molto bello.
2: Ehi, sei un pioniere nato. Chi ti ha dato la forza per lavorare tutta la notte?
0: Volete favorire?
1: Che roba è?
0: Manna. La manna dal cielo, o forse anche dagli abitanti del pianeta Antar, se preferite.
1: Un momento, dove l'ha trovata?
0: Proprio là, dietro a quelle rocce. Nasce spontaneamente, come i funghi.
1: Ma qui non possiamo analizzarla, esaminarla. Non la dobbiamo mangiare, figlio.
0: L'ho già collaudata io.
1: L'ha mangiata? Anche Sandra?
0: Non ancora. Aspettavamo che ci foste anche voi. È stata la speranza a farla migliorare. Ma l'uomo non può vivere di sola speranza.
1: No, Paul. Dobbiamo essere prudenti.
3: Ma senta, dottore, a lui non ha fatto male, a quanto pare. Se in una notte ha costruito questa baracca, vuol dire che ha trovato le energie necessarie.
0: Vedete, io penso che non è un caso se nel momento in cui stavo per morire, questo cibo mi è letteralmente apparso sotto il naso. Sentite, potrebbero passare dei mesi prima che ci trovino. Appena riusciamo a costruire un segnale, la polvere lo copre subito. Può darsi che i nostri non passino mai più da qui. Ieri eravamo rassegnati a morire. Oggi non solo abbiamo ritrovato la speranza, ma cibo per nutrirci.
3: Non fa una grinza, dottore.
0: Non abbiamo alternativa. O mangiamo questo, o moriamo.
1: Sentite, atteniamoci alle nostre razioni di sopravvivenza. Io intanto esamino questa roba. Se trovo che è innocua, e se lei starà ancora bene, la mangeremo tutti.
0: Quanto tempo ci vorrà?
1: Non troppo, spero.
3: Ehi, per il caso che vada bene, vado a cercarne dell'altra.

0: ci tenevi a osservarlo da vicino, potevi lasciarlo nella sezione tecnica.
1: Non dirmi niente, Victor. La tua allegria forzata ti tradisce. Non entriamo più in orbita, vero?
0: Beh, no. Facevamo meglio a scendere su quel pianeta.
1: Non saremmo stati graditi ai suoi abitanti?
0: Ci hanno dato l'aria.
1: Bella affare. Aria che si tramuterà in una calotta di ghiaccio non appena avremo oltrepassato questo sole. E Alfa si frantumerà in mille pezzi. Come va l'astronave anticorrosione?
2: È pronta al decollo.
3: Decollo regolare, comandante.
2: Qui tutto bene, Cano. Lasciamo Alfa diretti su 240.
4: Prima di tutto costruiremo le case. Poi faremo le strade, le piazze. E un po' alla volta la comunità avrà un centro. Un centro urbano con grandi edifici. Capisci, sarà la capitale di una civiltà nuova.
5: Non ne sono sicura al 100%, ma credo che si possa mangiare.
4: Ma certo!
5: Completerò gli esami al nostro ritorno.
6: Ma noi non torniamo ad Alfa. Restiamo qui per cominciare una nuova vita. Tutto questo non è capitato per caso. Prima troviamo un'atmosfera.
4: Poi una tempesta elettrica ci taglia fuori da tutto. Una tempesta di polvere ci seppellisce. Stiamo per morire di fame e dal cielo ci arriva del cibo. Gli abitanti di quel pianeta hanno chiaramente uno scopo. E grazie a loro adesso l'abbiamo anche noi. Presto questa terra abbonderà di frutti e di fiori.
6: Costruiremo case, città, cresceremo dei figli, ci moltiplicheremo. Come gli antichi abitanti del Perù, che popolarono le terre del Pacifico navigando su fragili imbarcazioni. Così noi ora stiamo attraversando gli spazi.
4: Per diffondere la razza umana da un sistema solare all'altro. Fermo, quello è cibo sacro, Alan! Ci è stato inviato mentre morivamo di fame!
7: Paul, cerca di calmarti, su.
4: Raccogli subito quella roba!

0: non vi metterete fra me e il mio destino. Nessuno mi fermerà. Nessuno!
1: No!

0: comandante. L'atmosfera è già rarefatta.
1: No, non c'è tempo.
2: Mattias, pensa al dottor Russell.
3: Comandante, io sto bene. Corrada Sandra ha bisogno di aiuto. È sotto quella tettoia laggiù. Sandra, la lasci stare. Ma non c'è te, la lasci stare, ho detto. Abbiamo gettato le fondamenta per il futuro della razza umana. Sandra e io

0: Tesi ha dimostrato che si tratta di una sostanza alimentare eccezionalmente ricca di proteine di seconda classe e di molte vitamine essenziali. Potremmo coltivarne una quantità illimitata. Si intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene.
1: Mi dispiace di non essermene accorta subito.
2: Ah, poco male. È stato un bel viaggetto. Tranne che nel finale.
3: Sono quelli i momenti in cui si vedono i veri amici.
4: Comandante, quell'oggetto all'esterno si sta muovendo.
3: Vediamo.

0: La nostra assoluta esigenza era di impedirvi di entrare nell'atmosfera del nostro pianeta. Per questo vi abbiamo dato quello che cercavate, sperando che non ci avreste creato dei problemi.
1: Ma voi ci sentite?
0: Sì, capiamo anche i vostri pensieri.
1: Allora sapete che siamo venuti in pace.
0: Noi crediamo le vostre intenzioni pacifiche. Però abbiamo seguito l'evoluzione del vostro mondo fino da quando...

Intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene. Si intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene.

Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso!

specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile.

0: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è Da Roma a Bangkok, in onda un mercoledì sì e uno no alle ore 20. Vi ricordiamo che questa è una trasmissione sull'Asia, ma con notizie sull'Asia e non necessariamente dall'Asia, perché è una trasmissione portata avanti da un collettivo con i nostri occhi occidentali, le nostre fonti occidentali, o anche elaborate in paesi asiatici, ma in inglese, e quindi come dire, preparate per un pubblico che siamo noi. Questa sera andiamo a parlare di Everest, di scalatori, scalatrici, ma anche di privilegi.
1: Sì, e cominciamo con cercare di spiegare perché proprio adesso abbiamo deciso di occuparci di Everest, e cominciamo dicendo che in Nepal, Cina, Pakistan e India troviamo tutte le 14 montagne che al mondo superano gli 8000 metri, e 8 di queste montagne sono il Nepal, e maggio è appena iniziato, maggio è il mese in cui si può scalare l'Everest. E siccome fra pochi giorni cominceremo a vedere le notizie sugli scalatori e sulle scalatrici in fila su un ciglione di ghiaccio per raggiungere la vetta, e anche le news sugli scalatori e le scalatrici e gli sherpa che muoiono, abbiamo pensato di fare una trasmissione preventiva. Lo sviluppo turistico in Nepal mostra le dinamiche di appropriazione del valore prodotto localmente da parte di capitali esterni e la subordinazione del lavoro a logiche globali. I lavoratori, le lavoratrici e gli sherpa vendono forza lavoro, e ciò li mette in pericolo di morte, mentre il surplus, scusate, viene incamerato da agenzie internazionali o da agenzie turistiche nazionali e da una serie di intermediari o di industrie affini. Questo schema si ripete in molte aree dell'Asia, dove il turismo diventa industria estrattiva, consuma territori e cultura senza redistribuire necessariamente ricchezza. Il risultato è una dipendenza strutturale che riproduce disuguaglianze tra centro e periferia del sistema capitalistico globale. In questa trasmissione, dunque, parleremo di come gli sherpa nepalesi portano tutto sulle loro spalle fino alla vetta e rischiano la vita, e parleremo dell'estrazione di classe del turismo sull'Everest, facendo una breve digressione sul costo dell'equipaggiamento e sul costo dei permessi di scalata. E tutto questo, i costi, rendono la montagna inaccessibile agli scalatori e alle scalatrici normali, quelli senza soldi. E dopo di questo parleremo del valore turistico del rischio, per poi dire che l'Everest è un cimitero a cielo aperto coperto da 300 corpi di scalatori, scalatrici o sherpa morti che nessuno ha trovato o ha potuto portare via, ed è anche pieno di plastica e di merda, sì, proprio la merda degli scalatori.
0: Iniziamo a parlare di cosa ci guadagna il Nepal. Un permesso di scalata costa $15,000. Quest'anno ne sono stati emessi più di 450, quindi solo dall'Everest il Nepal ha ricevuto in permessi 6 milioni e passa di dollari. Però ci sono molte altre vette, e pare che in totale siano stati emessi più di 500 permessi per altre vette, che magari costano un po' meno, non lo sappiamo, ma comunque fate voi un po' voi il conto. Una stima del 2019, quindi una vecchia stima, indica che la filiera delle spedizioni sull'Everest genera oltre 300 milioni di dollari di giro d'affari all'anno. Questo include la logistica, le guide, portatori e portatrici, ossigeno, pernottamenti, trasporti, per esempio dei voli fino all'aeroporto più vicino, assicurazioni, agenzie, eccetera, eccetera. Il turismo montano nel suo complesso, tipo trekking e escursionismo, genera un volume molto più grande e vale circa 2 miliardi di dollari l'anno, o il 10% del PIL del Nepal, potremmo anche dire. La scalata commerciale dell'Everest non è più proprio la media della scalata, non è proprio la media della scalata che ci immaginiamo per uno scalatore o una scalatrice normale, è una filiera complessa che riflette in modo quasi didascalico le gerarchie economiche globali. Ogni fase, dall'arrivo in Nepal fino al tentativo di vetta, è organizzata come una catena produttiva in cui il cliente pagante occupa il vertice e una moltitudine di lavoratori e lavoratrici locali sostiene materialmente l'intero sistema. Raccontare questa filiera significa quindi descrivere non solo una montagna, ma significa descrivere un vero e proprio modello economico. Ma facciamo la prima pausa, così dedicandoci a canzoni di montagna.

0: dopo quel mazzolino di fiori torniamo nel vivo di questa puntata di Roma Bangkok e entriamo nel merito di quella che è la catena di valore della scalata. E diciamo che per una turista scalatrice l'ascesa all'Everest dura di media tra le 8 e le 10 settimane. Il percorso inizia con il trekking di avvicinamento al campo base che dura più di una settimana a partire da un aeroporto che possiamo immaginarci incastonato tra le montagne, già per questo simbolo di un turismo d'élite che arriva dall'alto. È importante che gli scalatori e le scalatrici facciano questo viaggio a piedi perché consente al loro corpo di acclimatarsi all'altitudine. Durante questi giorni il carico dell'esperienza è distribuito in modo obiettivamente diseguale. I clienti e le clienti camminano con zaini leggeri accompagnati da guide, da portatori e portatrici che trasportano il grosso del materiale e vengono pagati e pagate oggi $12 al giorno. Arrivate al campo base dell'Everest a circa 5.300 metri, l'immaginario della spedizione eroica lascia spazio a una realtà organizzata. Il campo base oggi è una distesa di rocce, neve e pietrisco con vista sulla vetta che si trasforma in una sorta di villaggio temporaneo di tende altamente attrezzato. Le spedizioni commerciali offrono tende spaziose, cucine gestite da cuochi e cuoche professioniste, sale da pranzo riscaldate, connessione internet, sistemi di comunicazione satellitare, pannelli solari per l'elettricità.
1: Alcune compagnie in verità offrono persino le docce, caffè espresso, cibo vario, lontano dall'idea di austerità che si potrebbe associare a un ambiente estremo. L'anno scorso c'era addirittura una tenda sauna, ma poi il governo l'ha vietata. Questi comfort non sono neutri, sono parte integrante del prodotto venduto. Gli sherpa, i portatori e le altre lavoratrici e lavoratori nepalesi trasportano tutto sulle spalle, montano e smontano tende, cucinano, gestiscono i rifornimenti. Il campo base è quindi una struttura che esiste grazie a una divisione del lavoro molto netta. Dopo l'arrivo inizia la fase delle rotazioni. Questa è una delle parti meno note al pubblico che permette di acclimatarsi all'altitudine. La prima rotazione porta generalmente fino al campo 1 a circa 6.000 metri, attraversando la famigerata cascata di ghiaccio Khumbu, un labirinto di seracchi e crepacci in continuo movimento che si attraversano camminando su scale metalliche e corde installate dagli sherpa. Non è complesso, ma è comunque uno dei tratti più pericolosi e che causa più morti. Gli alpinisti e le alpiniste lo attraversano per poche ore, mentre gli sherpa lo percorrono ripetutamente trasportando carichi.
0: E dopo aver raggiunto il campo 1, le alpiniste tornano al campo base per recuperare. La seconda rotazione arriva al campo 2 a circa 6.400 metri e poi la terza rotazione al campo 3 che si trova a 7.200 metri, dove le condizioni iniziano ad essere un po' più complicate sia per le pendenze che per il bisogno di ossigeno supplementare. Dopo settimane di rotazioni e di attesa delle condizioni meteo favorevoli, gli alpinisti e le alpiniste salgono in vetta, ossia fanno il summit pass, cioè la fase finale e più critica della spedizione, quando ovviamente i venti si placcano. Il summit pass inizia con la salita fino al campo 2 in un'unica tappa, pernottamento anche di 2 giorni, poi il campo 3 e pernottamento con uso di ossigeno supplementare e poi il giorno dopo si va verso il campo 4, come abbiamo detto, a circa 7.900 metri, poi c'è il pernottamento e l'arrivo agli 8.000 metri chiamati zona della morte. Qui l'ossigeno è così rarefatto che il corpo umano inizia a deteriorarsi, come se entrasse in una fase di morte incipiente, nonostante l'ossigeno supplementare. La mancanza di ossigeno al cervello può portare all'edema e alla morte, ma più spesso è un po' in chiunque porta allucinazioni, mancanza di capacità di giudizio. Il campo 4 quindi è parecchio estremo, ci sono tende esposte al vento, temperature che possono scendere anche sotto i 30 gradi, rumore costante delle bombole di ossigeno. Gli alpinisti e le alpiniste arrivano nel pomeriggio, si idratano, mangiano, controllano l'equipaggiamento e poi nella notte partono per la vetta.
1: La scalata finale è logorante e pericolosa. Gli scalatori e le scalatrici passano il balcone, una piattaforma ghiacciata a strapiombo dove i climber si fermano per cambiare bombole e rischiano per via di collassi da ipotermia e stanchezza. Poi c'è la vetta sud, una vetta intermedia, ripida, e infine lo scalino di Hillary, una parete verticale da cui alcuni cadono durante le code per il traffico o l'esaurimento ossigeno. Le code, dovute al numero elevato di scalatori e scalatrici, rallentano la progressione, aumentano i rischi di eccessiva stanchezza e di edema. La vetta, a 8.848 metri, rappresenta il culmine dell'esperienza, ma anche un punto di passaggio brevissimo. La vera difficoltà è spesso la discesa, quando la stanchezza e la mancanza di ossigeno rendono ogni errore potenzialmente fatale. La maggior parte delle morti avviene nello scalino di Hillary e nella vetta sud. Guardando l'intera filiera, emerge un sistema altamente organizzato in cui ogni fase è ottimizzata per il cliente pagante e tutto è pensato per rendere possibile a persone con risorse economiche elevate e troppa poca esperienza di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo. Una filiera in cui il sogno individuale di conquista si intreccia con una realtà collettiva fatta di lavoro, disuguaglianza e trasformazione della natura in servizio.
0: E adesso passiamo a parlare di quelli che sono gli operai in altitudine, ossia gli Sherpa. Gli Sherpa sono il gruppo più numeroso della regione e hanno raggiunto la fama a causa della loro straordinaria resistenza all'alta quota. Sono in grado di arrampicarsi per giorni in carenza di ossigeno con carichi che possono arrivare fino a 80 kg. Secondo diversi studiosi, il loro corpo riesce a mantenere un'elevata potenza aerobica senza aumentare la produzione di globuli rossi, riducendo così la possibilità di contrarre edemi cerebrali o polmonari. Secondo un articolo che abbiamo trovato su Altro Consumo, gli Sherpa, diciamo culturalmente, non sono mai stati interessati alle scalate fino al momento in cui non è cominciato il turismo d'alta quota. In realtà nella loro lingua non esiste neppure la parola che serve a dire vetta, il concetto di vetta. Gli Sherpa svolgono un lavoro essenziale e pericoloso, trasportando carichi pesanti sulle spalle, affrontando tratti letali come la cascata di ghiaccio decine di volte per ogni spedizione. Prima della stagione preparano i percorsi, fissano le corde, fissano scale, assicurano sentieri ghiacciati, montano e smontano campi basi a quote estreme, trasportano attrezzature, cibo, ossigeno e persino rifiuti umani per conto dei turisti e delle turiste. Oltre a questo, servono passi, offrono assistenza medica di base e puliscono. Sopra i 5.000 metri, il trasporto di un carico sulle spalle viene pagato $100 al giorno, che diventano 200 per chi è disposto a spingersi oltre gli 8.000 metri e, come abbiamo detto, 5.000 per raggiungere la vetta.
1: Gli Sherpa, sia perché attraversano la cascata di ghiaccio decine di volte, sia perché accompagnano in vetta clienti facoltosi che non sono fisicamente preparati alla salita, sono soggetti a incidenti e morti sul lavoro, dovuti a valanghe, cadute, ghiacciai, stabili, eccetera. Nel 2014 una valanga nella cascata di ghiaccio uccise 16 Sherpa in un solo evento e in media la metà delle morti sull'Everest sono morti di Sherpa. La Divisione Internazionale del Lavoro, quella che in Italia vediamo per esempio nel caso di una badante dell'Est, sull'Everest trasforma il corpo dei lavoratori in strumento sacrificabile fino all'esito finale della morte. Gli Sherpa oggi si trovano sempre più spesso a migrare per cercare redditi più alti e in alcuni casi si viene a sapere che sono usati come soldati nella guerra tra Russia e Ucraina. Non si tratta solo di necessità economica, ma anche di un contesto culturale in cui resistenza fisica, disciplina e capacità di operare in condizioni estreme sono qualità valorizzate. Queste caratteristiche sviluppate in montagna diventano spendibili in altri ambiti, inclusi quelli più duri e rischiosi, inserendo individui provenienti da contesti marginali dentro dinamiche globali molto più ampie.

0: adesso passiamo a parlare di quello che abbiamo definito una specie di accesso di classe alla scalata. Ovviamente quello che diremo adesso, subito a seguire, non toglie che ci siano molti veri scalatori che scalano la montagna e che l'alpinismo è uno sport e una passione sana che viene praticata da veri sportivi e sportive che riescono a farsi pagare le spese per salire sull'Everest. Però la barriera di classe obiettivamente merita di essere descritta in una maniera dettagliata, in maniera anche da poter essere compresa fino in fondo. Partiamo dall'attrezzatura. Prima di tutto, agli alpinisti e alle alpiniste serve un sistema a strati progettato per temperature che possono scendere anche sotto i 30 gradi centigradi, con una tuta ad alta quota in più ad oca, a cui si aggiungono giacche tecniche impermeabili, antivento, pantaloni rinforzati, diversi tipi di guanti, passamontagna, cappelli, occhiali da ghiacciaio con protezione elevata contro i raggi ultravioletti. Poi servono gli scarponi d'alta quota, che spesso sono a triplo strato e che sono progettati per resistere al freddo estremo e compatibili con i ramponi, e poi ci sono gli stessi ramponi che sono fondamentali per muoversi su ghiaccio e neve dura. E ancora c'è tutta l'attrezzatura che potremmo definire di progressione: imbracatura, casco, corde, moschettoni, discensori che gli alpinisti preferiscono portare per ragioni di sicurezza e anche per ragioni di familiarità. A tutto questo si aggiunge l'equipaggiamento da campo: sacchi a pelo per temperature estreme, abbiamo detto, si arriva anche sotto i 40 gradi centigradi, materassini isolanti, zaini, lampade frontali, batterie, dispositivi GPS, radio, telefoni satellitari e così via. Anche gli oggetti più banali come termos o borracci isolanti devono essere in questo caso progettati per funzionare in condizioni estreme. Si dice che l'attrezzatura nel suo complesso costi $10,000 o anche di più.
1: Eppure il costo dell'attrezzatura non è niente rispetto ai costi del permesso di salita, a quello delle spedizioni organizzate, che sono inevitabili o quasi. Le spedizioni commerciali offrono pacchetti base a $30,000 fino a pacchetti luxury che possono arrivare a $100,000 e anche di più. Questo prezzo include guide, supporto logistico, ossigeno, cibo, gestione dei campi. Insomma, la classe segna una linea netta. L'Everest è accessibile quasi esclusivamente a chi può permettersi una cifra equivalente a diversi anni di salario medio globale. Questo produce una trasformazione profonda del significato della montagna. L'alpinismo, storicamente legato a valori di esplorazione, autonomia, relazione diretta con l'ambiente, viene progressivamente sostituito da un modello di consumo. La vetta diventa un obiettivo acquistabile.
0: E poi non è finita qui, perché ci sono anche le nuove tecnologie che servono a accelerare l'acclimatamento sull'Everest e riducono i tempi di permanenza, da 7-8 settimane che abbiamo detto all'inizio a pochi giorni. Banchieri di investimento e manager dormono a casa a New York in tende ipobariche che simulano l'alta quota riducendo la pressione di ossigeno e permettono di produrre più globuli rossi e di evitare le rotazioni dal campo base. Arrivano in elicotteri direttamente al campo base e partono subito dopo per la vetta. Un'altra innovazione è il gas xenon, vietato nell'alpinismo di competizione, che inalato in cliniche prima della partenza determina ancora una volta un'acclimatazione che potremmo definire chimica, che è piuttosto rapida e consente scalate di una settimana in tutto, 3 giorni su e 1 giù. Queste innovazioni costosissime completano il ciclo dell'estrattivismo di montagna e sollevano dei dubbi etici sull'alpinismo stesso. Va anche detto però che sembrano aumentare la sicurezza e sembrano ridurre il numero di morti per edema cerebrale. Un'altra nuova tecnologia sono niente po' di meno che i droni. Gli elicotteri non possono volare oltre il campo 2 e sono anche molto costosi, ma sembra che i droni della DJI da quest'anno siano stati utilizzati per portare i pesi verso l'alto, risparmiando veramente un sacco di rischi agli sherpa.
1: Bisogna comunque parlare di montagna e di morte. Mentre la scalata dell'Everest viene descritta come un'esperienza epica, pochi si ricordano di dire che chi scala con una spedizione vede tipicamente in media 5-10 corpi di scalatori e scalatrici morti durante la salita, a seconda del percorso, del percorso dell'anno, delle condizioni di ghiaccio che li coprono oppure li scoprono. Questi ritrovamenti non sono eccezioni, sono la normalità. e il riscaldamento climatico ha reso questa normalità ancora più comune. Chi scala vede da uno a tre corpi in crepacci o nelle zone iniziali della cascata di ghiaccio, da due a quattro corpi verso il campo 4, da due a cinque corpi negli ultimi metri. Questa cosa è così diffusa che i corpi di persone morte fungono da macabri punti di riferimento per gli alpinisti lungo la scalata, anche con nomi creativi.
0: E per esempio Stivali Verdi, così chiamato, insomma, forse era il corpo più noto, era un corpo rannicchiato in una grotta a 8500 metri sulla cresta nord, identificato con l'indiano Pajor, morto nel 1996 e rimosso nel 2014, un'icona tragica, dato che nessuno dei migliaia di alpinisti poteva evitare di vederlo. E poi c'è la cosiddetta donna tedesca, che sarebbe morta nel 79 ed era famosa perché era morta seduta, e poi negli anni è diventata uno scheletro mummificato vestito da scalatrice con i capelli che svolazzavano ancora nel vento, e poi è scomparsa probabilmente perché è stata portata via dal vento. E poi c'era Bruce Herrod, un alpinista sudafricano morto nel 1997 alla base del gradino di Hillary, è rimasto penzolante nelle corde che lo sostenevano per anni e definitivamente scomparso nel 2005, quando una parte di quel gradino è crollata. E poi ancora la Bella Addormentata, che era un'americana morta appunto come se fosse pacificamente addormentata nel 1998, che fu fatta rotolare via nel 2007. E poi c'è la Valle Arcobaleno, nome non ufficiale di una zona che è situata sul versante nord del Monte Everest, ossia sul versante che percorrono gli alpinisti e le alpiniste che salgono dal lato della Cina. La Valle Arcobaleno è un cimitero a cielo aperto che prende il nome dalle tute, dalle giacche, dalle corde e dall'attrezzatura dai colori vivaci indossata dagli alpinisti e dalle alpiniste morte e caduti e cadute dal balcone in Nepal fino a quella zona. Nel corso del tempo i loro abiti colorati, che contrastano nettamente con la neve bianca e la roccia scura, creano macchie sparse di colore e hanno formato un arcobaleno che si estende sulla montagna. Perché è curiosa, ma allo stomaco debole, noi veramente volevamo suggerire di non cercare mai su Google le foto di tutti questi corpi.
1: E se invece vi chiedete perché i corpi delle persone morte rimangono là sull'Everest, come si può intuire, perché il recupero dei corpi è estremamente pericoloso, soprattutto nelle zone più difficili come il balcone. Un singolo corpo umano può pesare oltre 100 kg con l'attrezzatura e gli indumenti congelati. Il recupero dei corpi dalla Valle Arcobaleno spesso costa decine di migliaia di dollari, può richiedere l'intervento di parecchi sherpa. Di conseguente molti corpi di scalatori e scalatrici che non sono riusciti a raggiungere la cima giacciono sul luogo della caduta. Questi corpi non decomposti si conservano grazie al freddo, accumulandosi nel tempo. Altra piccola pausa musicale che ci sembra inevitabile, anche se Heidi e Peter si limitavano ai prati del pascolo e non alle vette.

0: mentre ci avviamo verso la parte finale di questa trasmissione, passiamo a affrontare la riflessione su un'altra tematica, ovvero quella del rischio inteso come lusso. Uno dei paradossi più evidenti della scalata è il fatto che il pericolo estremo in questo caso diventi sostanzialmente un'esperienza da comprare. Chi partecipa a spedizioni commerciali spesso proviene da contesti sociali e economici privilegiati, in cui la vita quotidiana è relativamente più sicura, più regolata e protetta. In questo quadro il rischio diventa qualcosa di raro, di inconsueto, e proprio per questo risulta desiderabile. Oltre a questo ci sono scalatori e scalatrici di esperienza piuttosto bassa, che quindi sono ancora, come abbiamo già detto, più esposti a rischi. In ogni modo fa impressione la distinzione, che è centrale nel discorso che stiamo facendo, tra rischio scelto e rischio imposto. Per il cliente che paga, il rischio è una decisione individuale. Si può scegliere di partire, di fermarsi oppure di tornare indietro. È un rischio che si inserisce in una narrazione personale, spesso legata all'autorealizzazione o alla ricerca di senso. Per chi lavora nella filiera della scalata, invece, come per esempio gli sherpa, il rischio è una condizione lavorativa. La possibilità di non rischiare è limitata perché le alternative lavorative non ci sono. Quindi il rischio in questo caso non è distribuito in modo uniforme, ma segue le linee della disuguaglianza globale. Infine c'è il tema della cultura dell'estremo come status symbol. Nell'epoca dei social media, imprese come la scalata dell'Everest sono vissute, raccontate, condivise ed esibite. Il rischio diventa parte di un capitale simbolico, qualcosa che distingue, che conferisce prestigio e che, oltretutto, porta sull'Everest, come abbiamo detto, persone di scarsa esperienza.
1: Ma proviamo a fare un piccolo esame della realtà, perché la realtà ha sempre un suo senso. Quante persone ci riescono? Negli anni 70 il rischio di morte della scalata era del 10%. Oggi, grazie alla filiera commerciale e alla tecnologia, è scesa all'1. Ogni anno salgono fino in cima, in vetta, più di 1000 persone per accompagnare i 400 e passa turisti, e quindi muoiono 10-14 persone di media. Il totale delle persone che si trova a lavorare sopra il campo base a varie altitudini è di 2500. Pare un ottimo numero scendere dal 10 all'1, ma in realtà un dato è sorprendente. Il 30% degli alpinisti e delle alpiniste mediamente non ce la fa. Gli studi condotti lungo il percorso di trekking verso il campo base dell'Everest suggeriscono che circa il 40% degli escursionisti manifesta sintomi di mal di montagna acuto, una percentuale che si conferma anche tra gli alpinisti. Le malattie più comuni sono edema polmonare o cerebrale, gastroenterite, mal di montagna, tosse di Kumbo, che è la tosse che queste persone prendono durante le rotazioni. Sinceramente questi numeri fanno un po' ridere, questi personaggi che spendono tutti questi soldi e poi se ne devono andare via perché gli è venuta la diarrea al campo base.
0: Ma iniziamo anche a domandarci per quale motivo così tanta gente si ammala al campo base. Il fatto che molte persone si ammalino in realtà è il risultato di un'organizzazione materiale precisa. Il campo base, infatti, pur essendo presentato come spazio protetto, in realtà è un nodo intensivo di una filiera produttiva. Centinaia di persone concentrate in condizioni estreme, con igiene limitata e sistemi

0: proseguiamo il nostro ragionamento domandandoci: ma perché così tanta gente si ammala al campo base? E il fatto che molte persone si ammalino è il risultato di un'organizzazione materiale precisa. Il campo base, pur essendo presentato come uno spazio protetto, in realtà è un nodo intensivo di una filiera produttiva. Centinaia di persone concentrate in condizioni estreme, con igiene molto limitate e sistemi sanitari precari. La logica non è quella della salute collettiva, ma dell'efficienza economica. Le malattie più comuni si diffondono perché il campo base funziona come una piccola città temporanea, ma senza le infrastrutture adeguate. Questa carenza però non è casuale, è il risultato di una riduzione dei costi e di una priorità data al profitto delle spedizioni. Investire realmente in sanità, smaltimento dei rifiuti e prevenzione ridurrebbe i margini economici. Inoltre esiste una divisione di classe anche nella malattia. I clienti e le clienti ricchi e ricche possono permettersi cure veloci, evacuazioni in elicottero, assistenza medica privata. I lavoratori e le lavoratrici locali invece continuano a lavorare anche in condizioni fisiche precarie, perché fermarsi significa perdere reddito.
1: Poi c'è la spazzatura, di cui bisogna parlare. La retorica dell'Everest come luogo puro e incontaminato si scontra con una realtà molto materiale, quella di una montagna trasformata in spazio di accumulo. Nel corso delle stagioni si stratificano rifiuti di ogni tipo: tende abbandonate, corde logore, imballaggi, bombole di ossigeno vuote, batterie scariche. A

0: i rifiuti fisiologici vengono spesso lasciati sul posto perché trasportarli indietro richiederebbe un'energia che molti non hanno più. Il campo 4 è il punto in cui questa accumulazione diventa più evidente. Qui, a quasi 8.000 metri, tende deformate, merda umana e cumuli di bombole fanno sembrare il campo 4 una discarica.
1: E questa realtà, quella che abbiamo appena descritto, solleva una domanda inevitabile: ma che tipo di rapporto con la montagna esprime un comportamento del genere? L'amore per un luogo, se preso sul serio, implica una forma di cura e di responsabilità. Qui invece si osserva spesso una logica diversa. La montagna diventa lo scenario per un'esperienza individuale che si conclude con la vetta. Ciò che resta, materiali, tracce, rifiuti, viene delegato ad altri e altre, eppure semplicemente viene ignorato. In questo senso l'Everest diventa uno specchio, mostra non solo la capacità umana di spingersi in ambienti estremi, ma anche i limiti di un approccio che separa l'esperienza individuale dalle sue conseguenze collettive. La presenza di rifiuti non è solo un problema ambientale, è il segno visibile di un rapporto incompleto con la montagna, in cui l'idea di conquista prevale su quella di relazione.
0: Tra la spazzatura lasciata dalle spedizioni sono incluse 12 tonnellate di escrementi stagionali che al freddo non si degradano. Romantico, no? Come scenario. Il sistema ufficiale per la gestione degli escrementi è diventato obbligatorio dal 2025. I poop bags, forniti esclusivamente al campo base, sono sacchetti biodegradabili con gel chimico interno che solidifica le feci, assorbe liquidi e neutralizza odori. Ogni climber riceve un kit con un numero di sacchetti proporzionale ai giorni previsti in quota, da sigillare e restituire al rientro per verifica, con almeno 8 kg di merda. Però anche così le persone tornavano a valle, recuperavano gli escrementi dopo essere tornate per non far fatica a portarla giù. Quindi da quest'anno c'è un controllo obbligatorio al campo 2, in cui ogni scalatore e ogni scalatrice deve avere almeno 2 kg di merda portata giù dai campi più alti.
1: E dopo questa elevata analisi siamo pronte, ci sembra, a seguire sui giornali la stagione di scalata e di ascensione all'Everest del 2026. Un mesetto fa in realtà è uscito uno scandalo relativo agli elicotteri che portavano via le persone malate. I voli sono pagati dalle assicurazioni e avrebbero aumentato artificialmente il conto, facendo finta che ogni volo verso gli ospedali portasse solo un alpinista, mentre in realtà ne portava diversi insieme. Poi è venuto fuori che le spedizioni facevano artificialmente ammalare le dissenterie agli alpinisti e le alpiniste per spedirli all'ospedale e per risparmiare. Ma sembra in realtà che questa cosa non sia poi così vera.
0: Nel frattempo la stagione del 2026 è appena iniziata, con un ritardo di 2 settimane perché nella cascata di ghiaccio si era formato un seracco, cioè una torre di ghiaccio alta come un palazzo. Gli Sherpa per 2 settimane si sono rifiutati di fissare le corde perché era troppo pericoloso. Ma poi, pochi giorni fa, hanno detto che ora va tutto bene, e a nostro parere è stata la spinta del mercato che li ha costretti ad accettare. Ora tutti gli scalatori e le scalatrici hanno iniziato a fare le loro rotazioni, passando felicemente sotto il seracco. Dato il ritardo, probabilmente i Summit Pass si concentreranno in meno giorni e si formeranno delle gran file in vetta, e questo potrebbe portare a morti ovviamente innecessarie. Una buona notizia pare essere che il governo del Nepal avrebbe dichiarato che dall'anno prossimo saranno richieste almeno 3 vette superiori agli 8.000 metri ottenute in Nepal e dimostrabili per poter salire sull'Everest. Bene che ci pensino, ma visto che il 10% del PIL sono le scalate all'Everest, è improbabile che arrivino in fondo con questa loro determinazione.

con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Roma Bangkok, ma come al solito passiamo nella parte finale alle nostre clausole di salvaguardia. E diciamo che queste informazioni sono state prese da anni di viaggi e nell'ultimo

0: nell'ultimo mese anche dai media nepalesi o internazionali che parlano della stagione attuale. Diciamo subito che per la stagione 2026 fortunatamente non è ancora morto nessuno. E per esperienza personale, in Nepal e sull'Everest accettano chiunque senza nessun controllo. Però se non siete davvero degli escursionisti o degli alpinisti o delle alpiniste, non andate in Nepal a fare escursioni, andate, che ne so, nella Tuscia o sulle Alpi, insomma in posti più facili, più semplici, più praticabili. L'Everest non è l'escursione più pericolosa e ci sono montagne come l'Annapurna in cui muore ancora il 14% delle persone che ci vanno. E non andate neanche a fare nessuno sport pericoloso in Asia, anche se è poco pericoloso, dal tubing nei fiumi del Laos, che sostanzialmente consiste nel galleggiare sul fiume col culo in un copertone di camion, all'esplorazione delle caverne in Thailandia e Filippine, al rafting in Vietnam, a farsi selfie sulla cima di una piccola montagna. Non andate in Asia a fare sport pericolosi solo perché costa meno. È pericoloso veramente perché non c'è nessun reale controllo.
1: E con questo da Roma a Bangkok vi saluta, vi dà appuntamento tra due settimane, quindi al 20 maggio, ma rimanete come sempre in ascolto di Radio Onda Rossa.
0: E ciao e buonasera a tutte e a tutti. Ora io come cazzo lo
2: capisco. Ancora un bombardamento, le donne impurate la guerra dal sud.
3: The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.
4: Namaste!

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Allora, ringrazio Giabba Scego di essere al telefono con noi, scrittrice. Hai scritto, insomma, diversi post, diversi commenti su quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America riguardo all'attacco che il presidente Trump sta facendo spesso nei confronti di persone provenienti native, diciamo, in Somalia o che appartengono alla comunità somala negli Stati Uniti. Volevo, se ti andava a capire cosa stava succedendo secondo te negli Stati Uniti d'America e perché ci fosse questo attacco specifico verso la comunità somala.
1: Allora, come abbiamo visto, i MAGA e Donald Trump in realtà stanno attaccando qualsiasi persona non bianca e non, diciamo, conforme ai loro standard. Quindi somali, ma anche latinos, abbiamo visto la performance di Bad Bunny che ha ribadito quanto la parola America non è da coniugare al singolare ma al plurale, e la fissazione di Donald Trump sulla Somalia nasce da varie cose. Prima di tutto nasce dallo stato del Minnesota. Il Minnesota è uno degli stati sicuramente più freddi a livello meteorologico, ma che ha accolto tante diversità nel tempo e ha accolto soprattutto da 30 anni una comunità somala che lì ha lavorato duro, era una comunità arrivata che si è subito inserita nell'industria alimentare soprattutto, però adesso siamo alle seconde, alle terze, addirittura alle quarte generazione, cioè 30 anni di vita. È una comunità che si è data da fare in uno stato che però è anche uno stato con il miglior welfare di tutti gli Stati Uniti. Se sei una donna single con figli, non muori di fame a Minneapolis o in generale nel Minnesota, perché il welfare state funziona e non funziona in tutti gli Stati Uniti, lo sappiamo bene, no? E quindi già non gli piaceva lo stato, che tra parentesi è anche uno stato che storicamente è stato LGBT plus friendly. Pensiamo a tutti i fumetti Dykes della Bechdel, insomma, Fun Home, insomma, Minneapolis è veramente una grande madre. E le persone somale, chiaramente per Donald Trump, sono prima di tutto una combo perfetta, perché sono neri. Siamo neri perché io sono parte della diaspora somala, non americana ma italiana. Ecco, siamo neri e musulmani. Questo è un punto. Quindi hai odi da tutte le parti. Ha una fissazione per la Congresswoman Ilhan Omar, che spesso ha attaccato con grande precisione le politiche MAGA e le politiche di Donald Trump. Ilhan Omar è del Minnesota, ma anche della diaspora somala. In più c'è anche la situazione geopolitica, che in Italia non spesso è stata considerata. La Somalia, lo sappiamo, è un'ex, purtroppo è stata colonia sia italiana che britannica, la parte nord britannica, la parte sud italiana. E in questo momento, dopo anni di guerra civile, la Somalia si sta un po' riprendendo, ma oggi non soltanto si sta riprendendo, si è scoperto che il mare somalo è pieno di petrolio, ma proprio pieno zeppo di gas e petrolio, tanto che le trivellazioni che sono state fatte dalla Turchia che ha investito nel paese dal 2011, e ha praticamente, questo potrebbe far balzare la Somalia al sesto produttore di petrolio e di gas nel mondo, superando la stessa Russia, e probabilmente sarà anche costruita una base aerospaziale. Quindi, geopoliticamente, per Trump la Somalia è qualcosa su cui forse vuole mettere le mani, o forse gli dà fastidio, non si capisce. Quindi, tecnicamente, fa parte anche questo del perché sono stati attaccati proprio i somali rispetto ad altre comunità. Quindi è una combo perfetta di odio razziale, situazione geopolitica, e fissazione patriarcale maschilista contro una deputata molto molto brava. E però la cosa interessante per me è stato vedere come effettivamente le persone del Minnesota, ma in generale di tutta la diaspora somala, però soprattutto gli americani somali, hanno reagito a tutto questo, hanno reagito con grande ironia, soprattutto le persone della diaspora nate e cresciute negli Stati Uniti e hanno cominciato a dire, a fare dei meme, dei giochi, a dire ma questa è la nostra terra promessa da 3.000 anni, no? E quindi hanno cominciato a ironizzare su Trump. Però è chiaro che l'ironia ti serve perché ti rafforza. Però l'impatto dell'ICE è stato veramente duro perché le persone non potevano uscire di casa. Io ho parlato con i miei cugini, mi hanno detto che solo grazie ai vicini hanno la spesa perché non uscivano e venivi preso. C'è una ragazza che ha testimoniato, Nasra, mi pare che si chiama Nasra, che è stata picchiata e messa in cella, lei insieme a una nativa americana, un appartenente ai popoli e ai popoli originari, e quindi l'assurdità di tutto il sistema si vede lì. Cioè, tu non solo hai compiuto un genocidio contro i popoli originari, ma adesso li mandi pure l'ICE nella loro terra. Quindi tecnicamente è tutto molto assurdo quello che sta succedendo, però anche lì c'è stata comunque una grande risposta di comunità e le persone hanno cominciato. Per esempio, quando è stata uccisa René, hanno cominciato ad aiutare i manifestanti perché dovete pensare che in Minnesota facevano meno 21 gradi e allora hanno cominciato a cucinare per i manifestanti, li hanno cucinati i sambusi, che sono un piatto tipico, tipo le sambuse indiane, ma dentro c'è o il pesce o la carne. Hanno fatto litri e litri di chai Hades, il chai Hades è il tè con latte all'indiana speziato col cardamomo e la cannella. E quindi cioè, hanno partecipato in tutti i modi, sono stati lì con i loro corpi, con la loro cucina, con la loro resistenza, con la loro anche denuncia, perché le persone che sono state prelevate dall'ICE, però erano cittadine statunitensi, somale, hanno comunque denunciato e quindi sono parte di questa grande resistenza che abbiamo visto del popolo di Minneapolis e del popolo del Minnesota, cioè ognuno con le sue identità, con le sue appartenenze, però erano tutti appunto di Minneapolis. Io penso che Minneapolis andrebbe candidata al Nobel per la pace, questo sì.
0: Volevo,
1: Cioè,
0: volevo
1: vale.
0: approfittare.
1: Se
0: Volevo.
1: vale qualcosa ancora il
0: Sì,
1: Nobel per la
0: infatti,
1: pace,
0: perché dopo queste
1: perché
0: nomine continue così mi sembra
1: sì,
0: insomma abbastanza ormai
1: però ecco
0: inutile.
1: nel nostro Nobel del
0: Certo.
1: cuore si sì, andrebbe veramente perché quello che ci hanno fatto vedere è proprio una resistenza collettiva che io non vedevo da tanti anni, cioè perché il male c'è sempre in questo momento il male è veramente male, però è stato molto interessante, molto importante vedere, e loro sai chi si sono ispirati, cioè questa cosa qui non è arrivata, però molte persone dicono che si sono ispirate alla manifestazione, allo sciopero generale di Gaza fatta dall'Italia. E questa cosa a me ha
0: Grazie.
1: colpito molto perché molto spesso noi non ci rendiamo conto delle belle cose che riusciamo a fare e di quanto a volte la nostra piccola Italia ha qualcosa da insegnare, ha qualcosa da mostrare in questa lotta collettiva, no? E molte persone hanno detto lo sciopero generale, sì, grazie all'Italia abbiamo visto quello che hanno fatto gli italiani per Gaza.
0: Volevo approfittare ancora di te, se puoi, per due domande. Una è se pensi o se hai sentore che all'interno degli Stati Uniti d'America questo, diciamo così, rappresaglie dell'AIS abbiano riaperto una discussione sul colonialismo e sul genocidio che gli Stati Uniti d'America hanno portato avanti nei confronti dei nativi d'America, come tu hai appena detto, ma anche tutto un colonialismo di schiavitù e quindi di costruzione di un'altra identità statunitense.
1: Allora, è chiaro che io l'ho anche scritta questa cosa, perché quando ho visto l'ICE, la prima cosa che mi è venuta in mente sono gli slave catcher, no? Le persone che andavano contro le persone schiavizzate che scappavano dalle piantagioni e le andavano a cacciare letteralmente, no? Cioè le andavano a prelevare. E la letteratura afroamericana ci ha raccontato di molti cacciatori di questo genere. Pensiamo a Cora in La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, pensiamo a
0: Bellissimo libro.
1: bellissimo, ma pensiamo anche a Beloved, amatissima di Toni Morrison, perché quando lei uccide sua figlia, la uccide perché non vuole che finisca in mani
0: Certo.
1: di questi schiavisti, di questi cacciatori. E quindi la letteratura statunitense, soprattutto afroamericana, ci ha raccontato di queste figure. E è chiaro che quando l'ICE ha fatto quello che ha fatto e sta continuando a farlo perché non è mica finita, e adesso, per esempio, la mia amica ha detto: ah, ad Harlem hanno prelevato delle persone a New York. Quindi tecnicamente si è cominciato a parlare di questo, di quanto la storia statunitense è effettivamente un ciclo, che non si interrompe di sciagure e di coercizioni varie, di colonialismi vari. E il problema in questo momento è che le università, i ricercatori sono molto silenziati, no? Perché sono sotto ricatto, e molto spesso, a volte mi hanno raccontato che sta succedendo una cosa molto brutta, che è l'autocensura. Quindi prima che arrivi la vera censura, molte persone stanno cambiando i corsi, i libri di testo, i nomi dei corsi, e quindi questa cosa è molto, molto grave. E se uniamo a questo tutta la lista dei libri proibiti in molti stati, in molte biblioteche, alcuni libri che per noi sono fondamentali, no? Penso a The Bluest Eye di Toni Morrison, che è un romanzo stupendo, uno dei pochi sulle bambine nere, perché le bambine nere quasi non ci sono nella letteratura, è una cosa su cui dovremmo discutere. E ecco, quel libro non si trova quasi più da nessuna parte, in nessuna biblioteca pubblica, perché l'hanno messo tipo l'ordine dei libri proibiti del Rinascimento, più o meno stiamo là, dell'Inquisizione. Quindi stiamo in una situazione molto, molto pesante, dove c'è attivismo, ma è sempre più carbonaro, sempre più nascosto, sempre più segreto, perché effettivamente il sistema sta vivendo momenti di censura e di autocensura. Ecco perché quello che ha fatto Bad Bunny, ma anche Ricky Martin, io ho adorato Ricky Martin al Super Bowl, e è stato molto importante, ma non soltanto per le persone latinas, ma per tutti. Cioè, quando lui ha detto God bless America, ossia Cile, Paraguay, Uruguay, eccetera, eccetera, fino al Brasile, fino al Canada, senza dimenticare Guatemala, eccetera, ha spiegato cosa significa la lotta anticoloniale, ma anche quella canzone, non quiero che succeda la stessa cosa di Hawaii, che non quiero che le passa lo mismo che Hawaii, non mi ricordo il titolo della canzone adesso, e che ad Hawaii che è successo? Il colonialismo, e quindi effettivamente questo tipo di resistenza così pubblica aiuta anche chi, per esempio, sta in situazioni meno privilegiate, meno pubbliche.
0: Volevo anche farti un'ultima domanda, non so se ti va di commentare con noi anche questa decisione, per esempio, di Israele di riconoscere il Somaliland.
1: Ah,
0: Che
1: sì.
0: cos'è il Somaliland? Perché è balzato così un mese fa alle cronache e ha portato addirittura Israele a riconoscerlo come uno Stato indipendente.
1: Allora, lì è una storia un po' più complicata, perché praticamente arriva più dagli Emirati che da Israele, e dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno un ruolo molto nefasto in tutta quella zona geografica. Per esempio, pensiamo alla guerra in Sudan, dove hanno pagato e sovvenzionato le truppe mercenarie che stanno facendo massacri, e quello che definisco stupri di massa, non siamo più, nemmeno più ai stupri di gruppo in Sudan, ma agli stupri di massa, cioè una roba mai vista. E il Somaliland in realtà è la Somalia britannica, però quando si dice è stato riconosciuto il Somaliland, forse la frase è un po' sbagliata, perché è stato riconosciuto, cioè un clan del Somaliland è stato riconosciuto da Israele, è un clan solo, perché gli altri clan che vivono nello stesso territorio non sono d'accordo. E lì ci sono praticamente c'è il North Eastern State, Uhoigabari, come si dice somalo, che è già nella Federazione Somala, quindi ha già disconosciuto questo Somaliland fuori dalla Somalia. E poi c'è da un'altra parte, diciamo la parte più vicina a Djibouti, che si chiama Awdal State, che anche loro chiedono una indipendenza. Quindi il paradosso è che sono uno stato, l'Awdal State è lo stato secessionista di uno stato secessionista. Quindi è complicato, cioè la
0: Complicato.
1: geografia è. Quindi il riconoscimento vale quasi zero, perché lì il problema, il punto è che tanti stati, ma anche l'Etiopia, vogliono l'uso del porto di Berbera, perché di fatto dal porto di Berbera tu controlli il Bab el-Mandeb, controlli lo Yemen, ma anche il Golfo. E cosa è successo? Di fatto sì, questa situazione ha acuito e portato alla luce diciamo la guerra sotto traccia, perché non è una guerra, però è una tensione tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. In questo momento gli Emirati Arabi Uniti sono stati mandati via dalla Somalia e sono insomma persone non gradite anche in Sudan. Insomma, è molto molto complicato, va più al di là di Israele, perché sono tutti gli attori regionali che sono nella partita. In più c'è anche quello che dicevo prima, che in Somalia dal 2011 c'è una grossa, della Somalia del Sud, dico federale, c'è una grossa influenza dalla Turchia, che ha trovato questi giacimenti di petrolio e di gas e costruirà una base aerospaziale. Quindi questo fa capire che è una zona molto strategica del mondo, perché lì passano i colli di bottiglia, proprio dove passa il commercio mondiale, e dove ci sono delle risorse infinite. Quindi adesso quello che io vedo è che si sta creando una sorta di due blocchi. Allora, un blocco è Somalia, Arabia Saudita, Turchia, forse Sudan, Egitto, e dall'altro blocco è Emirati Arabi, Israele, Etiopia forse, eccetera, e il Somaliland. L'Etiopia è diciamo quello che è amico di tutti in questa situazione, e quindi tecnicamente non si inimica né un blocco né l'altro, perché è un grande stato, però ha una necessità in tutto questo grande gioco del Corno d'Africa, che è quella di avere uno sbocco al mare. Quindi ultimamente è successo che il presidente somalo, il presidente etiope e il presidente di Gibuti si sono incontrati in una città etiope però che ha la maggior parte della popolazione somala. Quindi è molto interessante e forse anche un po' terribile vedere questo gioco di scacchi che sta succedendo in questa zona. Infatti, quando mi chiedono di questa situazione, devo fare proprio devo disegnare la cartina geografica, perché è effettivamente molto molto complicato. L'unica cosa positiva che io vedo nel mio piccolo è che, nonostante tutti questi casini, questo scramble, questi grandi giochi delle elite mondiali, i popoli si stanno comunque stanno riacquistando dell'agibilità. Io vedo tantissime persone tornare in Somalia, questa cosa non la vedevo da anni, e quindi, nonostante i disastri generali, paradossalmente, nel piccolo la Somalia si sta riprendendo. Questo forse è il fatto che la gente si è stancata di fare la guerra, perché dopo 30 anni che hai capito che ti hanno usato, ti hanno venduto Kalashnikov, ti hanno venduto, forse vuoi usare i soldi che ti arrivano per costruire case, per costruire futuro. Quindi paradossalmente io non sono pessimista sulla Somalia. Anzi, penso che sia una nuova fase, però ecco, deve comunque convivere con tutte queste cose geopolitiche intorno che non sono facili.
0: Grazie, immagino che in questo insomma si inserisca anche, come l'hai già detto prima, quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America.
1: Sì, una cosa
0: Certo.
1: volevo aggiungere, che a un certo punto avevano detto, quando appunto c'era riconoscimento del Somaliland, una cosa che ha detto il presidente somalo della Somalia federale, lo ha denunciato anche alle Nazioni Unite, cioè che il Somaliland poteva essere usato per deportare i palestinesi. E lui, il presidente somalo, ha denunciato questa cosa in varie interviste, in vari momenti, dicendo: noi comunque siamo con il popolo palestinese e cioè, non è possibile che vengano deportati. E però le elite del Somaliland su questo invece non si sono pronunciate. Ecco, questo è importante anche da dire.
0: Infatti l'avevamo letto anche noi, insomma era una notizia che era sicuramente circolata. Hijab, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, immagino insomma ovviamente in tutto questo gli Stati Uniti apparentemente non sembrano coinvolti in quella parte di Corno d'Africa o in Somalia, però...
1: No, negli Stati Uniti in questo momento no, perché è alleato di tanti di questi personaggi, di tante di queste nazioni, quindi effettivamente nel Corno d'Africa è in osservazione, poi non sappiamo veramente, perché comunque gli Stati Uniti sono stati tanto nel Corno d'Africa, tanto in Somalia, quindi non si capisce bene e quindi vedremo quello che succede. Cioè, io in realtà parlo spesso con una mia amica che è esperta di Yemen, perché le due parti, lo Yemen e la Somalia, sono molto, molto. Hanno una politica e tutto quello che succede intorno molto simile, quindi sono da monitorare entrambe effettivamente. Poi la cosa che voglio aggiungere, che non c'entra niente, però per chi non ha visto il Super Bowl, lo vado a vedere, lo recuperi su YouTube, perché sugli Stati Uniti quella cerimonia del Super Bowl di Bad Bunny è veramente stata molto forte, è stato veramente un atto decoloniale, contro. Non avevo mai visto in vita mia fatta in un evento pop. Sarebbe da studiare a scuola quello che è successo lì in quel momento. Quindi, da persona che studia i colonialismi storici e il postcolonialismo, è un consiglio che do ai vostri ascoltatori. Non è soltanto show, è stata veramente una cosa molto, molto importante.
0: E vedendo come si è arrabbiato Trump, insomma, diciamo che questo è sicuramente insomma, ha colto il punto, ha colpito da qualche parte. Va bene, Giabba, noi ti ringraziamo tantissimo. Tramite te salutiamo anche tutta la comunità somala negli Stati Uniti che resiste in quel paese, come un po', insomma, speriamo anche nel nostro.
1: E allora lo dico insomma, lo Somalia hanno lato. Viva la Somalia. Ciao.
0: Perfetto, ti ringraziamo e a presto. Ciao.

0: Farsi che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo e anche queste osservazioni no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che per carità ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto è meglio, e questo ci permette no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire come dire al sodo, al nocciolo, alla nocciolina, stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì. Diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog no blogs,
0: diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni, e riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori non solo urbani di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico. E nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo no, due cose: su che cos'è il consenso tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali no, in caso di cose repressive che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile, in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio, no, una pagina che è un moduletto, no, che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no, gli articoli, no, che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no, è uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah sì, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così, sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

0: Good news, come tutti i lunedì siamo tornati sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Oggi scusateci, forse ormai come al solito con un po' di ritardo, oggi un po' peggio rispetto alle volte.
1: Oggi plateale ritardo, sono le 19.07, ma comunque per chi è all'ascolto sappia che diciamo tra le 19 e le 20 ogni lunedì noi saremo qui.
0: Più o meno, sì, abbiamo una visione dei tempi un po' tutta nostra, ma ci piace così.
1: C'ho un simpatico aneddoto a riguardo di questa storia. Allora, non so se sia una leggenda metropolitana o uno di quegli aneddoti che si raccontano così, non si sa mai se sono veri o meno, ma praticamente si narra che i Rolling Stones, quando ancora non erano famosi ed erano in preda all'alcol e insomma al delirio da rockstar, facessero delle prove e le facessero, mettiamo caso, il lunedì alle 6. Ma siccome arrivavano sempre in delle condizioni pietose, poi arriva quello, non arriva quell'altro, così Mick Jagger si presentava un'ora dopo, quindi la settimana dopo dicevano vabbè, facciamo che le facciamo lunedì alle 19, e poi ogni settimana scalavano di un'ora fino a che non hanno fatto il giro. Cioè, a un certo punto si sono ritrovati che si stavano incontrando il giorno dopo, quindi insomma, no, ho paura che tra un anno Good News andrà in onda il martedì
0: mattina.
1: Esatto. A un certo punto
0: prendiamo il posto della rassegna stampa, cerchiamo qua le nostre selezioni musicali.
1: Non è vero, no, cercheremo assolutamente di essere puntuali, ma insomma questo per ora è quello.
0: Così, già il lunedì di per sé è un giorno, si ricomincia la settimana, frenetico, le cose, noi la facciamo balzare un po' questa cosa.
1: Rallentiamo, tiriamo il freno a mano sui ritmi del capitale e invece ci godiamo un po' la musica e lo stare insieme.
0: Yes, a proposito, che ci sentiamo oggi? Che proposte abbiamo?
1: Allora, ne abbiamo tantissime, soprattutto abbiamo delle nuove uscite di queste ultime settimane, di quest'ultimo mese, e faccio scegliere a te, Vic, la prima canzone con la quale, insomma, apriamo le danze di questo lunedì 20 aprile 2026.
0: Ma questa è una responsabilità gigantesca, gigantesca.
1: Lo so.
0: E allora io parto con una cosa un po' fuori dalla mia zona comfort, e con questa artista inglese che si chiama Ray, ha fatto uscire l'ultimo album da poco, e non ricordo il titolo dell'album, ve lo dirò dopo aver ascoltato la canzone. E lei è un'artista pop, per questo dicevo fuori la mia comfort zone, perché di solito non è il genere che vi propongo, però secondo me l'album è veramente interessante a livello musicale, c'è anche le parti orchestrali, lei c'ha una voce incredibile che modula e ci gioca tantissimo. In particolare questo pezzo si chiama I Hate the Way I Look Today.
2: This song is called I Hate the Way I Look Today.

0: Inizio energico questo lunedì.
1: Col botto proprio.
0: Questo era Ray con I The Way I Look Today. E l'album è uscito il 27 marzo scorso, quindi un mesetto fa più o meno, poco meno. E si chiama This Music May Contain Hope. E lei è incredibile, secondo me, veramente pazzesca. Non la conoscevo, l'ho conosciuta con quest'album. In realtà avevo già sentito qualcosa, forse di sfuggita, ma non avevo inquadrato l'artista. E ci stava, secondo me, per dare un inizio così.
1: Così, un po' sfavillante.
0: Esatto. Bellissimo. Anche fuori dalle righe nostre.
1: Totalmente, solite. Totalmente.
0: Sorry. Tra l'altro, ve lo ricordiamo, siete all'ascolto di Good News su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Ci potete ascoltare anche sul nostro sito Radio Onda Rossa, scusate, ondarossa.info, e chiamarci allo 0649 1750 o scriverci sull'account Instagram Good News trattino basso ROR per nuovi consigli, commenti, critiche, non lo so,
1: ricette,
0: per qualsiasi cosa. Ci volete raccontare un sogno che avete sognato stanotte, non lo so. E andiamo avanti con la nostra selezione musicale del lunedì, tra l'altro di questo inizio settimana, è una settimana molto importante per noi perché è la settimana che ci porta al 25 aprile.
1: Esattamente, una giornata speciale, importante per appunto per mantenere insomma viva la resistenza, e ovviamente la portiamo avanti tutti i giorni, ma il 25 aprile è un giorno particolarmente importante. Ci saranno vari appuntamenti in città, sicuramente a Piazza Nuccitelli al Pigneto, da cui trasmetterà la radio, e altrimenti anche al Quarticciolo, dove ci sarà appunto un corteo dalle 10.30 in partenza da Piazza delle Camelie, e poi una grande giornata lì al Parco Modesto di Veglia di Quarticciolo.
0: Assolutamente, quindi ci vedremo lì, e intanto noi continuiamo a farvi compagnia con un po' di musica. Abbiamo un altro brano che ci propone invece il nostro Fulcro, che si chiama Wounded.
1: Si chiama Wounded e l'artista è Sleep E, è un artista che mi fa impazzire, ha un nome molto simpatico perché è Sleepy, scritto Sleap trattino E, cioè Sleep e Leap, cioè dormire e saltare. È un po', lei ha varie anime dentro di sé, c'ha un occhiolino all'attitudine egg punk. Ho scoperto questo genere che si chiama egg punk, cioè il punk delle uova, che è diciamo un genere di punk do it yourself molto veloce, però al tempo stesso lo fai tutto, insomma, molto giocoso, simpatico, però comunque grintoso. E lei ha fatto uscire settimana scorsa un singolo bellissimo che si chiama I'm Not a Boy and I'm Not a Girl, e però io vi faccio ascoltare invece una canzone estratta dal suo disco precedente, che per l'appunto si chiama Wounded.

0: i su 87.9, siete all'ascolto di Good News. Avete appena ascoltato Wounded, uscita per Bronson Recordings nel 2022. E niente, io lo trovo veramente una grande artista, e quindi sono, insomma, contento di che sia passata una canzone su le frequenze più belle dell'etere.
1: Incredibile, sì, mi è piaciuta un sacco, devo dire. E tra l'altro, a questo punto io mi collego presentando direttamente il prossimo singolo. E

0: l'album precedente, perché questo si chiama Naturaleza Morta e il singolo in questione si chiama Futuro Ancestral. E lei, devo dire, fa una roba strana, cioè se proprio la devo dire,
1: sembra strano,
0: cioè tipo c'è un po' di samba, però c'è anche un po' di techno, però c'è anche un po' di metal, secondo me. Quindi son curiosa.
1: Fighissimo, fighissimo.
0: Ve lo faccio sentire, poi mi dice che ne pensi.
1: Vai.
0: Futuro Ancestral, Antropoceno.

0: 19 e 25 minuti sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando Good News in onda tutti i lunedì dalle 18.45 alle 19.45 con una concezione del tempo un po' tutta nostra, e ogni tanto ci sono dei ritardi ma va bene così. E questa era Futuro Ancestral di Antropoceno, appunto un artista brasiliana, una roba strana appunto, cioè ci sono tanti generi diversi all'interno della stessa canzone, poi sono 6 minuti e mezzo di canzone, quindi c'è anche il tempo di svilupparsi. E a me ha impressionato soprattutto all'inizio perché c'è questo ritmo appunto da samba, questa roba da brasiliana proprio, no? Che però è una roba che noi colleghiamo tanto a delle sonorità allegre, contente, questa cosa da mojito sulla spiaggia, e invece c'ha quel tipo di sonorità ma con dei suoni che sono iper cupi, quasi disturbanti. E questa roba mi ha affascinato tantissimo. Tra l'altro appunto il titolo Futuro Ancestrale ha proprio un diciamo un legame molto stretto con la terra brasiliana, col diciamo con anche un modo di viverla in termini anticapitalisti, contro il tipo di produttività, di sfruttamento, di estrattivismo che c'è su quelle terre e purtroppo in tutto il mondo, potremmo dire. E leggevo che c'è un accademico brasiliano che ha scritto un libro che si chiama Futuro Ancestrale, lui si chiama Ailton Krenak, il libro è tra l'altro edito per Nero Edizione nel 2024, in cui raccoglie una serie di saggi, e l'obiettivo è in qualche modo quello di recuperare un certo tipo di rapporto con la terra, col contesto che abbiamo intorno, anche col non umano, con l'animale, in un'ottica che non sia quella estrattivista che invece caratterizza la nostra vita quotidiana. E questo noi lo facciamo tutti lunedì, uscendo dai tempi che ci impongono, possiamo dirlo.
1: Veramente molto molto molto interessante, e sì, veramente affascinante questa, insomma, cercare di vedere un po' il tempo in una maniera meno occidentale capitalista, che poi alla fine è sempre, insomma, intesa appunto all'accumulare, al costruire, al, insomma,
0: sì, all'arricchirsi, che è quella cosa, no, del futuro ancestrale. Cioè il futuro non deve essere per forza un qualcosa in cui io ho accumulato, sì, teso a un obiettivo che è quella roba lì finale, finalistico, ed è un po' più morbida come visione, mi verrebbe da dire.
1: Sì.
0: Un po' più morbida, voi magari la prossima canzone vi facciamo sentire, ci rilassiamo un po',
1: però facciamo comunque un legame con il Brasile, perché abbiamo selezionato una canzone di Javan, un artista brasiliano nato a Maceió, capitale dello stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile. Il Brasile è un territorio vastissimo, molto particolare, appunto nel nord praticamente è tanta foresta amazzonica, quindi anche lì appunto questo legame con la terra e anche con lo spirituale è molto forte. Lui è molto famoso come esponente della musica popular brasileira, che è appunto proprio un genere molto famoso in Brasile. Ma vi faccio sentire una canzone che si chiama Samurai, che è un featuring con Stevie Wonder, una leggenda del funky, e quindi secondo me un pezzo incredibile per alleggerire un pochino ma comunque portare un significato.

0: Caravan e Stevie Wonder. Abbiamo appena ascoltato Samurai sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Good News e abbiamo pensato di alleggerire un pochino la playlist di questo lunedì 20 aprile, mettere qualcosa di groovy, delle sonorità insomma un po' più ballerine, leggere, ma abbiamo comunque tanta altra musica da farvi sentire di appunto ultime uscite, artisti indipendenti. E la prossima canzone che vi volevamo far ascoltare è di una un'artista che si chiama Bea, all'anagrafe Beatrice Coltella, una bravissima cantante che ha da poco fatto uscire il secondo estratto dal suo EP che uscirà prossimamente. La direzione artistica è a cura di Ainé, che è un altro artista noto insomma nell'R&B e nel soul italiano, e la canzone si chiama Seguimi e quindi la seguiamo. Seguiamo.
1: Seguiamola.
0: Bea.
1: Vai.

0: E sono le 19.38 sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Abbiamo appena ascoltato Bea, appunto il suo ultimo singolo Seguimi, uscito per Sun Village Records, il secondo tassello che anticipa l'atteso EP d'esordio Radici, previsto per l'8 maggio, una bellissima canzone magistralmente eseguita, orchestrata, musicata, veramente si sente che le radici sono, insomma, partono dal jazz, da Erykah Badu, insomma tutta quella cultura lì che insomma a noi piace tanto, quindi insomma è bello sentire questa musica provenire anche dalle nostre latitudini.
1: A proposito di nostre latitudini, io vi propongo un altro artista italiano. Torno nella mia zona di comfort.
0: Finalmente, ancora non avevamo messo un pezzo rap oggi.
1: E invece eccoci subito, ci penso io. Quando pensate che non succede, invece poi succede. E l'artista in questione si chiama Tony Zeno, classe 1995, originario di Messina. Tra l'altro, secondo me, anche interessante rispetto a tutto il discorso che facciamo sulla musica del Sud Italia nella scorsa trasmissione. Se non l'avete sentita, la potete andare a ricercare sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, cercate Good News e c'è tutti gli episodi precedenti e delle scorse stagioni. E sì, insomma, la volta scorsa avevamo un po' chiacchierato di come poi la musica del Sud Italia sia stata ripresa negli ultimi anni, anche quella tradizionale, sul fatto che alle volte diventi una cosa un po' macchiettistica, un po' di stereotipo, e alle volte invece escono fuori delle cose molto interessanti. Tony Zeno non rientra in questo panorama, perché diciamo fa una roba un po' rap, un po' più classica, però anche lì appunto c'è stato un importante diciamo protagonismo del rap del sud negli ultimi anni, se penso tanto alla Puglia con Kid Yugi, Campania, chiaramente sono un sacco di nomi, e anche la Sicilia è il suo. Tony Zeno secondo me è uno dei nomi più interessanti che stanno uscendo fuori. Ha fatto uscire da poco un ultimo album che si chiama Trovatura, e questo brano viene da quell'album là e si chiama Riempire uno stivale, e ce lo sentiamo.
0: Vai!

PMRAI, Radio Trovatura. Nella tradizione popolare siciliana si ritrovano tracce di sacrifici umani e le modalità previste per entrare in possesso dei tesori incantati. La leggenda vuole che l'incanto fosse stato compiuto uccidendo un uomo sul luogo in cui il tesoro è nascosto e che

0: la verità è nel silenzio. La forza è nella quiete. Non c'è lotta senza pace interiore, ricordalo. Questo per darti solo una lezione di vita.
1: Tamizzano, riempire uno stivale dall'ultimo album Trovatura. Siete state ascoltando Good News sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Devo dire, a me è piaciuto molto. Tra l'altro riesce ad avere dei testi molto interessanti, non banali direi, e c'è un modo di rappare che a me coinvolge abbastanza, quindi...
2: Assolutamente, no, un grande liricista, e insomma lui, Armani Doc, che abbiamo passato qualche mese fa, insomma sono un po' dello stesso giro e secondo me ci daranno della bella musica. Speriamo che ci continuino a dare della bella musica. La prossima canzone che vi vogliamo far ascoltare invece è di nuovo un po' più ballerina, e è una canzone molto famosa nel suo genere. Il genere è UK Funky, che quindi è particolare come genere, ma super divertente, super ballerino. Loro si chiamano Attacca Pesante, che sembra un gruppo punk hardcore
1: di tipo Monte Rotondo
2: del Lazio, esatto. E mi fa ridere perché ho visto una loro intervista, loro sono inglesi e gli dicono: ma cosa vuol dire attacca pesante? E loro dicono: ah, vuol dire attacca e vai avanti. Io gli vorrei spiegare che non è quella, però vabbè, alla fine tanto
1: lasciamoglielo credere,
2: il senso insomma si capisce. E quindi sì, ce l'ascoltiamo, andiamo con Make It Funky, attacca pesante.

0: fuck alzi incredibili di Shy Soul, insomma veramente veramente una bella bomba secondo sì, me già sì. Per insomma alleggerire, rallegrare questo sì, lunedì sì.
1: Almeno ci muoviamo un po', che prima abbiamo fatto sentire le cose un po' più
0: pesanti. Adesso l'abbiamo reso un po' funky,
1: make it funky,
0: we made it funky.
1: E purtroppo quando sono le 8 meno 10 dobbiamo abbandonare questi microfoni e ci sentiamo chiaramente lunedì prossimo sempre alla stessa ora. E vi lasciamo con un ultimo pezzo che viene dall'ultimo album di Thundercat, con una voce che a cui noi siamo molto affezionati, da cui viene il nome della nostra trasmissione. Si tratta di Mac Miller, una collaborazione chiaramente postuma, e il titolo della canzone è She Knows Too Much.
0: E con questa vi salutiamo, vi lasciamo a Entropia Massima. Ricordiamo che appunto il palinsesto di Radio Onda Rossa continua e ci risentiamo
1: lunedì.
0: Vai, a presto, ciao.

Racina che lleva per mare, levano la voglia di senza orare, se facettano bello vestite di scarte di spine pulite pulite, con una parrucca tutta ingrifata, di ziarella imbracciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine, con le cazzune di rezza di fune.

Un angelo disse, la sardella anche la sandetta, rossa rossa se facetta, pur lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sant'enna la zisardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliò.

Andrina, tu me li va la innamorata e piglia della sta mazziata, tu fa de taffa dammi lì una, le devo pacchere su cuzzun, schiaffa buoni e parapesse, scuppo l'una, fa gozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calorombura, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi lo con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune, susa miella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, de sto partito de chi le pisce, cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e rai patrù.

Racina, cannoli, chiostre, ghiangine, vongolo, cocciole, patella, viscio, cane, gran cetiella, marviz, marmore, favoso, vopo, preno, vero, vespus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scauzo, zuccole, con le scarpe, sconciglio, gammare,

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM.
1: Ci siamo, Spider.
0: Ci siamo?
1: I volumi.
0: I volumi, i toni e i volumi.
1: 12 volumi.
0: I toni ci sono, i volumi sentiamo.
1: I volumi.
0: Anche.

0: Oggi la diretta di sabato pomeriggio. Oggi che giorno è, Spider?
1: Oggi, aspetta che faccio il conto, è sabato, sì.
0: Perché la tua memoria vacilla spesso, è sabato pomeriggio, eh?
1: E quindi sì, andiamo in diretta di sabato pomeriggio, quindi è un blues noon, non è un blues night.
0: Non vi nascondo la tenuta da mitica del presidente, non è istituzionale, se dovessi dire.
1: Comunque, poco istituzionale ma molto comoda.
0: E comunque sia sabato sia venerdì la replica o come volete, è sempre il giorno buono per sottoscrivere la Radio Onda Rossa, per far funzionare questa radio che da 50 anni, signore e signori, va in onda senza padroni né pubblicità.
1: E quindi senza por tempo in mezzo, io prima di cominciare la trasmissione di oggi
0: una trasmissione senza scaletta,
1: senza scaletta, un po' così,
0: molte idee molto confuse come al solito,
1: come la facevamo agli inizi nel secolo scorso,
0: esatto, così alla via del parroco e comunque avevamo lasciato sospese delle diverse cose riguarda,
1: perché di Sonny Rollins sì, se ne può parlare per 3, 4, 10 puntate,
0: sì, e non essere mai abbastanza esaustivi, e quindi magari cominciamo proprio da dove avevamo finito.
1: Sì, quantomeno una canzone,
0: un brano,
1: poi avevamo detto che lui fece con la Freedom Suite nel dicembre del 56.
0: Brano bellissimo, molto lungo, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, sebbene in sottofondo mentre parlavamo a fine trasmissione, ci sono degli orari che vanno rispettati anche qui da noi, e avevamo parlato di come spesso Sonny Rollins si assentasse dalle scene, insomma, esatto, era la sua prerogativa a un certo punto,
1: per studiare non solo il suo sassofono ma anche la filosofia,
0: una persona impegnata culturalmente, esatto. E poi insomma gli effetti si sono visti, e quindi lui aveva passato un paio d'anni, se non sbaglio, sul passaggio pedonale di uno dei ponti che a New York unisce Manhattan con Brooklyn. A suonare il sassofono, perché a casa l'avevano cacciato, vicino, evidentemente dava fastidio, come abbiamo ripetuto, non solo ti ascolti Sonny Rollins gratis a casa tua ma non ti va neanche bene, quindi io non so che altro dire. Fatto sta che appunto finito questo esilio sul ponte a New York
1: ritorna sulle scene
0: un disco che si chiama The Bridge,
1: esatto, il primo disco
0: e noi lo ascoltiamo,
1: The Bridge, e ce l'andiamo a sentire.

0: E quindi intanto dovevamo a Sonny Rollins, quantomeno per chiudere i concetti aperti la settimana scorsa.
1: Sì,
0: poi ci sarebbe da dire, che ne so, mi piaceva ricordare che nel 1981, nell'aprile, a seguito di una casualità, si incontrò con Mick Jagger e fece delle solo incisioni di...
1: L'album che stava uscendo in quel momento
0: era Tattoo You,
1: esatto, dei Rolling Stones, su tre brani,
0: e su tre brani c'è
1: compare il suo sassofono. E The Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, apre il lato B di questo straordinario disco. È un quartetto, sembra un'orchestra, ad accompagnare Sonny Rollins c'è Jim Hall alla chitarra, Bob Crenshaw al contrabbasso e Ben Reilly

0: Esattamente, non è stata opera nostra la trasmissione, ma siamo grati, e noi però un pezzettino di Miles Davis lo vogliamo raccontare anche noi, perché poi in definitiva Miles Davis di rivoluzioni nel jazz ne ha fatte diverse, e ne contiamo almeno tre di rivoluzioni nel jazz. La prima è stata ovviamente, ogni suo movimento era dovuto a una fase dell'anima, e voler andare oltre alle costrizioni stilistiche, allo swing classico, ma anche al bebop, no? che ormai imperversava sulla scena, grazie a Charlie Parker, il più grande sassofonista di sempre, all'epoca, l'uomo che ha reso il sax uno strumento appunto adatto al jazz. E la prima rivoluzione, possiamo dire, è stata quella del Cool. Addirittura due dischi, uno è Birth of the Cool, che uscirà nel 1957, ma era stato registrato molto prima,
1: anno prima.
0: Sì, alla fine degli anni 40, addirittura, con una band enorme di tanti musicisti che lavoravano sotto il controllo di Miles Davis, come fosse un vero e proprio direttore di orchestra. E prima che uscisse nel 57 Birth of the Cool, che poi in definitiva archivia il Cool, no? lo fa nascere, sì, e lo chiude contemporaneamente. L'anno prima dell'uscita di questo disco erano stati registrati i famosi gerundi. Da queste sessioni di registrazione presso gli studi di Van Gelder, il mitico Van Gelder, ingegnere del suono che ha collaborato ai più grandi dischi della storia del jazz e non solo, erano usciti queste registrazioni, che poi verranno divise dalla Prestige in quattro dischi, detti gerundi, perché appunto sono
1: i Ming,
0: Cooking, Steaming, Working e Relaxing with Miles Davis, col straordinario quintetto che vedeva all'opera insieme a lui anche John Coltrane. E allora, a questo punto, questa prima rivoluzione del Cool, che poi verrà abbandonata, che però il Cool avrà invece un seguito straordinario per anni, verrà suonato sulla West Coast, mentre appunto sulla East Coast, in quella di New York, si passava ad altre fasi. Cosa abbiamo pescato fra gli archivi di Bruce Knight, che per fortuna sono copiosi? E che hai scelto alla fine?
1: No,
0: non hai scelto.
1: Non ho scelto.
0: Allora,
1: pensavo partivamo invece con.
0: E allora vai dove vuoi.
1: Io partirei con So What.
0: Addirittura So What?
1: Tu
0: andiamo
1: invece
0: avanti. Sì, io figuro didascalico. Cominciamo dagli inizi.
1: Cominciamo con un omaggio a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa. Sal Peanuts, tratto da Steaming, uno dei gerundi che dicevi appunto, Miles Davis Quintet, Sal Peanuts.

0: Radio Onda Rossa Blues Night. Io penso che sia doveroso leggere i credit di come si chiama, il personnel, giusto?
1: Eh sì, quella. Il famoso quintetto che Miles Davis si porterà dietro a lungo, anche fino a quando purtroppo non gli scappare, purtroppo per lui, ma John Coltrane piano piano comincia ad avviarsi verso una sua carriera, e Miles Davis lo rimpiangerà tutta la vita, certamente.
0: Il sassofono è quello di John Coltrane, appunto. Red Garland al piano, Paul Chambers al basso e Philly John Jones. Abbiamo sentito un assolo di batteria incredibile alla batteria, appunto. Da steaming.
1: Ho fatto caso, no? Che Evans è un nome che ricorre in due personaggi all'interno della carriera di Miles Davis, e daranno entrambi, prima a Gil Evans, dove qua in Bird of the Cool, diciamo, è uno degli artefici che spinge Davis in quella direzione. Dopodiché Bill Evans, il pianista, che aveva molte idee in comune con Miles Davis, e si trovarono a perfezione. Quindi la seconda rivoluzione effettuata nel jazz da Miles Davis, che sarà quella della musica modale, è dovuta anche appunto a questo approccio a due, questo sentimento comune appunto di superare le basi dell'improvvisazione. Il jazz si basava sull'improvvisazione del bebop, che era un'improvvisazione fatta sugli accordi, e spostandola invece è un'improvvisazione fatta sulle scale. E questa cosa è dovuta a George Russell, perché George Russell, un pianista, musicista, anche lui afroamericano, nel 1953 aveva pubblicato questo libro che si chiama Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, e appunto introdusse l'idea di musica modale. E questo libro e questa idea Miles Davis se lo studiò in maniera particolare, tanto che diede vita insomma a questa rivoluzione nel modale. E George Russell rivoluzionò la tecnica di improvvisazione, perché appunto anziché utilizzare le scale tonali propose l'utilizzo dei modi musicali. E pensate, i modi derivano i loro nomi dalla tradizione musicale sacra del canto gregoriano, quindi la serie non si inventa tutto si trasforma, si adatta. Infatti hanno anche i nomi, insomma, che la dicono lunga sul fatto: ionico, dorico, frigio, lidio, eccetera. E appunto dal canto gregoriano, che a sua volta ha mutuato dalla musica della Grecia classica. E quindi, se prima le improvvisazioni erano basate sull'uso di scale e di gambe, che io capisco, poi faccio fatica, vero? La questione, la teorizzazione appunto di George Russell, questi erano concepiti per avere la tonica spostata rispetto a quella originale della scala. Con questo sistema si potevano quindi ottenere soluzioni molto varie in virtù delle differenti posizioni dei due intervalli di semitono, perché la scala è festoso anche io, no? Si forma facendo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono.
0: La scala maggiore.
1: E tutte le scale, tu puoi partire dal do, dal re, dal mi, eccetera, eccetera, basta che segui questa frequenza, no? Tono, tono, semitono, eccetera. Spostando i due intervalli di semitono si arriva a una cosa differente. Quello che possiamo forse capirlo meglio ascoltandolo, fatto sta che questa evoluzione fu una vera e propria rivoluzione. E allora, appunto, essendo didascalici, a questo punto ci ascoltiamo da Bird of the Cool, dove lui, Davis, il quintetto se n'era andato un po' per i fatti suoi, ma lo richiama e li rimette insieme, e questo disco verrà registrato in sole due giornate.
0: E quindi che cosa vuoi ascoltare adesso? Non l'ho capito.
1: Quella che apre l'album di Bird of the Cool, di cui dovremmo averci addirittura un CD. Yes. Eccolo lì, esattamente.
0: Abbiamo Kind of Blue qua.
1: Sì, scusatemi. Scusa, Spider. Kind of Blue.
0: E quindi so what?
1: E quindi so what? su questo brano e su questo album in particolare è stato speso un fiume d'inchiostro. Evidentemente ha colpito nel segno.
0: Invece che inchiostro sentiamo note.
1: Yes.

0: So what?
1: Poi da suggerisce che la...
0: Non lo suggerisco io, lo suggerisce un noto pianista,
1: Bollani,
0: non solo Bollani, dice sicuramente sarà vero, questo è uno dei primi pezzi in cui il basso porta una melodia, no? E gli rispondono i fiati,
1: so what?
0: Quindi, il basso porta avanti un discorso e i fiati gli rispondono, quindi che vuoi? Quindi
1: solo su Radio Onda Rossa.
0: Vabbè.
1: E comunque, note cose città, avevamo mancato di dirlo, è la trasmissione che dovete cercare se volete ascoltare una bella trasmissione appunto su MySpace,
0: esatto.
1: Andata in onda
0: e anche altre...
1: una quindicina di anni, e naturalmente anche altre cose, fa parte del palinsesto di Radio Onda Rossa.
0: No, è proprio l'ultima andata in onda, perché loro vanno in onda il martedì dalle 20 alle 21.
1: D'accordo.
0: Quindi l'ultima è stata questa su Miles Davis.
1: E trovatela sul nostro sito. Abbiamo detto che è entrato appunto l'amicizia con Bill Evans, aveva poi prodotto questa cosa perché anche lui è appassionato di musica modale. Bill Evans aveva perfezionato questo Spider, forse tu mi puoi aiutare, però un modo di suonare gli accordi senza suonare la tonica, che è poi la nota che dà il nome all'accordo. E così il tappeto armonico dei brani era sospeso. Forse ce ne siamo accorti ascoltando, è meno rigido, meno quadrato, e davi più libertà ai musicisti e ai solisti, no? Loro erano invitati a Miles Davis a suonare senza pensare agli accordi, ma solo a una serie di scale e ai modi che evocavano. E quindi insomma comincia l'improvvisazione a assumere un ruolo diverso nell'economia dei brani. Miles Davis, ecco, ora lo ascolteremo, questo appunto, come diciamo, una trasmissione senza scaletta, stiamo facendo man mano che ci vengono in mente.
0: Io cerco di capire
1: le cose, esatto, Spider, un po' io. Nel 58, con il suo sestetto, al quintetto si aggiungeva Cannonball Adderley e al sassofono, e registrò quello che fu, secondo la storia, il primo pezzo di jazz modale in un album, visto che lui era un tipino insomma abbastanza modesto, che chiamerà Milestone, pietra miliare, e farà un bellissimo gioco pure col suo nome Miles, eccetera. E questo disco ha un successo clamoroso, tanto che lui decide di mettersi al lavoro per fare un intero disco modale, come diciamo, convince i musicisti a tornare insieme per questa session, e li raduna appunto negli studi da Columbia Studios a Manhattan. Sono lui, Coltrane, Paul Adderley, Paul Chambers e Jimmy Cobb, e loro arrivarono agli studi e non sapevano cosa avrebbero suonato. Che facciamo? Gente che comunque poi come suoni ballo, insomma, o come balli te sono, quindi non avevano grossi problemi. L'unico che sa qualcosa di più era Bill Evans, perché appunto insieme a Miles Davis avevano studiato questa espressione della musica modale, e lui invece dà ai musicisti i tradizionali spartiti e diede loro delle annotazioni con una serie di scale, delle linee melodiche, e registrarono il primo giorno So What, che abbiamo ascoltato, Freddy Freeloader e Blue in Green, e il secondo giorno gli altri pezzi del disco. Questo, che a seconda dei critici, del pubblico, eccetera, è uno dei dischi, è forse il disco più importante della storia del jazz, è stato portato a termine
0: anche della musica intera,
1: esatto, e soli due giorni di registrazioni. Noi allora facciamo un passo indietro e ascoltiamoci questo Milestones, che è appunto dà l'avvio alla musica modale.

0: Quindi Miles Stones, seconda rivoluzione nel jazz di Miles Davis. Andiamo avanti un po' di anni, siamo 1970 e qui leggiamo dall'autobiografia di Miles Davis: più o meno in quel periodo cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica, non la studiavano, non potevano studiare stili differenti e di leggerla non se ne parlava nemmeno, ma erano anche popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti questi dischi senza nemmeno sapere cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch'io e per di più meglio. Siamo appunto nel 1970.
1: Sempre molto umile,
0: sì, certo. Lui un po' gli scotta perché sono anni in cui comincia ad avere anche delle sedie vuote quando si esibisce Miles Davis. I suoi dischi vendono molto meno. Il disco Kind of Blue è stato il disco jazz che ha venduto di più nella storia del jazz. E c'è questo senso appunto di inadeguatezza nel non riuscire più a raggiungere un pubblico. Anche i fan del jazz si erano cominciati a invecchiare, insomma, e il certo. Pubblico era differente. E quindi questo suonerà questo disco che si chiama Bitches Brew, che poi non è il primo disco jazz rock, quindi no fusion della storia. C'erano stati anche dei precedenti a opera di altri artisti, ma sarà lui appunto a renderlo riconoscibile come genere, influente, e farlo soprattutto conoscere al grande pubblico. Vendette mezzo milione di copie e da... Ecco, forse può essere un caso, forse no, viene registrato il giorno dopo la chiusura di Woodstock e nasce appunto dalle idee di Bette Davis, di Sly Stone, no? Di Jimi Hendrix, di James Brown, e si arriverà a questa sintesi con questo disco che è un completo dalla copertina, che sarà
1: la copertina è fantastica, andatela a cercare,
0: un caso grafico. E il titolo, questo Bitches Brew, che significa in italiano, perché poi Bitches da noi si traduce anche come prostituta, eccetera, però anche l'accezione di bello, cosa molto bella, è l'idea, no, che aveva Davis mettendo questo titolo all'album. E cosa abbiamo? Sanctuary, vero? Abbiamo
1: sì,
0: scelto
1: Sanctuary.
0: Bene, ascoltiamoci.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, sono le ore che sono sempre le ore giuste per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti, il telefono 06 49 17 50, il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e quindi la mail ondarossa@ondarossa.info. Questo Sanctuary è un brano che era stato registrato one shot nel 1968 e viene stravolto completamente, perché pensate, comunque quella era una registrazione in forma di brano sentimentale, un brano bellissimo, vale la pena che ve lo andiate ad ascoltare, se avete voglia e tempo lo trovate facilmente. E qui Davis inizia con cicorea, forse ecco questa cosa era, valeva la pena dirla prima, però improvvisano sullo standard che è I Fall in Love, e standard jazz, prima di passare poi al tema vero e proprio di Sanctuary. Dirà nella sua biografia Davis: io sono entrato in sala di registrazione, sarà registrato in soli 3 giorni, e fecero andare il nastro in continuazione come se fosse una jam session, e poi scelsero le cose, fecero i tagli eccetera. Dice: io volevo che i musicisti non solo dessero appunto loro sentimento, ma più che si fondessero con tutti gli altri. In questa forma di orchestrazione, come abbiamo sentito, insomma, deve molto a Gil Evans, quello che aveva preso a piene mani da questo straordinario musicista qual era Gil Evans. Va bene. A questo punto ne abbiamo per noi, si è fatto tardi. Lungo e bellissimo il pomeriggio di Radio Onda Rossa, perché dopo di noi ci sarà una straordinaria conduzione a due, tre, quattro mani, non sappiamo neanche quante siano. Due trasmissioni, questa è una grande idea del presidente, che ha messo a collaborare insieme trasmissioni musicali. E ne è uscito, ne riesce qualcosa di veramente simpatico, e che andranno avanti a mettere la loro musica fino alle 18, quando ci sarà Salpinaz, che lascia il posto a sua volta a Disaccordo, e poi Musica Macchina e Rotation fino alla mattina di domenica.
1: È tempo di Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

0: 12:15 a 52 minuti primi, oppure state ascoltando la replica del venerdì sera, oppure ancora una replica così a caso. Comunque, questa è Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Noon, Blues Power,
1: blues. Ma è anche jazz.
0: Anche jazz, soul, funk.
1: Bene, vi lasciamo in buone mani. Un pensiero, un abbraccio sempre a chi non gode della propria libertà. Questa è tutti noi e tutte noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buon proseguimento su questo.

0: una parte della ricerca scientifica che riguarda l'uomo. E nella fattispecie, in questo caso, ci parlerà dell'evoluzione dell'uomo.
1: Eccoci, buonasera, benvenuti a tutti e a tutte. Questa qui è Radio Onda Rossa. Siamo in questa versione autogestita in cui facciamo anche educational channel, nel senso che il comandante Jacopo sta imparando a utilizzare il mixer autonomamente, e quindi ci scusiamo anche con chi sta telefonando che non rispondiamo per il momento, magari telefoniamo dopo e rispondiamo dopo. E sì, caro comandante, abbiamo avuto dei problemi con la fine della musica, adesso la abbassiamo e continuiamo a chiacchierare, caro comandante. Sì, oggi abbiamo deciso, no? Di cominciare a parlare dell'evoluzione dell'uomo, e fa parte questa roba questa trasmissione, del ciclo di trasmissione che ci facciamo da soli, perché non avendoci, abbiamo deciso che anche se non abbiamo ospiti, ci abbiamo assolutamente delle cose da dire noi, e quindi oggi parleremo dell'evoluzione umana. Se chi ci telefonava ci avvertiva che stavamo facendo casino con l'audio, e ce ne eravamo accorti, grazie, ma cercheremo di non farlo più avanti con la musica. E, di che parliamo, caro comandante? Che mi vuoi chiedere?
0: Allora, io so che tu hai preparato una lezione sull'evoluzione dell'uomo. Allora, lascio a te la parola, ma giusto adesso per introdurre un po' il discorso. E sinceramente devo dire che quando Lorenzo me l'ha proposta, ho pensato che era una cosa molto molto buona da proporre ai radioascoltatori, perché comunque quando si parla dell'evoluzione dell'uomo si fa sempre una grande confusione, ci si confonde tra razze, specie, si mischia l'evoluzione darwiniana, l'evoluzione della specie di Darwin con tutto il resto, con la genetica, con anche con le questioni odierne di razze. Quindi fare un po' anche di chiarezza e soprattutto far, come dire, illustrare anche il fatto che comunque è una scienza in continuo mutamento, anche molto veloce, in cui le teorie, le ipotesi sull'evoluzione dell'uomo cambiano velocemente. Tutti quanti, per esempio, quasi tutti, insomma, conoscete quella famosa immagine diciamo semilineare, in cui si parte dall'immagine della scimmia a quattro zampe, piano piano l'uomo si alza fino a diventare rectus, e quella è la famosa, diciamo, immagine iconica dell'evoluzione dell'uomo, quindi appunto dai nostri antenati che sono gli scimpanzé fino ad arrivare all'Homo sapiens. Ora, e questa è comunque un'evoluzione lineare, semplice da capire, però ultimamente si parla anche, soprattutto l'avete sentito parlare dell'uomo di Neanderthal, anche quando ritornò alla ribalta il concetto del fatto che noi siamo anche un po' mischiati col Neanderthal. Non so se vi ricordate quando ci fu il Covid, certe persone si ammalavano di più di Covid in certe zone d'Italia, per esempio, anche d'Europa, rispetto ad altre. Qualcuno ipotizzò che appunto c'era questa componente che influiva, quindi specie diverse di voi, Neanderthal e Homo sapiens, che hanno convissuto un'evoluzione lineare, non più, perché comunque adesso Lorenzo ci parlerà del fatto che invece l'evoluzione dell'uomo è stata molto più frastagliata, molto più, diciamo, non lineare di quello che fino adesso si presupponeva.
1: Eh sì, caro comandante, perché c'è una cosa che lo studio dell'evoluzione umana, che in realtà c'aveva quella visione telefinalistica, se vuoi, no, che noi eravamo anche condizionata dall'ottica cristiana, in cui noi eravamo l'obiettivo finale dell'evoluzione, no? Anche quando finalmente i cristiani i credenti hanno accettato il fatto che ci fosse l'evoluzione biologica anche della specie umana, ovviamente Homo sapiens doveva essere l'obiettivo finale dell'evoluzione, e quindi quel tipo di raffigurazione in cui una specie in sostanza sostituisce l'altra era stata quella che andava per la maggiore. Vedremo poi alla fine, se ci arriviamo, che secondo alcuni, anche dalle teorie razziste, no, dell'uomo, sull'uomo si basano pure su quella visione lì, vedremo perché. In realtà tra ritrovamenti paleontologici che continuano piano piano ad aumentare, quindi ritrovamenti di ossa umane, di crani umani e di e di ossa, insomma di frammenti anche di industria litica, come vedremo, praticamente si è ricominciati a ricostruire una storia molto articolata che è molto diversa da quella precedente. Intanto l'evoluzione è quella, diciamo, lineare, file, insomma, che una specie sostituisce, è stata sostituita dalla visione moderna, attuale, anzi contemporanea, dell'evoluzione, che prevede appunto che le specie si evolvono contemporaneamente. Più che un albero filogenetico, più che una linea, in realtà è un cespuglio in cui varie specie convivono, e questa cosa qui è successa anche all'uomo, no? L'uomo è l'uomo, i vari uomini che ci sono stati sono tutti del genere Homo. Tutte le specie viventi si caratterizzano appunto per essere specie all'interno di un raggruppamento maggiore che si chiama genere. Il genere che condividiamo con gli altri ormai estinti esponenti del genere, appunto Homo, è Homo. E questo. E questo primo Homo si è sviluppato in Africa, tutto quanto. Ecco, l'idea iniziale era che tutto avveniva in Africa e che non potevano esserci evoluzioni da altre parti. Invece si è scoperto che non è proprio andata così. Adesso vediamo. Quindi la trasmissione la farei così: una prima parte veloce, dedicata a fare un po' il punto su quello che sono le attuali convinzioni sull'evoluzione umana, e poi vedendo un po' come si è evoluto l'uomo, in che termini e da dove. E poi la seconda parte della trasmissione la farei invece su quello che possiamo vedere qui a Roma prevalentemente, ma non solo, perché chi ci ascolta anche dalle zone limitrofe, effettivamente la storia dell'uomo a un certo punto, quella più recente dell'uomo europeo, diciamo, incrocia molto la zona romana e le zone del centro Italia, e quindi nella seconda parte vediamo un po'. Comunque il genere Homo appare in Africa circa 2,8 milioni di anni fa, e il primo, dopo che c'era stata l'evoluzione da parte il distacco da parte delle scimmie, quelle che vengono chiamate comunemente scimpie e scimpanzé, dei generi che afferiscono al genere Australopithecus, che si è sempre nominato, da cui non discendiamo, tra l'altro, a un certo punto direttamente. A un certo punto in Africa, in Kenya, è stato scoperto, mi pare, il primo cranio riconducibile assolutamente al genere Homo, in cui la cosa principale era l'andatura bipede, l'assoluta prevalenza dell'andatura bipede rispetto a quella precedente, che era perché i primi australopitechi riuscivano ad alzarsi su due piedi, ma poi vivevano anche sugli alberi, insomma c'avevano un'andatura mista. Quindi il primo tratto fondamentale del genere Homo è l'andatura bipede, e poi un incremento del cervello. Diciamo che gli australopitechi si sono cominciati a sviluppare intorno a 6 milioni di anni fa, ovviamente il tempo è quello che ci scandisce tutto quanto, invece 2 milioni e 8 con un cervello, insomma, diciamo sotto al mezzo litro, 400 centimetri cubici, no? Mezzo litro e 500 centimetri cubici. E invece Homo habilis ha un cervello iniziale, i primi esemplari che hanno ritrovato, i più antichi, hanno un cervello di 612 centimetri cubici. È l'inizio della crescita del cervello, che poi caratterizzerà l'evoluzione delle specie. Lo trovano e già lì trovano, insieme all'Homo habilis, un altro esponente del genere Homo, che non è riconducibile alla specie habilis. Quindi già allora, intorno a 2 milioni e 8, 2 milioni e mezzo d'anni fa, nella zona del Kenya, Tanzania, così, convivevano due, una specie che si chiama Homo habilis, chiamata, che poi saranno molte specie, però insomma Homo habilis, e poi l'Homo rudolfensis, sono due specie che stanno a cavallo, un po' con caratteri ancora un po' antecedenti, e che l'altra caratteristica principale è che sviluppano un'industria litica. L'altra capacità dell'uomo piano piano, del genere Homo, è la capacità, forse pure gli australopitechi ultimamente hanno trovato delle cose che farebbero pensare che c'era un'industria litica, semplicemente utilizzavano dei ciottoli, dei chopper li chiamavano, scheggiati magari, che li trovavano per rompere le ossa, e poi cominciano a cambiare la dieta. Se prima appunto soprattutto alcune specie di australopitechi erano prevalentemente, mangiavano soprattutto alberi, insomma roba tosta, e l'uomo comincia a cibarsi pure di proteine animali, però non è che cacciavano, praticamente sì, prevalentemente facevano gli opportunisti, o si mangiavano piccoli roditori, prevalentemente erano cacciati, magari se qualche carcassa era lasciata da qualcuno dei predatori più grandi, grandi felini già c'erano allora, da cui l'uomo si doveva proteggere, praticamente loro arrivavano alla carcassa, riuscivano a rompere le ossa e si mangiavano il midollo. Questo qui garantisce una apporto proteico maggiore, e quindi si trovano questi siti anche, c'avevano pure un'organizzazione sociale migliore di quella antecedente, quindi riuscivano, se non altro per proteggersi, a fare delle cose insieme, riuscivano a gestire pure lo spazio dove mettersi, perché se tu utilizzi degli strumenti e c'hai bisogno di alcune fonti di sostentamento, tra cui l'acqua, evidentemente il tuo villaggio lo devi piazzare in un posto strategico, no? Facciamo un balzo in avanti e intorno a 2 milioni d'anni fa, quello era 2 milioni e 8, così sembra svilupparsi un'altra specie, che pure qui c'è tutto un dibattito. Comunque seguiamo una delle linee, che seguiamo quella di Telmo Piovani, ma che ultimamente va per la maggiore, diciamo, si sviluppa questo altro Homo ergaster, il ragazzo del Turkana è chiamato il fossile che hanno trovato. Poi sentiremo pure delle canzoni, cominciamo da Lucy, no? Probabilmente aveva sviluppato pure una forte di protolinguaggio e il cervello è cresciuto. Non è grande come il nostro è sul litro e mezzo, diciamo. Invece questo qui era quasi un litro, 800 centimetri cubici, quindi un po' più grande. Ma la caratteristica del ragazzo del Turkana, che aveva 10 anni, è che aveva una struttura bipede, una struttura di movimento, e quindi il bipedismo e la capacità di muoversi era molto evoluta. È una figura slanciata, riesce a muoversi per lunghe distanze. E infatti, e questo è il primo elemento di novità, e infatti è questa specie che farà il primo degli out of Africa, cioè dell'uscita dall'Africa. L'evoluzione da un'evoluzione lineare, così in questo momento predilige una teoria in cui dall'Africa, che effettivamente è stato il laboratorio genetico di trasformazione e di variabilità genetica che ha dato origine alle nuove specie sotto l'azione dell'evoluzione, magari poi ne parliamo meglio, e si sviluppa il primo viaggiatore, Homo ergaster. Comincia ad allargare il proprio areale e intorno a 1,8, 1,6, 1,6, non si sa bene, milioni di anni fa, se ne va dall'Africa e se ne va verso una prima una prima espansione è verso l'Asia, e arriva lontano e dà origine al suo discendente, secondo alcune ipotesi, oppure si trasforma in quello che si chiama Homo erectus, da cui nell'antica organizzazione filogenetica della specie umana saremmo discesi noi. Invece non è così, nel senso, Homo erectus è la specie orientale asiatica che si evolve dalla prima uscita dall'Africa. I primi escono dall'Africa e piano piano isolandosi così. Tra le altre cose carine che ho sentito preparando la trasmissione è che in Georgia trovano un discendente dell'Homo ergaster che se n'era andato dall'Africa e aveva formato una comunità, e lì addirittura c'è uno scheletro di un anziano.
0: Ah, quindi l'Homo ergaster rappresenta il primo Homo erectus?
1: No, l'Homo ergaster poi si trasforma in Homo erectus, secondo questa teoria. Secondo altri, che è famoso l'Homo erectus, che diventa l'uomo di Pechino, l'uomo di Giava, e che addirittura fu classificato in origine, qualcuno se la ricorderà, perché ci hanno fatto delle canzoni, il Pithecanthropus erectus, però non era, perché era stato classificato così. In realtà era il discendente di questo primo viaggiatore dall'Africa, e il discendente che se ne va verso l'Asia e dà origine a altre specie, tra cui la principale è a altre specie di riconducibili tutti quanti a questo Homo erectus. E la cosa interessante, così, che ho sentito carina, è che nell'uomo di Georgicus, vabbè, che comunque è un Homo erectus, è un uomo a metà strada tra l'ergaster e l'erectus, si formavano delle comunità umane e hanno trovato pure un cranio di un uomo anziano, di un uomo grande, cioè anziano, non so quanto vivessero, ma che aveva perso tutta la dentatura e quindi c'aveva i segni sui denti, sulle gengive, ormai sull'osso privo di denti, tipici delle popolazioni che perdono i denti. Questo però significa che non c'era soltanto un'organizzazione sociale, ma che c'era anche una cura delle persone che senza dentatura evidentemente avevano difficoltà maggiore ad alimentarsi, quindi c'è uno sviluppo della socialità, e anche questo, c'hanno un'industria litica, diciamo, rudimentale così. Che fa l'Homo erectus, che si sviluppa dall'Homo ergaster in Asia? Si sviluppa e finisce che da quel volume cranico di 800-900, così, le specie più recenti, che sono state datate 110.000 anni fa, stiamo a parlare di partito 1,5 milioni di anni fa, diciamo così, e però sono sopravvissute dei discendenti, delle specie derivate da Homo erectus fino in Oriente, a Giava in particolare, fino circa a 110.000 anni fa. 110.000 anni fa nel resto del mondo c'erano state già altre specie Homo che non, ovviamente non ci avevano nessun contatto, ma quindi convivevano. Quindi quell'idea, già l'abbiamo detto dei primi due che convivevano, ma quell'idea che le specie umane una segue l'altra e una sostituisce l'altra è abbastanza superata. E raggiungono gli ultimi esemplari, quelli datati 110.000 anni fa, raggiungono addirittura la ragguardevole cifra di scatola cranica di 1251 centimetri cubici, quindi bello grosso. Che succede a questo punto? Abbiamo detto l'Homo ergaster se ne va in Oriente e forma l'Homo e dà origine alla stirpe dell'Homo erectus che resta là e che colonizza l'Indonesia, la cosa così. In Africa nel frattempo si sviluppa una parte dell'Homo erectus, una parte dell'Homo ergaster torna verso l'Europa, perché le migrazioni sono o verso Oriente e verso l'Europa. Torna verso l'Europa, resta isolata in Europa e dà origine a una specie che si chiama Homo antecessor, che si estingue circa 600.000 anni fa. Non ne sappiamo molto, ma insomma così. Poi in Africa si sviluppa un'altra mutazione, e questa è la cosa che ci riguarda.
0: Quando?
1: E questo qui intorno a 800-600.000 anni fa, dagli uomini che erano lì, dall'Homo ergaster, dall'evoluzione di quello lì, si sviluppa quello che viene chiamato recentemente, questa è una cosa recente, non c'era in quello che abbiamo studiato a scuola, ma recente, e si chiama Homo heidelbergensis. E qui la storia del genere Homo comincia ad incrociare l'Europa, perché e mo lo vediamo magari dopo la pausa se siete d'accordo. Homo heidelbergensis fa un altro out of Africa. Ho sentito Telmo Piumani che diceva che lo chiamano l'umanità di mezzo, era quella che non si conosceva. Quindi c'è una prima, abbiamo detto, espansione di Homo ergaster erectus e una seconda a carico di questo Homo heidelbergensis. Si chiama heidelbergensis perché il cranio primo ritrovato è stato ad Heidelberg, il nome delle specie spesso ricorda dove hanno trovato il primo esemplare, quindi l'Homo di Giava, perché l'hanno trovato a Giava ovviamente, e l'Homo di Pechino uguale, insomma era quello precedente che era andato lì. E l'Homo heidelbergensis fa un'altra grande radiazione, probabilmente sempre allargando il proprio areale, quindi non so migrazioni in senso contemporaneo, e se ne va un pezzo verso l'Eurasia, verso l'Asia, e un pezzo verso l'Europa, cioè delle popolazioni migrano verso l'Asia e danno origine a un Homo contemporaneo di quello che succede in Europa, che si chiama Homo di Denisova, che probabilmente arriva fino alle steppe artiche, di cui è stato finalmente, ecco questa è stata un'altra grande scoperta, sono riusciti a sequenziare il DNA di queste specie viventi antiche attraverso l'utilizzo di cani. C'è riuscito uno che poi ha preso il premio Nobel, che prima o poi magari inviteremo in trasmissione, ancora io, Svante Pabo, e praticamente dà origine a quello che si chiama Homo di Denisova, che invece vive in Asia. Un altro ramo dell'Homo heidelbergensis, e qui forse se siete d'accordo fare una pausa, viene in Europa e rimane e arriva pure nella zona di Roma. Così facciamo una pausa, devi alzare
0: sì.
1: Il volume.
0: Un momento, abbiate quello. Pazienza, sono un neofita.
1: Oggi non funziona niente.
0: Non è colpa mia, ma è la musica che stenta a partire.
1: E perché? Vabbè, niente, continuiamo a parlare allora. Nel frattempo rispondiamo al telefono.
0: C'è un problema di connessione internet a questo punto.
1: A questo punto sembrerebbe di sì.
0: Sembra che la rete non vada.
1: Sì. Sembra proprio di sì. E allora niente, continuiamo a chiacchierare casomai. Rispondiamo al telefono.
0: Non c'è la rete questa.
1: Vabbè, andiamo avanti con la storia, senti. Poi mettiamo la musica dal computer.
0: Ah, sulla tua madre devo abbassare il volume, ok. Grazie.
1: Vabbè, ma non c'è l'automatico. Vabbè, comunque non va, evidentemente non va momentaneamente la rete, non si capisce perché. Ci riproviamo mentre parlo. Vabbè, insomma, siamo arrivati alla storia di Homo heidelbergensis. Vediamo se così riparte. Vediamo se ci riusciamo. Niente, oggi facciamo tutta una pausa musicale. A sto punto lasciamo stare la musica e sentiamoci un po' di automatico. Yeah.
2: andiamo, rimandiamo l'automatico così.

0: E allora facciamo così, abbiamo trovato una soluzione per sentirci un po' di musica, ci è andata anche bene, abbiamo sentito Canzone Arrabbiata di Anna Melato, bellissima, e utilizziamo l'automatico per sentirci, per fare le pause. Caro comandante, non c'è problema, qui risolviamo tutto, siamo Wolf proprio, e quindi la prossima volta vi faremo sentire le canzoni di chi vogliamo farci sentire. Volevamo far sentire Lucy in the Sky with Diamond perché era la canzone, il fossile dell'Australopithecus afarensis Lucy, vabbè questa è una storia nota, si chiama Lucy, sta esposto al museo a Londra, si chiama Lucy perché mentre scavavano, era il periodo dei Beatles, e lì che io penso che fossero loro, ascoltavano nel campo, ascoltavano tanto Lucy in the Sky with Diamond e quindi e magari ne godevano anche della psichedelia e quindi vedevano, però l'Australopithecus l'avevano trovato davvero e quindi hanno deciso di chiamare il fossile fosse Lucy perché è una femmina e vabbè tutta la storia la sappiamo, però siamo arrivati molto oltre, no? Siamo arrivati al fatto che in Africa sì, dopo appunto che se l'Homo ergaster si era formato, se n'era andato, aveva dato origine in Asia all'Homo erectus, in Europa a un misterioso Homo antecessor di cui si sa poco, in Africa si sviluppa un'altra specie, la specie si chiama Homo heidelbergensis, è un'altra specie viaggiatrice, nel senso è una specie che decide di lasciare l'Africa piano piano e se ne va, e abbiamo detto che va verso l'Asia e dà origine all'Homo di Denisova, ma la cosa che ci interessa di più è che questo Homo heidelbergensis arriva anche in Europa e in particolare arriva a Roma. Vediamo le caratteristiche. Non doveva essere, c'è una scatola cranica un po' più grande, diciamo sta intorno a 1200 centimetri cubici, quindi è un po' più, c'è un'industria litica più moderna, ecco, dall'industria olduvaiana, quella lì dei chopper, si sviluppa un'industria litica che c'ha anche un senso di precisione, nel senso che si sviluppano delle, c'è un nome, si chiama industria celuana, le caratteristiche sono appunto che sono strumenti più lavorati, anche l'evoluzione degli strumenti è un'evoluzione particolare, nel senso per un milione e mezzo di anni non è successo niente, rompevano le ossa con i chopper e di colpo ti trovi un altro Homo heidelbergensis, un altro del genere Homo, in questo caso l'Homo heidelbergensis che addirittura sviluppa un'altra industria litica. Tra le tante cose che fa nel suo viaggiare, arriva in Italia e effettivamente qui la nostra storia comincia ad incrociare quella di noi uomini contemporanei che viviamo la città, perché il più antico reperto italiano, credo, o comunque della zona del centro Italia, di Homo heidelbergensis, lo troviamo a Boccea, in un posto che ha un nome un po' curioso, che si chiama Polledrara di Cecanibbio, il nome ho scoperto che deriva, lo cerco perché si chiama, il curioso nome si riferisce alla presenza di recinti per l'allevamento di giovani puledri, da cui Polledrara, io pensavo all'inizio pensavo fosse un posto coi polli, invece non c'entra niente, e qui evidentemente durante il Pleistocene, intorno a 350.000 anni fa, c'era un ambiente di tipo lacustre, palustre. E la cosa interessante di questo periodo è che in Europa, soprattutto il nord Europa, subiva le variazioni climatiche delle glaciazioni. Quindi uno dei motori dell'evoluzione biologica, l'evoluzione, ricordiamo, non l'abbiamo detto, è questo motore della trasformazione che permette ad alcuni caratteri, alcune mutazioni dovuta alla variabilità genetica normale di affermarsi in rapporto ad altre. Non è che, ricordiamo, l'abbiamo fatta una puntata sull'evoluzionismo, non è ragionevole pensare che cambino le specie e gli individui, ma piano piano nella trasformazione normale di una specie in base alla variabilità genetica, agli errori di riproduzione, così dei caratteri vengono fuori e se sono dal punto di vista adattativo vantaggiosi, come è stato il bipedismo per esempio nel passaggio dall'australopitecus a Homo, si affermano. E la stessa cosa vale anche per il cervello, piano piano si sono sviluppate delle specie che avevano la scatola cranica più grande. Comunque Homo heidelbergensis, in qualche modo le comunità di Homo heidelbergensis vivevano insieme ancora di più, mano a mano che cresce, che l'uomo si evolve pure la struttura sociale delle comunità, finisce alla Polledrara di Cecanibbio. Lì come facciamo a saperlo? Lì c'era una zona paludosa ed è stato ritrovato qualche anno fa un enorme giacimento fossilifero. In particolare è stato ritrovato praticamente il letto di questa palude, e il ritrovamento più grosso sono stati i fossili di animali. E che animali c'erano? C'erano, va bene, il Bos primogenius, che è un grande bovino che è vissuto, pensa, caro comandante Iago, si chiama Uro, ce ne sono le testimonianze, ed è estinto nel 1627, quindi in epoca storica, è vissuto fino in epoca storica questo Bos primigenius, e l'hanno estinto a forza di cacciarlo. Insomma, abbiamo estinto gli uomini moderni. Poi c'era il cervo, cervus elavus, un sacco di roditori, uccelli, anfibi, così, ma soprattutto alla Poledra di Ceganibio ci sono un sacco di resti di elefanti che però non erano elefanti come quelli moderni, ma si chiamavano Elephas antiquus, era l'elefante delle zanne dritte, il nome
1: l'Ennea. Cosa, non è quello esposto all'Aquila? Al castello dell'Aquila,
0: l'Elephas primigenius. No, quello è l'Elephas primigenius, questo è l'Elephas antiquus, però sono varietà di altri elefanti, ma perché quello, in quel periodo
1: era quello parente al mammut.
0: Tutti quanti, i mammut erano la varietà nordica, diciamo, degli elefanti. Okay. Diciamo che tutti quanti erano, però in quel periodo lì, diciamo che l'Europa era una terra di elefanti, in particolare Roma, è famosa la foto del ritrovamento davanti al Colosseo, cioè un'unica foto di quando durante il fascismo hanno deciso di distruggere la collina della Velia, con tutte le cose che storicamente si sanno, l'allontanamento della popolazione e così, Mussolini ci aveva fretta di fare via dei fori imperiali, e quindi pure tutti gli scavi sono stati fatti molto in fretta, che è stato detto agli archeologi e ai paleontologi, sì, però sbrigatevi, e furono però ritrovate delle zanne di elefante, dalle zanne dritte, erano zanne rispetto a quello nostro, all'elefante che conosciamo che ha le zanne in su, questo c'ha le zanne dritte in giù e sfioravano quasi il terreno, un po' convergenti, tipo a parentesi tonda verso il basso, ed erano più o meno simili agli elefanti attuali, e ovviamente come gli elefanti attuali vivevano nelle zone paludose, tra cui evidentemente anche vicino al Colosseo, siamo a parlare di 350.000 anni fa, quindi un contesto completamente diverso, il clima era, diciamo, caldo umido in questa zona qui, e accanto a tutto questo ben di Dio di animali vivi, l'uomo che aveva bisogno di grassi, di proteine, di cose, cercava di arrangiarsi, e che faceva? Non sembra che Homo heidelbergensis fosse già in grado di cacciare consapevolmente, ma probabilmente riuscivano forse a spingere questi grandi elefanti nelle zone paludose, sapevano che questi elefanti potevano impantanarsi, cosa che fanno attualmente gli elefanti in Africa, e quindi alla Poledra di Ceganibio c'è un grossissimo scheletro, che purtroppo non è visitabile facilmente, c'è un grossissimo scheletro di Elephas antiquus intorno alla cui testa, e tra le oltre a questi resti c'è pure un dentino, per quello sappiamo che ci hanno trovato un molare di un bambino di Homo heidelbergensis, probabilmente tra 5 e 10 anni era compreso sto ragazzino di Heidelbergensis. Ma la cosa incredibile, eppure un po' truculenta, è che intorno alla testa di questo elefante morente sono stati ritrovati una quantità di attrezzi, cioè roba, attrezzi litici fatti per tagliare, macellare, mangiarselo, quindi probabilmente se lo sono mangiato quasi vivo. Hanno trovato 600 attrezzi nei dintorni dell'elefante, e in particolare intorno alla testa. Qualcuno, mi sembra Manzi della Sapienza, ha fatto pure un calcolo sul apporto proteico di un elefante, e ci sono pure delle idee sul fatto che in certe condizioni, magari durante nelle argille palustri, si potesse conservare un po' più a lungo sta carne, perché altrimenti appunto andava a male. Quindi sappiamo che 325.000 anni fa a Roma c'erano i primi romani, erano Homo heidelbergensis. Contemporaneamente però, qualche anno dopo, su Arre Bibbia, e questa qui è una storia che Zero Calcare ha scritto praticamente sui muri della metropolitana della fermata Re Bibbia, anche se ci ha disegnato un mammut e non un elefante delle zanne dritte, qualche anno fa, insomma relativamente pochi anni fa, durante lo scavo per un collettore è stato scoperto, per fortuna non è stato distrutto, è stato scoperto un altro di questi siti, è stato scoperto praticamente un'ansa, e questo vi consigliamo di andarlo a visitare, perché è gratuito, è accessibile, si può prenotare prenotare dal sito del museo di Casal dei Pazzi, si chiama così, ed è una storia incredibile. Oltretutto tu vedi praticamente che c'è lì, conservata nel tufo vulcanico, c'è l'erosione, una valle praticamente, un'ansa di un fiume, che forse era un affluente del Tevere, o forse il Tevere stesso, ogni tanto cambiano idea. All'interno di questa ansa sono state ritrovate decine e decine di centinaia in realtà di pezzi, di frammenti anche lì di animali, e in particolare una quantità, un bel deposito di zanne d'elefante organizzate perché venivano allineate dalla corrente. Ma anche lì, in una zona che adesso è coperta dalla strada, via di Casal dei Pazzi, hanno trovato stavolta un pezzo del cranio ricondotto ad Homo Heidelbergensis del parietale di questo Homo Heidelbergensis. Quindi anche lì c'erano questi uomini sconosciuti che erano arrivati in Europa e che cacciavano appunto lungo i fiumi e lungo le zone di areali di vita di questi animali selvaggi che loro, da cui probabilmente si dovevano proteggere, ma che loro al tempo stesso cacciavano. Era un ambiente completamente diverso, ma non tanto diverso. Il clima era caldo, umido. Poi c'era una domanda sul perché sono spariti tutti questi elefanti dall'Europa. Comunque poi ci arriviamo dopo. E quest'altro sito è datato 270.000 anni fa. Quindi Roma già allora c'aveva degli abitanti che si mangiavano gli elefanti che vivevano intorno. Se volete facciamo un'altra pausa, perché poi l'ultimo pezzo riguarda ancora quello che succede dopo, sempre nella nostra zona.
1: Sì, perché ancora dobbiamo arrivare all'Homo sapiens.
0: E prima c'è l'uomo di Neanderthal.
1: Giustamente.
0: Vai, alza. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.

0: Rieccoci, ringraziamo l'ascoltatore che ci ha consigliato anche delle letture, David Graeber, e delle cose, e si chiedeva giustamente perché, per quale motivo, di fronte a una storia così interessante, questa uno alla fine si rivolge alla storia, e che ne so, effettivamente la preistoria, e con tutte queste scoperte che poi si susseguono in modo veramente incredibile, è avvincente, perché non si sa, però anche la storia più recente è interessante. Comunque continuiamo, comandante Jacopo. Quello lì, continuiamo pure col coso. Quello lì non devi toccare, che è il cursore esterno. Quindi se vuoi alzarti la cuffia è questo. Ecco, continuiamo pure l'Educational Channel. Qui stiamo facendo questa
1: giornata, anche una serata di training. Purtroppo
0: sei abbassato.
1: Scusate, ma oggi sì, è una giornata di training per me, quindi è un po' anche ci prestiamo a queste cose.
0: Abbiamo associato l'evoluzione umana con l'evoluzione della specie nell'Homo Mixer, insomma, ecco, questo è la cosa del genere. Va bene, eravamo arrivati, caro comandante, sì. Ai primi abitanti romani, appunto, che era l'Homo Heidelbergensis. Ricordiamo soltanto un secondo che l'Homo Heidelbergensis era uscito dall'Africa, aveva fatto il suo secondo Out of Africa 2, no? L'umanità di mezzo, una parte se n'era andata, delle popolazioni se n'erano andate verso l'Asia e avevano dato origine all'Homo di Denisova, le altre popolazioni vengono qui e danno origine al famosissimo uomo di Neanderthal, praticamente da Neander, pure questo che si chiama, dalla valle tal Neanderthal, vuol dire valle del Neander, insomma pure questo qui, il nome dipende da dove è stato scoperto il primo fossile.
1: Il Neanderthal si sa che è comune nel nord Europa, popolava il nord Europa.
0: E invece popolava pure Roma. In realtà la storia è molto divertente perché è una storia che parte da Monte Sacro, vedi, perché sono andato da lì, questa cosa.
1: È proprio Roma
0: Caput Mundi, eh? Monte Sacro, esatto. Perché a Monte Sacro, cioè precisamente nella zona che molti romani conoscono come Espero dal nome del cinema, comunque è la zona di Sacco Pastore, negli anni all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento, c'era una cava che mi pare che era pure, non si sa pure chi era il proprietario, era il duca Mario Grazioli. E in questa cava, è una cava di, ovviamente era leggermente sollevata rispetto alla cosa all'alveo attuale dell'Aniene. Diciamo, sta lì dove adesso c'è il quartiere e dove non c'è più niente, c'era una grossa cava di ghiaia e sabbia e argilla con cui si costruivano i mattoni e si costruivano i materiali che servivano per l'espansione della città. Monte Sacro proprio negli anni 23 era già stato costruito, ma quella zona lì restava libera, posta diciamo al bordo dell'Aniene, tra il quartiere, quello che poi è diventato il quartiere africano, e Monte Sacro. Quella zona lì in realtà è una zona molto importante dal punto di vista, è sempre sull'Aniene, quindi stiamo sempre in direzione di Rebibbia, con l'uomo precedente non è così lontano, quindi era quell'ambiente lì. Comunque nel 1929 scavavano come sempre e il capo cava sapeva che lì venivano fuori i fossili, perché ovviamente erano giacimenti pieni di fossili. Si racconta, non so, ha raccontato Alberto Angela comunque, che durante uno scavo effettivamente un operaio, praticamente un cavatore, dà una picconata intorno a una specie di sasso e si accorge, però tirandolo fuori, che in realtà non è un sasso ma è un cranio. A quel punto lì questo cranio, che è bucato dal piccone, viene messo nella capannetta di cantiere, fino a che proprio il duca Mario Grazioli, che evidentemente era un appassionato, sarà stato un personaggio disgustoso, no? Considerando proprietario di, cioè un antesignano dei palazzinari fascista, perché all'epoca era proprio in pieno fascismo, decide, se ne accorge che non è che hanno scoperto una cosa non indifferente, e chiama il professor Sergi dell'Università La Sapienza a studiare sto cranio. E lui dice: ma questo qui erano stati scoperti già nell'Ottocento l'uomo di Neanderthal, l'esistenza di questa specie, quindi già era classificata. Lui lo riconosce subito come un uomo di Neanderthal. Gli uomini di Neanderthal che caratteristica hanno? Abbiamo detto la scatola cranica. Gli uomini di Neanderthal avevano una scatola cranica caratterizzata in particolare da questo toro, insomma da questo ringrossamento sopra agli occhi, no? Infatti anche adesso, scherzando, almeno quando studiamo geologia, di alcuni colleghi che avevano l'arcata sopraccigliare particolarmente pronunciata, si dice carattere Neanderthal, e in più però c'avevano il cranio allungato in direzione anteroposteriore. il cervello, il volume del cervello dei Neanderthals era superiore a quello nostro, quindi arrivavano fino a 1600 centimetri cubici, noi stiamo su 1,4 1,350, poi c'è dimorfismo sessuale, quindi è diverso anche nell'uomo la grandezza della scatola cranica tra uomo e donna. Comunque il volume, il cervello è uguale, ma il volume della scatola cranica è diverso, e il, nel caso dell'uomo di Neanderthal è il più grande del nostro. Ma questi erano uomini di Neanderthal arcaici. Comunque all'epoca, con le caratteristiche di datazione che ci avevano, con le possibilità di datazione, datano questo primo fossile intorno a 127.000 anni fa, no? Quindi molto più recente di quegli uomini del Bergensis di 300.000 anni fa. Il caso ha voluto che qualche anno dopo, mi pare 6 anni dopo, sì, nel 35, 6 anni dopo, un paleontologo romano, Blanc, stava portando lì Brel, che era un abate, famosissimo paleontologo mondiale, addirittura l'hanno chiamato il papa dei fossili, una cosa del genere, e lo porta a spasso lì per dirgli: guarda, lo sai che qui 6-7 anni fa abbiamo trovato il cranio di Neanderthal che sta alla Sapienza, così, e andando in giro cercando i fossili, a un certo punto si rendono conto, dopo quando gli ha indicato dove avevano trovato quello, si rendono conto che pochi metri più sopra ce n'era un altro, e trovano quindi il Sacco Pastore 2. I crani si chiamano Sacco Pastore 1 e Sacco Pastore 2, e vengono poi c'è la guerra, insomma, poi si perde la cava, scompare, quindi non sono più stati fatti, cioè viene coperta dai palazzi più recentemente, quindi non viene più, però è un sito importantissimo. Era, i due crani sono attualmente conservati in cassaforte alla Sapienza. La fauna, perché oltre ai crani hanno raccolto tantissima fauna, appunto, come dalle altre parti, come a Ceganibbio, insomma, così. E la fauna, tra le altre cose, la fauna sta al Museo Etnografico Luigi Pigorini, al Pigorini, insomma, e c'erano per esempio il leone delle caverne, pantera, spelea, ippopotami, daini, grandi bovini, e poi ovviamente c'erano i pezzi di elefante, delle zanne dritte. Recentemente, molto recentemente, un ricercatore dell'INGV si è preso la briga di ristudiare questa fauna e di praticamente tutto quello che si sapeva della zona di Sacco Pastore, e che ha fatto? È riuscito a ridatarla, e l'ha datata molto più indietro. Questi crani di Sacco Pastore sarebbero riconducibili addirittura a 245.000 anni fa, uno e qualche manciata di migliaia, decina di migliaia di anni dopo il Sacco Pastore 2. Quindi che è successo? In realtà probabilmente proprio nella zona italiana, proprio nella zona di Roma, c'è stato il passaggio graduale da Homo heidelbergensis che si è evoluto in Europa nell'uomo di Neanderthal, come in Oriente si era evoluto nell'uomo di Denisova, che tutto sommato ha dei caratteri simili all'uomo di Neanderthal. Allora, una delle cose, delle storie che si raccontano sempre, è che l'uomo di Neanderthal ha dato la discendenza all'Homo sapiens. Non è vero, perché che è successo in Africa contemporaneamente? Abbiamo detto, rifacciamo un percorso temporale, 600-700-800.000 anni fa, diciamo, l'uomo heidelbergensis parte e se ne va a colonizzare Europa e Asia. In Europa da origine l'uomo di Neanderthal, in Asia Denisova. In Africa, la popolazione rimasta in Africa invece si evolve in un'altra specie, e compare così finalmente 200-300.000 anni fa Homo sapiens in Africa, probabilmente in più zone contemporaneamente in Africa, e l'Homo sapiens nato in Africa rifà un'altra partenza, forse questa pure più simile alla migrazione, perché

E arriva, riparte, va fuori dall'Africa, ricolonizza tutto il continente, arriva da tutte le parti e arriva pure in Europa intorno a 50.000 anni fa. Mi pare che il più antico ritrovamento in Europa di Homo sapiens mi pare adesso intorno ai 53.000 anni fa, e quindi c'era pure Homo di Neanderthal. Quindi incontra Homo sapiens, si ritrova davanti in popolazioni, probabilmente in gruppi umani riuniti in popolazioni, si ritrova davanti a suo cugino, perché differivano, avevano un progenitore comune, si erano separati qualche centinaia di migliaia di anni prima, ma in realtà erano molto simili. E quello che è successo tra le due specie è tuttora oggetto di approfondimento e di storie incredibili. Il nostro ascoltatore che ci ha telefonato ci ha citato dei libri, ma ci sono un sacco di libri che ipotizzano questo incontro tra Neanderthal e Sapiens. Fatto sta che a un certo punto loro condividevano, almeno per 13.000 anni hanno condiviso lo stesso areale. Un'altra caratteristica del genere Homo, che non hanno le altre specie e che si sviluppa secondo alcuni intorno a 70-80.000 anni fa, è la capacità di immaginare, e questo è stato un altro vantaggio evolutivo. Fino a poco tempo fa si riteneva che solo Homo sapiens avesse una capacità di immaginare e quindi di prefigurare situazioni che non esistono. Noi tutti abbiamo quasi tutti abbiamo la capacità di immaginare, si è scoperto di recente che alcuni non la possiedono. Comunque noi possiamo immaginarci, che ne so, un pattino appoggiato sopra un polpo, se tutti ci fai, per dire una cosa assurda, o un polpo su Giove, te lo puoi immaginare fissato come polpi, ma te puoi immaginare qualsiasi cosa, mucche volanti, tutto quello che... E questa cosa è una capacità che si è sviluppata in Homo, probabilmente a partire dello sviluppo di quella che si chiama sintesi prefrontale, intorno a 70.000 anni fa. Recentemente è venuto fuori, dalle scoperte più recenti, che anche l'uomo di Neanderthal probabilmente aveva un'intelligenza simbolica e riusciva a fare dei segni sulle pareti delle grotte con una forma intenzionale, e forse aveva anche una capacità di figurare, una capacità immaginativa che le altre specie antecedenti non c'avevano. Questa qui, che sembra una stupidaggine detta così, però in un'ottica che tu devi cacciare, ti permette di organizzarti, e ti permette di organizzarti non solo per la caccia, ma ti permette di organizzare, di immaginare quindi uno scenario di caccia e di organizzarlo, di immaginare e poi, se parli, di riuscire a comunicarlo ai tuoi amici, ai tuoi parenti della tua popolazione, e allo stesso modo ti permette di l'arte, ma ti permette pure di immaginare le strutture politiche, le strutture organizzative della società, di pensare, di immaginare, appunto, di sviluppare il pensiero immaginativo, l'arte, ma tutto quello che è il nostro pensiero moderno deriva fortemente dalla capacità di comunicarlo e di immaginarselo. Quindi non so se è un bene o un male, vedremo alla lunga, si vedrà se questa grande capacità di Homo sapiens, che ha migliorato quella di Neanderthal, è un bene o un male. Comunque sia, uomo di Neanderthal e Homo sapiens si incontrano, non avevano, nessuno dei due discende dall'altro, semplicemente avevano un progenitore comune, quindi il cespuglio di specie che hanno vissuto in Europa anche contemporaneamente, perché contemporaneamente abbiamo detto che stiamo parlando di 100.000 anni fa. Se vi ricordate all'inizio, se ti ricordi, comandante Jacopo, all'inizio abbiamo detto che Homo erectus addirittura fino a 110.000 anni fa è stato, quindi sulla Terra in quel momento c'erano Homo di Neanderthal e magari Homo sapiens, e ancora in Africa qualche residuo di Homo erectus in Oriente, Denisova in Asia. Convivevano più specie umane sulla Terra e ci avevano forse anche dei contatti. Nel caso di Neanderthal dell'uomo è sicuro, perché contrariamente a quello che si pensava in origine, che le specie viventi non potessero essere interfeconde, in realtà nel caso di Sapiens e Neanderthal è dimostrato che le specie si sono ibridate, cioè si sono accoppiati uomini Sapiens o donne Sapiens con uomini o donne della Neanderthal, e hanno dato origine a prole fertili. Questo è certo perché con la capacità di sequenziare il DNA si è scoperto recentemente un fossile in Romania che aveva due o tre generazioni precedenti, aveva un genitore Neanderthal e un genitore Sapiens. Questa cosa, che prima veniva considerata impossibile, cioè l'ibridazione tra specie diverse, nel caso del Neanderthal è successa parecchie volte.
è successa parecchie volte, dando origine a discendenti.

0: densa, fertile, tant'è che adesso gli europei ci hanno un
1: Sì, abbiamo ricevuto una telefonata, sta appassionando molto questa trasmissione, da un radioascoltatore che ci ha detto che lui ha sentito ultimamente a Radio 3 Scienze, che comunque è stato provato scientificamente, comunque sempre relativamente parlando a questo tipo di studi, che il Neanderthal aveva sviluppato capacità fonetiche di linguaggio, eccetera eccetera.
0: Sono le specie che l'hanno sviluppato, forse pure di Bergensi. Sicuramente il Neanderthal, soprattutto i Neanderthal sud, perché i Neanderthal che abbiamo, perché noi abbiamo parlato tanto dei Neanderthal della Niani, che erano i Neanderthal più antichi, 270.000, abbiamo detto 240.000 anni fa, no, 200.000 anni fa, diciamo. Invece i Neanderthal sono 4 o 5 le specie, i vari Neanderthal riconosciuti, e sicuramente avevano sviluppato una capacità di cacciare e una capacità e una struttura sociale tale per cui era impossibile che non comunicassero a un certo. Sì, è esattamente quello. Homo sapiens ha semplicemente probabilmente migliorato la capacità di comunicazione, addirittura sembra, secondo alcuni, addirittura i primi, non so se Homo habilis, ma sicuramente quelli che sono andati fuori, Erectus, così, avevano sviluppato qualche forma di comunicazione all'interno della popolazione, altrimenti sarebbe stato difficile pensare che il gruppo sociale anche immaginava. Ecco, sentivo sempre Piovani che diceva che è una cosa evolutissima in realtà la capacità di quando l'industria litica, la capacità di fare uno strumento, significa che tu colleghi, intanto lo vedi prima, lo capisci prima che può servire, come fare, e poi colleghi l'intenzione all'occhio e alla mano, cioè tu ottieni una pietra scheggiata grazie a una capacità neurale molto avanzata che ti permette di ottenere quello che vuoi. Quindi forse non è immaginazione, ma poco ci manca. E associato a questo c'è lo sviluppo del linguaggio, che secondo Cavalli Sforza, secondo quello che, diciamo, più l'evoluzionista che più ha dato certi impulsi all'evoluzionismo moderno, il vantaggio evolutivo, mo ci arriviamo, siamo alla fine, il vantaggio evolutivo di Homo sapiens, che a un certo punto a un certo punto ha coperto tutto, cioè ha colonizzato tutto, e le altre specie di Homo sono sparite. Con Neanderthal stavo dicendo, comandante Jacopo, mentre era al telefono, che è accertata la presenza di individui ibridati, e quindi addirittura quello che c'aveva il trisavolo, quello sì, è un maschio che c'aveva il trisavolo o la trisavola, che era Neanderthal, e il trisavolo, la trisavola sapiens. Questo significa che nell'uomo moderno soprattutto quello europeo, in Oriente con quello di Senidova, c'è un residuo del patrimonio genetico dei Neanderthal. Quello che dicevi all'inizio, sono tante le ipotesi su cosa fa questo 3-4% di DNA, di residuo di DNA neandertaliano all'interno del sistema, della popolazione che ce l'hanno. Addirittura mi pare proprio Svante Papo, quello che ha sequenziato il DNA, collega alcune malattie, tra cui le malattie autoimmuni, alla possibile presenza, cioè lo spiega pure il perché genetico, però non sarei in grado di riprodurre la cosa, il motivo per cui forse alcune predisposizioni, se non altro, sono legate anche a questa storia genetica della specie umana. Fatto sta che a un certo punto, 40.000 anni fa circa, il nome di Neanderthal dall'Europa scompare. Ci sono tante ipotesi, il fatto che sia stato assorbito dall'Homo sapiens, cioè il fatto, addirittura c'è chi è molto interessante alcune ipotesi del fatto che le specie, cioè che l'Homo sapiens magari risultava avvantaggiato pure dal punto di vista riproduttivo, che non si sa se ci sono stati conflitti, queste cose non si possono sapere, o se addirittura semplicemente la specie è stata assorbita, perché Homo sapiens aveva questa capacità di colonizzare e di trasformare, perché la capacità maggiore di Homo sapiens, del genere Homo tutto, ma in particolare di noi, è di trasformare l'ambiente per adattarlo cioè di vivere in tutti gli ambienti, cioè non più adattarsi attraverso il filtro dell'evoluzione all'ambiente, ma modificare l'ambiente per stare in tutti gli ambienti. E così già allora c'avevi Homo sapiens che cacciavano all'Artico, e contemporaneamente Homini sapiens che stavano nei climi caldissimi, grazie al fatto di potersi coprire. Uomini sapiens che cacciavano i mammut, quelle immagini famose che abbiamo, quelle non erano completamente inventate.
1: Ancora per surrogare, insomma, per quello che ci ha sollevato il radio ascoltato, tu oggi mi parlavi del fatto che sono state ritrovate anche delle pitture rupestri, non dell'Homo sapiens.
0: Esatto. Adesso sono un po' quello che dicevo prima, praticamente lo sviluppo dell'immaginazione simbolica anche in Neanderthal è Probabilmente questo riserverà delle sorprese, perché sono state trovate delle prima è stata datata, ma poi è stata detto che era un falso, una pittura rupestre in Spagna, alla Pasiega, sono state datate dei depositi di calcio sopra la pittura, e addirittura sembravano 65.000 anni fa così. Però adesso c'è un sito in Francia che sicuramente è stato una grotta che sicuramente è stata occlusa prima dell'arrivo dei Sapiens in Europa, e ci sono dei segni di cui è chiara l'intenzionalità, quindi i segni sono però qui, queste qui delle incisioni con le dita, di cui è chiara l'intenzionalità, non è possibile, non poteva essere per caso, ecco, e quindi probabilmente c'avevano un'immaginazione simbolica. Ancora più di recente, però non ho approfondito e non so se sia vero, perché poi queste cose vanno sempre sottoposte, avrebbero trovato le forme di pittoriche addirittura sulla Uesi di là, e quindi sarebbero addirittura antecedenti a Sapiens, quindi potrebbero essere addirittura forme di Homo erectus o dei discendenti di Homo erectus. Insomma, è curioso, perché l'evoluzione di là è andata per conto suo. Poi Homo sapiens è finora, diciamo, il genere Homo è arrivato fino in Indonesia, passando da isola all'isola fino a Giava, insomma fino lì tutto l'Oriente, l'Europa e l'Africa. Non era ancora andato nelle Americhe, c'è voluto Homo sapiens con lo stretto di Bering per poi andare velocissimamente giù fino in Sud America e anche in Australia. Quindi chi c'è arrivato in Australia, quindi, e chi è arrivato in America sono già Homo sapiens. Quindi la storia che abbiamo raccontato si svolge soltanto nel vecchio, in questo caso proprio vecchio, nei vecchi continenti, cioè Eurasia e Africa, con l'Africa come centro di emissione. Probabilmente Homo sapiens ha fatto altre pulsazioni di uscita dall'Africa, arrivando a colonizzare tutto. Il motivo per cui è scomparso Neanderthal, sarebbe curioso scoprirlo.
1: Sono punti interrogativi, anche l'Erectus, no?
0: L'Erectus è scomparso, sì, lì
1: dalla parte del...
0: Probabilmente nella parte orientale magari sono stati cambi, però quelle erano specie molto vecchie, perché se era veramente, se si confermerà mai che Erectus è stato lì da circa, era 1.5 milioni d'anni fa, un milione d'anni fa fino a 110.000 anni fa, vuol dire che la stessa specie, che è un po' strano, è vissuta per 900.000 anni, quindi probabilmente ci mancheranno. Il problema è che il record, la registrazione di queste cose è molto frammentaria rispetto, che ne so, a una registrazione, abbiamo parlato altre volte, dei fossili sul fondo del mare, dove cadono i microorganismi ogni giorno, quindi tu se ti metti a studiare, o nei fondi dei laghi. Così con l'Homo sapiens devi trovare devi trovare queste grotte o questi siti dove si è conservato qualcosa e cercare poi di ricostruire l'ambiente. In Sudafrica, per esempio, qualche anno fa hanno scoperto un'altra variante Homo naledi, che è una variante intermedia con dei caratteri moderni. La cosa interessante, la cosa da ricordarsi, è che l'evoluzione non è una linea, ma è un cespuglio.
1: Ecco, questo era quello che volevamo sottolineare, evidenziare in questa trasmissione, che va un po' controcorrente.
0: La cosa interessante che per cui era sfruttata dai primi biologi in forma razzista è che la teoria precedente era che il genere Homo si era sviluppato in Africa, e poi dall'Africa si era irradiato una sola volta fuori. Quindi ci sarebbero stati gli uomini che sono andati in Cina, o quelli che sono andati in Europa o in Australia, che a un certo punto si sono irradiati in un'unica volta, e quindi è la considerazione alla base di quell'idea di differenziazione estrema, e quindi la distanza tra queste specie è stata così lunga per 2 milioni di anni che alla fine ci abbiamo ragione a dire che sono diversi. Invece non è vero, nel senso che nelle teorie di migrazione continua, che poi sono dimostrate piano piano, e poi dall'analisi genetica si è visto che in realtà, come ci ha detto la biotecnologa Teresa quando è venuta, bioinformatica Teresa, che salutiamo se ci ascolta, quando ci ha raccontato l'epopea del sequenziamento del DNA, in realtà la variabilità umana non è così elevata, non riesci a ricostruire, cioè, nel senso, siamo tutti differenti perché siamo differenti, ma il DNA è lo stesso. Tra l'altro ho scoperto oggi che la variabilità genetica è massima in Africa, in una popolazione dell'Africa, e mano a mano che ti allontani diminuisce, cioè quindi tra loro gli individui delle popolazioni diminuisce la variabilità, e questo è dovuto al fatto, questo l'ha studiato Cavalli Sforza, è dovuto al fatto che in Africa le popolazioni che si sono sviluppate lì, e quindi c'era molto dal laboratorio di variabilità genetica africano che si sono sviluppate le specie, e quindi chi è rimasto là c'è ancora i tratti di questa variabilità genetica.
1: Ma dire che lì è come se lì ci fosse stato un brodo primordiale.
0: Invece chi se n'è andato? Se n'è andato un gruppo no, i primi gruppi che se ne sono andati mano a mano e t'allontavi, se n'è andato un solo gruppo, quindi si è portato dietro un pezzettino del patrimonio genetico, e quando mano a mano che t'allontani sto patrimonio genetico è sempre più selezionato, quindi la variabilità umana è minima a distanza dall'Africa e massima all'interno della variabilità genetica, e non la variabilità soltanto quella, a dimostrazione ancora una volta che diciamo queste popolazioni un po' arcaiche sono moderne, però insomma arcaiche come sono rimaste diciamo lì, hanno vissuto da vicino la trasformazione specifica.
1: Quindi poi per riassumere, in Africa se uno guarda il DNA, per far capire un po' in soldoni, ci ritrovi una porzione di Neanderthal.
0: Noi Neanderthal soltanto in Europa.
1: Allora questa variabilità genetica dentro all'Homo sapiens.
0: Dentro all'Homo sapiens, solo dentro all'Homo sapiens. L'Homo di Neanderthal sono in Europa. Okay. E poi l'altra cosa forse da trattenere, appunto, oltre a questa estrema colonizzazione, a questa capacità così, è stato appunto questo vicinanza a questo che non discendiamo dai Neanderthal, che siamo cugini perché avevamo un antenato comune, e che addirittura dei tratti dei Neanderthal nelle popolazioni soprattutto, anzi europee, poi si sono dispersi ovviamente perché gli europei mica sono rimasti in Europa, però nelle popolazioni europee è maggiore ed è sensibile, perché alla fine questi Neanderthal li abbiamo in parte assorbiti, chissà se che è successo.
1: Vabbè, un'ultima domanda per poi mandiamo la musica e ci avviamo a chiudere la trasmissione, che già siamo fuori tempo massimo. Per chiudere, siamo partiti che non ci funzionava Lucy in the Sky with Diamond, ma Lucy dove si colloca? Che cos'è?
0: Lucy è un Australopithecus afarensis, quindi antecedente al, mi pare che è di 3 milioni e mezzo d'anni fa, me l'ho preparato su Homo, ed è parte di quella specie che si chiama Australopithecine, che vivevano in Africa, da cui forse in parte da un antenato comune si è sviluppato pure l'uomo. La cosa carina degli Australopithechi è che pure lì, pure loro, so cespuglio, alcuni vivevano nelle foreste più grosse, erano un po' dei gorilloni, alcuni si erano sviluppati il Kenyanthropus.
1: Quindi diciamo che l'Australopithecus è antecedente,
0: è antecedente, sta tra lo scimpanzé proprio vero e proprio e l'uomo. Però non è, non insomma, tra l'altro alcuni Australopithechi sono andati avanti, sono vissuti fino a 1 milione d'anni, quindi anche in Africa contemporaneamente c'avevi specie Australopithechi e Homo. Ecco, quindi non bisogna ragionare. Anche nell'uomo non bisogna pensare che una specie sostituisce l'altra, ma l'evoluzione è un grande laboratorio che produce.
1: La linearità non è di questo mondo.
0: No.
1: Ecco. Va bene, mandiamo un po' di musica automatica.

0: conclusioni. Siamo arrivati veramente lunghi questa sera, ma l'argomento è stato molto interessante.
1: Speriamo che vi sia piaciuto.
0: Abbiamo compattato più di 2 milioni di anni di storia umana
1: in un'oretta.
0: Si fa quel che si può. Ti ringrazio, Lorenzo, che hai studiato, ti sei preparato per questa trasmissione.
1: Questa era facile. Ti piace vincere facile, questa è la mia passione, quindi insomma.
0: Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno telefonato, perché ha risposto molto successo, ci hanno dato anche delle utili informazioni. Niente, io direi.
1: E magari ci torneremo, magari una volta, se troviamo qualcuno da invitare che ci racconta qualche altra storia parallela dell'uomo, lo invitiamo.
0: Sì, sicuramente. Va bene, allora noi ci rivediamo come Libera Scienza e Libero Stato l'11 di maggio. Ci avvieremo verso l'estate, quindi verso la fine del ciclo di trasmissione. Ci saranno
1: guardi
0: ancora
1: avanti.
0: Due. Mi piace pensarlo, perché con questo freddo che ha fatto mi piace pensare già al caldo, all'estate. Va bene, allora ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Anche chi ci ha ascoltato dal carcere in condizioni di libertà privata. E speriamo che vi sia piaciuta la storia di Homo.
0: Ricordiamo che questa radio non campa d'aria, ma campa col vostro generoso contributo, di tutti quelli che appunto se la sentono.
1: Esatto, e quindi dovete andare sul sito ondarossa.info per, cliccando sostieni, trovando quindi lì il modo migliore per sostenere la radio, anche venendo alle iniziative. Già annunciamo che ci sarà la festa a fine maggio, già è decisa la data, e quindi venendo uno può sostenere la radio, comprarsi le magliette, scarcerà, anche se già l'anno è cominciato da un po', e così. La prossima puntata è antropologica, mi pare, dopo Pasqua. No, non Pasqua, saltiamo Pasquetta e facciamo quella dopo.
0: Il 13 esatto. di aprile. Lasciamo il mixer
1: all'ottimo Elettrodo.
0: Al leggendario, ormai decano, colonna portante di questa radio Elettrodo. E noi ci risentiamo presto.
1: Grande comandante alla console per la prima volta, autonomamente.
0: A parte qualche defaianza, ma no, andrà migliorando sempre di più.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ciao a tutti e a tutti.

0: Quella che stiamo per sentire è un'intervista a una redattrice di Contre-Attaque, un media autonomo indipendente francese che fa riferimento alla sinistra radicale, ai movimenti sociali della Francia, appunto. È un sito che esiste da oltre 10 anni. Prima si chiamava Nantes Révolté, in quanto ha sede proprio a Nantes in Francia, ed è stato rinominato nel 2022 Contre-Attaque per assumere una portata più nazionale. Ed è proprio con una compagna di questo media indipendente andiamo a parlare di Lyon, di quest'ultima settimana, dalla morte di un estremista di destra alla manifestazione che si è tenuta sabato scorso, il tutto mentre nel paese infuriava un dibattito pubblico che pendeva proprio dalle labbra della retorica della destra più estrema. Nell'intervista che andremo a sentire, quindi, avremo prima un racconto della manifestazione di sabato scorso e poi un racconto appunto di questa ultima settimana, da come la destra francese ha cavalcato questa morte, e anche un racconto su quella che è Lyon, un po' il cuore nero della Francia. Andiamo a ringraziare a chi ha contribuito attraverso la traduzione e poi a chi attraverso la voce al montaggio di questo audio.
1: La manifestation de samedi à Lyon, donc elle a rassemblé environ 3200
2: Dunque,
1: personnes.
2: la manifestazione di sabato a Lione ha riunito circa 3200 persone, cioè neonazisti di ogni orientamento e provenienti da diversi paesi. Sappiamo in particolare che c'erano neonazisti arrivati dall'Ungheria di Viktor Orbán, dove sappiamo che il nazismo è particolarmente diffuso. Bisogna sapere che prima di questa manifestazione era stata lanciata una petizione per chiederne il divieto. Attualmente in Francia, qualsiasi manifestazione per la Palestina o antifascista viene o vietata direttamente oppure repressa pesantemente. Ma per questa, il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ex poliziotto, ha ritenuto che non vi fosse alcun rischio per l'ordine pubblico. Per quanto riguarda la strumentalizzazione, si può osservare che ci si rende conto che l'estrema destra in realtà non aspettava altro. Innanzitutto, questo le permette di avere il suo martire. L'immagine del martire è molto importante per l'estrema destra. Le consente davvero di consolidare la propria narrazione. Storicamente non è affatto il primo caso, ovviamente si pensa a Charlie Kirk negli Stati Uniti. Ma ancora prima, anche in Germania negli anni 30, Horst Wessel, che era un simpatizzante nazista, uccise in una banale rissa tra piccoli delinquenti. La sua morte fu completamente strumentalizzata dai nazisti per farne il loro martire prima dell'ascesa al potere. È davvero qualcosa di ricorrente nel loro modo di agire. Del resto, su CNews, il canale di Vincent Bolloré, c'era un opinionista che diceva: abbiamo finalmente il nostro Charlie Kirk. Questo permette loro di consolidare questa narrazione vittimistica che è la loro, ciò che questo consente loro di fare successivamente, mentendo completamente e far credere che la vera violenza provenga dall'estrema sinistra. In particolare, Marion Maréchal, nei talk show televisivi, sosteneva che la violenza dell'estrema destra fosse in realtà irrisoria rispetto a quella dell'estrema sinistra. Eppure ci si rende conto che è esattamente il contrario, dato che dal 2022 ci sono state almeno 13 persone uccise dall'estrema destra. E in realtà i media al limite non ne parlano più. Questo evento consente realmente all'estrema destra di rovesciare il discorso e di far credere che la loro violenza sia davvero ridicola rispetto a quella dell'estrema sinistra. E ciò permette loro di portare a compimento la loro operazione di de-demonizzazione, di presentarsi come rispettabili e di chiedere la classificazione come organizzazione terroristica dell'antifascismo, come negli Stati Uniti e nell'Ungheria di Viktor Orbán, e di chiedere anche l'interdizione, lo scioglimento della France Insoumise, che oggi è il loro principale avversario politico.
3: Ensuite, sur le rôle de contre-attaque, en fait, nous, dès le soir de cet événement, ça a été, puisqu'on
2: Per
3: connaît
2: quanto
3: tout à
2: riguarda
3: fait
2: poi il ruolo di contrattacco,
3: l'estrême
2: in realtà, fin dall'inizio di questo evento, poiché conosciamo perfettamente il modo in cui l'estrema destra si vittimizza e sappiamo molto bene come funziona, ci siamo mossi molto rapidamente per raccogliere testimonianze e video, così da poter costruire una contronarrazione e ristabilire i fatti. Abbiamo quindi ricordato immediatamente la violenza dell'estrema destra, e non appena abbiamo potuto ottenere video e testimonianze siamo riusciti a ristabilire la verità. Una verità ben lontana da quanto affermato da Nemesis, secondo cui Quentin Deranc è stato ucciso mentre garantiva il servizio d'ordine di un happening a margine della conferenza di Rima Hassan. Ebbene, abbiamo potuto dimostrare che non è affatto così. In realtà c'era un gruppo di 16 neonazisti mascherati, armati di spray al peperoncino, caschi da moto e guanti rinforzati, che si erano appostati per tendere un agguato a gruppi di antifascisti. Ed è esattamente ciò che è accaduto. Hanno teso un'imboscata. Un gruppo di 13 persone è arrivato sul posto e gli antifascisti sono stati attaccati, limitandosi a rispondere al gruppo di neonazisti. La morte di Quentin Deranc è quindi legata a quella rissa e non a un'aggressione o un linciaggio pubblico, come si è potuto sentire nei media successivamente. Ed è proprio questo l'aspetto più grave. I media hanno ripreso integralmente la narrazione dell'estrema destra senza alcun contraddittorio.
3: Concernant aussi la strumentalisation, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça profite pas.
2: Per quanto riguarda anche la strumentalizzazione, ciò che è interessante osservare è che non giova affatto soltanto all'estrema destra. L'estrema destra non è l'unica a strumentalizzare la morte di Quentin Deranc. C'è anche tutta una parte della sinistra moderata, quindi il Parti Socialiste o les écologistes, eccetera, che cerca di trarne vantaggio mettendo sullo stesso piano la violenza dell'estrema sinistra e quella dell'estrema destra, facendo così passare la France Insoumise come responsabile della morte di Quentin Deranc in modo del tutto falso e assolutamente menzognero. Questo consente loro di fatto di posizionarsi in vista delle elezioni comunali che si terranno tra meno di un mese e poi delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Si tratta quindi di una vera e propria operazione politica che favorisce in realtà tutti i partiti di estrema destra e di destra, perché anche Emmanuel Macron ne approfitta per mettere sullo stesso piano l'estrema sinistra e l'estrema destra. Questo permetterà, in occasione delle prossime scadenze elettorali, a un candidato macronista o neomacronista di presentarsi come la voce della ragione tra i due estremi. E naturalmente non c'è dubbio che in caso di ballottaggio tra l'estrema destra e la destra, egli tornerà a descrivere l'estrema destra come neonazista.
3: Oui, alors donc le collectif Nemesis, c'est donc un collectif qui a été
2: sì, allora, il collettivo Nemesis è un collettivo fondato nel 2019 da Alice Cordy. Si definisce femonazionalista e in realtà è semplicemente un gruppo di donne razziste e nazionaliste che strumentalizza le violenze contro le donne, che, come sappiamo, provengono in realtà da tutte le classi sociali e da tutte le categorie della popolazione per alimentare la propria agenda razzista. Come loro operano? Si recano a eventi della sinistra in piccoli gruppi e sono circondate da uomini robusti, armati, mascherati, eccetera, incaricati, tra virgolette, di proteggerle. Durante questi eventi molestano e provocano i militanti di sinistra per suscitare una loro reazione. E quando effettivamente c'è una reazione, possono filmarsi per presentarsi come vittime. Ciò che si capisce anche è che ci sono state discussioni e messaggi resi pubblici dal giornale L'Humanité, nei quali si vede chiaramente che dicono testualmente: faremo da esca, ci metteremo in gruppi di due o tre, così saremo un'esca, e quando i gruppi antifascisti o di sinistra arriveranno potrete picchiarli. Esiste quindi un legame evidente, fanno parte a tutti gli effetti dell'area nazionalista e il loro obiettivo è perturbare gli eventi della sinistra per poi creare immagini da usare per gridare alla violenza di questi gruppi di sinistra. Ciò che è interessante sottolineare riguardo a Nemesis è che oggi una parte dell'estrema destra li detesta, perché quello che dice l'estrema destra per i militanti di destra, in particolare quelli di estrema destra come Quentin Deranc, che alla fine è morto, è: beh, ecco, voi usate i giovani militanti, eccetera, e li mandate al massacro, mentre alcuni gruppi li presentano come servili nei confronti degli ebrei. E quindi si vedono bene le dissensioni all'interno di questi gruppuscoli di estrema destra, e quindi Nemesis non è apprezzata da tutti i gruppi di estrema destra. In realtà usano gli attivisti di estrema destra per, tra virgolette, garantire la loro sicurezza e poi soprattutto, ecco, per servire poi da esca.
3: Alors en réalité dès l'annonce notamment des marches
2: Allora, in realtà fin dall'annuncio delle manifestazioni in cosiddetto omaggio a Canton de Ronc, in tutta la Francia i gruppi antifascisti hanno voluto organizzare cortei e contromanifestazioni antifasciste. Eppure, mentre i raduni in memoria di un neonazista venivano autorizzati, le manifestazioni antifasciste sono state vietate o represse. Solo nella città di Nantes ci sono stati 17 arresti. Si vedeva chiaramente che la polizia proteggeva le manifestazioni dei neonazisti e reprimeva quelle degli antifascisti. Per quanto riguarda l'organizzazione, naturalmente sarà necessario essere solidi nelle proprie posizioni. Per quanto concerne la France Insoumise, è difficile parlare a nome dell'intero movimento antifascista, poiché non esiste un movimento con una testa. Ma ciò che posso dire è che siamo rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che, ancora prima di qualsiasi indagine, la France Insoumise abbia in qualche modo scaricato le responsabilità sui militanti antifascisti che pure la sostengono. Anche perché, per quanto si possa pensare che non avessero scelta, vista l'imminenza delle elezioni, in realtà questo non li salverà. Continuano comunque a essere demonizzati. Tutti dicono che la colpa sia della France Insoumise. Dunque, accettare il minuto di silenzio all'Assemblea nazionale e prendere le distanze dagli antifascisti non è necessariamente qualcosa che li metterà al riparo. È vero che siamo rimasti comunque sorpresi dalla loro reazione.
3: Et par rapport aux représailles également, oui, ben il y en a eu puisqu'on a des camarades des jeunesses communistes qui ont été agressés.
2: E per quanto riguarda le ritorsioni, sì, ce ne sono state, dato che alcuni compagni delle gioventù comuniste sono stati aggrediti durante la loro contromanifestazione a Tours. Da allora sono stati presi di mira i presidi di France Insoumise e quelli dei sindacati solidali, quindi sì, ci rendiamo conto che la situazione sta diventando sempre più tesa e pericolosa. Spetta quindi a noi organizzarci e ribadire che la Francia è antifascista.

prima puntata senza il Big Bucks. Che forse si paleserà più tardi in questi studi.

un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pink.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo a Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave nel film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture dalla Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefano Grappellini.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

niente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa alle 15.33 sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Blues Power finisce. Questa voce vi saluta ed appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: non lecco una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti basta tutto.
1: Anche il Corriere dello Sport posso leggere?
0: Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.

Ed eccoci qui, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87.9, ci siamo quasi. Questa sera con noi avremo due libri e un collegamento a sorpresa. Allora, si comincia con Amori e No, il libro di racconti di Cecilia Lavatore, Red Star Press, edito 2005, per la collana Tutte le strade. Sono 200 pagine di racconti. Lo scopriremo, insomma, per 16 euro. Mentre invece con un ospite che è Paolo Massari, uno scrittore, parleremo di Risveglio di primavera di Frank Wedekind. Qui dobbiamo andare indietro fino a 1891 per cercare di scoprire intanto perché sia stato appena ripubblicato da Adelphi e soprattutto che cosa ha a che vedere con questa nostra epoca. Ci sentiamo tra poco, noi e anche questa meravigliosa sirena.

0: E buonasera a tutti e tutte, siamo qui con Cecilia Lavatore e abbiamo appena ascoltato un pezzone che personalmente adoro. Ci sono molti modi intanto per parlare di questo libro e ci sono molti modi per parlare d'amore e Cecilia Lavatore ne ha trovato sicuramente almeno uno. Siamo qui a parlare di Amori e No, una raccolta di racconti liberamente tratti da storie vere che hanno come centro le relazioni affettive, forse tradizionali o forse un po' fuori dagli schemi tradizionali. I protagonisti sono persone sicuramente molto diverse tra loro, ma che sono accomunate da alcuni fattori che scopriremo man mano nel corso di questa puntata. Attraversano luoghi, attraversano sentimenti, attraversano ambienti, città, stati d'animo, e do un calorosissimo benvenuto a Cecilia Lavatore e scopriamo insieme Amori e No.
1: Grazie Chiara, intanto grazie, io sono veramente felice di essere qua per la prima volta in questa radio e sono stata più volte alle feste che fanno l'ex SNIA, ma in diretta è la prima volta, quindi sono davvero contenta, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui. Allora, Amori e No, come dicevamo, è una raccolta di racconti, 8 racconti più capitoli, però ci sono effettivamente 2 capitoli in cui si chiacchiera della stessa si scrive in modi diversi. Voglio intanto fare una piccola premessa. Cecilia è non solo una scrittrice, ma è anche un'insegnante, una performer, e scrive e performa poesie, e c'è molto di tutto questo anche all'interno di questo libro. Infatti lo vediamo già a partire dalla struttura, dall'introduzione. Sì. Se ci vuoi parlare un po' di questa scelta anche.
1: Sì, ho quasi paura di interromperti perché stai spiegando benissimo, forse meglio di quanto potrei farlo io.
0: Vai.
1: È vero, perché ci sono diverse sfaccettature della mia esperienza in questi anni sul campo, potrei dire, quindi sicuramente una delle storie è dedicata alla storia vera di uno dei miei studenti, raccontato da lui attraverso dei temi che poi abbiamo rielaborato insieme per farli diventare questo racconto che si chiama Una perla per i Lir. E poi in ogni caso la mia identità di professoressa a contatto con l'adolescenza, che è un'età così effervescente, direi, no? Che mi influenza sicuramente, mi condiziona in ogni testo, in ogni punto della mia produzione, non solo in quella che parla direttamente di scuole di giovani. Per quanto riguarda poi l'identità di poetessa, ci sono proprio delle parti del libro che sono dedicate ai testi poetici e mi interessava perché mi interessava fare questa mescolanza, perché la prosa e la poesia secondo me è bello che si contaminino, soprattutto in un'epoca come la nostra dove i confini sono comunque labili e in certi casi per fortuna e liquidi, no? E quindi mi interessava che anche le stesse vicende potessero essere osservate attraverso un approccio che è quello più quotidiano e più narrativo e poi al tempo stesso quello invece immaginifico e incantevole del verso, della poesia. E mi interessava, visto proprio che poi siamo in una radio con questa tradizione come è Radio Onda Rossa, raccontarvi che Amori e No nasce proprio con l'intento di indagare il potenziale eversivo dei rapporti affettivi, dei legami che si creano tra l'essere umano, proprio diciamo come reference massima quella di Orwell, quindi questa idea che il sentimento più vero sia in qualche modo dissidente nei confronti dei totalitarismi e dei condizionamenti forti sociali che in qualche modo invadono la nostra intimità, il nostro corpo già oggi e oggi forse più di prima.
0: Sì, infatti una delle domande voleva partire proprio da questo, cioè quanto effettivamente, intanto come nasce questo progetto e quanto effettivamente tu parli d'amore dando anche un senso politico al parlare, allo scrivere d'amore, dato che l'amore comunque è spesso un dispositivo narrativo che permette di parlare anche di molto altro, di tutto il resto. E secondo me tra le righe dei racconti si trova tutto questo.
1: Decisamente, perché io direi che quello che ho cercato veramente di raccontare è il senso di riscatto, di rivalsa, anche la rabbia che in qualche punto del suo percorso incontra questo sconfinato amore per l'altro, dove per l'altro si intende non solo il partner inteso come partner di una relazione erotico-sentimentale, ma l'altro come qualcuno che veramente accorcia le distanze tra noi e il resto del mondo, perché attraverso la conoscenza profonda di qualcuno che può essere anche un amico, un'amica, un insegnante, un collega, al di là del ruolo, no, sociale che ricopre nella nostra vita, però secondo me ricercare l'essenza vera del legame affettivo oggi è veramente un'urgenza, perché viviamo in un mondo che è sempre più disconnesso, paradossalmente, nonostante la digitalizzazione delle nostre vite, la virtualità, e c'è una grande distanza emotiva, un grande disallineamento innanzitutto dalla nostra interiorità e quindi poi anche dall'altro, e mi sembrava che questa diciamo questa discrepanza fosse un argomento da affrontare. L'ho fatto con, visto che mi hai chiesto come è andato il progetto, l'ho fatto con una come posso dire, uno spirito di intraprendenza direi quasi ingenuo, no? In qualche modo io sono ancora molto istintiva nella scrittura, ho cominciato da relativamente pochi anni e quindi sono ancora in una fase veramente tanto sperimentale. Io lo considero un esperimento. Il mio editore dice: non devi dire così.
2: Tradito.
1: Sì.
2: Però è un tradimento.
1: Tra l'altro Cristiano Armati, che il direttore di Red Star Press, Armati è un grande amico di Radio Onda Rossa, quindi lo salutiamo. Ma ecco, è un esperimento nel senso che io mi sono venuti in mente diversi profili di persone che avevo conosciuto a fondo, che corrispondono, si sentono di corrispondere al genere maschile e che hanno ricoperto dei ruoli importanti della mia vita, perché uno appunto è mio studente a cui ero molto affezionata, a cui sono molto affezionata, uno è mio padre e altri sono diversi amici, per un totale appunto di 7 persone, di 7 storie. E ho pensato: forse è interessante che una donna racconti la sensibilità, la fragilità, la vulnerabilità dell'uomo. È questo che ha mosso poi il progetto, e l'ho trovata questa idea passeggiando vicino casa mia una mattina a colazione. Mi è venuta in mente questa contraddizione, perché la negazione mi piace molto come tema. Ho studiato linguistica all'università con il professor Virno, che purtroppo tra l'altro non è più tra noi al momento, e ha lasciato una eredità enorme rispetto al tema della negazione, su cui ha scritto un saggio bellissimo, e quindi mi interessava trovare un titolo e un progetto editoriale che facesse leva su quanto di vero c'è nel non vero, cioè di quanto il non sia ricco di contraddizioni e quindi di vita vissuta, perché nella contraddizione, nel conflitto, nel no, troviamo spesso un senso, un significato e la crescita soprattutto.
2: Infatti nel titolo è già tutto condensato questo che dici. Io poi tra i miei appunti che vedi anche tu stessa sono un caos, però io leggo proprio tra i miei appunti, ho scritto temi vulnerabilità.
1: Vedi, è arrivata.
2: Sì, perché l'amore diventa in questo senso un luogo dove emergono la fragilità che dicevi prima, sofferenze, solitudini, ma anche l'incontro, lo scambio. E questo secondo me si evince in alcune storie, forse in più di altre. Non voglio dare il mio parere, assolutamente no. Però in ogni racconto c'è sicuramente questo aspetto della contraddizione,
1: sì.
2: Però c'è anche una sintesi. Poi non voglio fare ovviamente spoiler, però non sempre, ecco, le storie d'amore devono avere un lieto fine, e non sempre, dato che non hanno un lieto fine, il fine comunque è drammatico.
1: Certo.
2: Cioè iniziano e finiscono, oppure proseguono, ed è quasi la straordinarietà
0: che si trova nell'ordinario, perché sono persone ordinarie quelle che tu racconti.
1: Sì, non eroi, anzi forse antieroi.
0: Sì, esatto, cioè sono persone che hanno fatto parte, fanno ancora parte della tua costellazione di relazioni, immagino, che tu hai incontrato, ovviamente cercando di immagino dare dei nomi di fantasia a personaggi reali. Infatti una mia domanda voleva essere proprio su questo, cioè su quanto è difficile o facile appropriarsi delle storie degli altri, e nel processo di scrittura a cosa ti ha portato questo?
1: Allora, riprendo il discorso dal punto in cui hai detto che non tutte le storie d'amore devono necessariamente finire tra virgolette bene, e quindi non finire. Io ho maturato questa consapevolezza, a parte in anni di psicoterapia, ancora adesso faccio difficoltà ad accettare la fine delle storie, però sicuramente mi ha aiutato tanto un podcast meraviglioso che si chiama Cuore Scoperto, che ho ascoltato con tanta curiosità e che mi ha fatto osservare questo tema da tante prospettive diverse, perché ci sono molte interviste e in questo senso che affrontano il tema. E quando poi si racconta la vita degli altri e si raccontano ferite degli altri, allora lì si crea il problema che un pochino stai accennando. Io credo che i narratori sono sempre dei ladri di vite. Lo sono sempre, dichiaratamente o meno. Poi c'è l'etica, questa diciamo importante, questo concetto che anche come insegnanti, no, dobbiamo sempre tenere presente. Quello che io cerco di fare è avere un estremo rispetto della sensibilità, e quindi provo a comunicare il più possibile con chi è parte dei miei racconti. Un esempio più recente, il mio progetto nuovo che ho scritto in questo anno e parla di tre delle mie studentesse della scuola serale dove insegno, era cominciato senza che loro lo sapessero, e siccome hanno delle vite veramente da film, io ero talmente affascinata dai loro racconti, migrazioni, storie di grande emancipazione femminile, io allora l'ho cominciato a scrivere questo spettacolo. E poi a un certo punto la mia insegnante, che in quel periodo era Lucia Calamaro, una drammaturga e grande regista che io stimo tantissimo, mi ha detto: però Cecilia, glielo devi dire. Quindi io ho affrontato questa conversazione in classe, ho detto: dunque ragazze, vi devo dire una cosa, sto scrivendo uno spettacolo su di voi. E è finita che loro l'hanno scritto insieme a me. E quindi ecco, è uno dei modi che si può adottare per scrivere, coinvolgere chi è parte della narrazione. Altrimenti io la rielaboro tantissimo. In Amore e No ci sono delle storie di cui tutti i protagonisti sanno di essere nel libro, però alcuni mi hanno proprio chiesto di non raccontare certi fatti e io li ho rielaborati.
0: Sì, c'è molto rispetto, questo poi lo scrivi anche, soprattutto per alcuni racconti precisi. E abbiamo riportato in luce il fatto che tu sia un insegnante.
1: Sì.
0: E il racconto d'apertura è proprio quello che nasce tra i banchi di scuola, o meglio, che prosegue. E infatti in questo racconto emerge paradossalmente dalla generazione Z, da ragazzi piccoli, appena affacciati forse a questo sentimento così maestoso, così comunque a volte pesante, a volte leggerissimo, così
1: destabilizzante,
0: impenetrabile, che ci rende vulnerabili, come dicevamo prima. Eppure mi sembra proprio che qui in questo racconto ci sia il concetto di amore come resistenza.
1: Sì.
0: Da parte di due giovanissimi, se ce ne vuoi parlare.
1: Sì, io ho trovato, diciamo, nella totale anche trascuratezza in cui vive una parte consistente della popolazione più giovane nelle periferie, ho trovato in questi anni di insegnamento una fortissima forza di volontà che nasce proprio dalla dignità del sentimento affettivo, sia verso per esempio i genitori, che spesso non si vogliono deludere, no? Mi ci sento anche inclusa io in questa storia, diciamo, di assennatezza, proprio per in qualche modo anche ricambiare, no, quello che le famiglie fanno per i figli. E poi dal punto di vista dell'amicizia e dell'amore, questo senso di dignità, no, che ti dà il fatto di essere profondamente è un essere umano quando senti davvero dei sentimenti per qualcuno. Mm-hmm. E anche l'alleanza che si crea, no? nella relazione, cioè stare in relazione secondo me significa creare delle alleanze, e che sappiamo essere poi nemici del potere, perché soprattutto per esempio parlando di femminismo, l'alleanza tra le donne quanto può spaventare, no? I regimi, non bisogna arrivare al regime ufficiale per notare quanto sia necessario dividerci per in qualche modo continuare a mantenere il patriarcato che ci domina. Perciò io quello che ho proprio cercato è questo senso di alzare la testa, no? Attraverso questo amore, perché l'amore, e l'amore anche inteso come amicizia, ripeto, è una fonte di energia, proprio una fonte rinnovabile ogni giorno di energia, e quindi ci eleva. Non parlo tanto di sublimare, perché quella è una cosa magari poetica che capita. Io dico sempre che secondo me, come diceva Totò, sono piccolissimi momenti di felicità quelli che viviamo, proprio rari, no? Ma in tutto il resto della vita il fatto di essere radicati dentro delle relazioni ci dà il senso dell'identità, di un'identità che non dipende da quello che abbiamo, da che lavoro facciamo, da dove siamo nati. Cioè, io abito dentro le persone che amo, proprio nella relazione che io costruisco con le persone che amo, anche con quelle che non amo più, perché magari non fanno più parte della vita quotidiana, no? Però questo senso di permanenza poi del rapporto amoroso affettivo dentro l'identità.
3: Posso intervenire dalla regia per un... non so se ti è scappato, l'hanno sentito soltanto le mie orecchie oppure l'hai detto tu, però volevo annotare un neologismo, cioè alleanzie.
1: A un certo punto, lo sai che anch'io sento...
3: l'alleanzia è una cosa straordinaria,
1: ma per me è perché sento l'ansia ovunque, quindi ce l'ho inserita anche in questa parola, però te l'hai sentita pure
3: è un neologismo che io farei accettare dalla Crusca domani mattina, ci mettiamo d'accordo.
1: Potrebbe essere tacciato come un commento un po' maschile, diciamo, hai trovato l'unica parola che avevo sbagliato, ma va bene, ti vogliamo bene lo stesso, Simone.
3: No, non è uno sbaglio, secondo me è un arricchimento.
1: Va bene, grazie di istruirmi.
2: No, la valorizziamo assolutamente. Assolutamente, perché abbiamo bisogno delle alleanze, ma anche le ansie ogni tanto portano a qualcosa di buono. E rispetto a quest'ultimo punto di vista che hai portato, infatti emerge anche una questione molto delicata che tu affronti, che affronti comunque nel tuo percorso artistico, che invito veramente i lettori e le lettrici a scoprire al di là di questa puntata, però sul finale, anche in tutte le figure femminili che affronti, però proprio il finale è dedicato alla violenza di genere, a delle storie di donne che appunto subiscono violenza.
1: Sì, allora negli anni passati, come tu ben sai, che mi hai conosciuto con quel progetto precedente, avevo raccontato, mi ero trovata, perché poi veramente in modo spontaneo comincio a raccontare storie, a descrivere vicende che appartenevano al grande tema della violenza di genere. E quando poi ho in qualche modo sono migrata verso un progetto nuovo, volevo cambiare, e quindi volevo tornare un pochino di più al nervo scoperto che mi accompagna ogni giorno. E quindi il mio nervo scoperto sono appunto queste persone a cui tengo tanto e che osservo in tutta la loro delicatezza, diciamo, no? E di cui mi piace sentire le storie. Al tempo stesso, col mio editore, anche parlandone, dicevamo: però è strano, no? Non dare un senso di continuità con il progetto precedente, e soprattutto non includere nell'amore anche la tossicità, che vabbè è molto oggi abusato come termine, però la tossicità del fraintendimento di quello che è l'amore e quindi della violenza. E allora sono andata a ripescare una intervista che avevo visto che parla dei centri ascolto per uomini violenti che decidono di intraprendere un percorso di riabilitazione. E tra l'altro questa storia era proprio ambientata nelle tue terre, perché era a Palermo e era un servizio della Sette, di un programma di informazione della Sette, e questo uomo raccontava, c'era questo uomo che raccontava di fronte alla telecamera ma con il volto coperto, la sua ricostruzione del modo in cui era arrivato a usare violenza contro la moglie, e di come poi questo aveva significato la fine del suo matrimonio. E è diventato poi una poesia che io ho portato in un'occasione che era proprio una conferenza che accoglieva i centri in Italia, che sono pochi ma ci sono, che si occupano di uomini e di come aiutarli a uscire da questo tunnel, che poi innanzitutto diciamo frutto di una loro cioè sono irrisolti, no? È per quello poi che è un fatto proprio di non affrontare questi mostri che ci sono dentro, che poi porta alla violenza. E in qualche modo mi sembra sempre importante vedere il fenomeno in modo sistemico e non diciamo creare l'idea del mostro, ma neanche giustificarlo, per carità, però vederlo all'interno di un sistema in cui quella è la conseguenza di un sistema malato e anche di un'assenza profonda di un supporto psicologico, emotivo, familiare, comunitario. E quindi questa storia qua mi sembrava molto interessante da mettere e mi sembrava che evitasse la retorica, perché comunque questi temi qua c'è sempre il rischio della retorica.
2: No, no, ma infatti l'affronti molto bene, perché fai la scelta appunto dell'attraversamento poetico, cioè del esatto. linguaggio poetico, e quindi penso che sia anche la chiave di lettura che ti appartiene, e penso che sia stato il modo per evitare, ecco, la curva, il burrone della retorica, ma comunque dando grandissima dignità a questa storia. E allora, purtroppo ci avviciniamo verso la fine, io avrei voluto parlare di tanti altri personaggi, personaggetti di questi racconti, e, però guarda, perché comunque forse un po' di tempo ce l'abbiamo per approfondire. Non so se tu hai voglia di parlare di uno di questi racconti in particolare, perché forse per me, io c'ho ovviamente i miei prefe.
1: Vai, allora chiedo a te, anche perché il libro, che in realtà è uscito nel 2025, prima Simone ha detto 2005,
2: oh,
1: nel 2005 avevo 15 anni.
2: E ragazzi, non litigate,
1: no. No, tranquillo, mi può capitare. Solo che ho pensato, io nel 2005 dove ero? Ero tipo in discoteca, mi sa. No, però in realtà
2: è nato un amore anche lì.
1: Sicuramente la mia adolescenza c'è tantissimo, perché non so se capita anche a voi insegnanti, però quando uno sta in classe poi si riaprono dei canali, e dei canali di memoria, e io mi ricordo un sacco di, mi sbloccano un sacco di ricordi, come si dice oggi, i ragazzi. Quindi la mia adolescenza entra spessissimo nelle storie che scrivo, anche nelle poesie, cioè io ho un modo di, secondo me, di raccontare anche i miei amori che è fermo nel tempo, come se avessi ancora 15 anni. Però meno male, perché poi l'artista in un certo senso non deve mai crescere, se no finisce l'incanto della poesia nella cioè quando si matura non c'è più tanta magia, no? Nel provare questi sentimenti. Insomma, io sono praticamente innamorata di tutti i personaggi che scrivo, a parte quelli che li butto perché non mi piacciono e non finiscono dentro al libro. Quindi io lascerei a te la domanda.
2: Ma guarda, ho trovato in ogni racconto in realtà appunto una sfaccettatura diversa di questo pianeta amore, relazioni, e mi piace molto quando appunto questo tema diventa in qualche modo altro. Per esempio nella relazione tra due persone di estrazione sociale diversa, o quando affronti anche il tema della maternità, cioè della ricerca di un figlio, forse risolutore di una relazione, ma che porta poi in campo anche questo tema. Sì. Tanto sentito soprattutto spesso nell'universo femminile, ma non solo, e infatti si vedono due approcci poi.
1: Quello della maternità forse mi interessa di più in questa sede, risponderti su quello, perché è la prima volta che parlo di maternità in modo esplicito nei miei testi, e lo trovo un interessantissimo discorso per capire e cercare di capire anche io, per capire insieme ai lettori, diciamo, dove sia il confine tra la vita privata e quella pubblica, cioè dove sia il confine tra la decisione personale e invece il contesto sociale e le pressioni che riceviamo. La storia che hai accennato parla di una coppia che non riesce ad avere figli, ed è tra l'altro una storia vera di un mio amico, ed è anche una mia paura, cioè non ho mai provato ad averli, però è una mia paura da sempre quella di non che un giorno non potrei non riuscire a farli. Quindi la questione che volevo un po' esplorare è la cosiddetta biopolitica, cioè quanto le decisioni che prendiamo sul nostro corpo siano effettivamente frutto di un disegno sociale che c'è, anche demografico, e che passa per il valore che si dà a una donna, per esempio anche a un uomo, in quanto madre o padre. E mi faceva, cioè lo trovavo struggente il fatto che questa protagonista si domandi mi sento che non valgo perché non divento madre e quindi non compiaccio una richiesta sociale, o perché davvero ho un desiderio di maternità che non riesco ad esprimere? Cioè, questa domanda, che forse è quella che mi farei io se un domani mi dovessi trovare nella posizione della mia personaggia, è che è un dubbio irrisolto, perché come al solito, come anche mi piace quando leggo altri libri, non trovo risposte, trovo solo altre domande quando scrivo. Non è difficile che trovo la risposta al quesito. Sicuramente so che nella maternità e nella paternità entrano dei fattori sociali che non dipendono solo dalla nostra effettiva volontà, e che è difficile individuare quello che davvero vogliamo. Non so se mi sono spiegata.
2: No, assolutamente. Che questo tema in realtà è molto tocca molte parti anche di me, sarà che siamo anche coetanee, quindi certo. Sono dei temi che hanno una grande risonanza, e però in generale, insomma, dentro i racconti appunto ci sono queste perle, come il nostro personaggio del primo racconto, che portano a delle domande. Non è necessario trovare le risposte, perché immagino che poi l'intento che hai avuto anche tu in quanto artista, scrittrice, sia quello di lasciare queste domande, di porle, di permettere a chi legge di porsele, sì, interrogate, come è successo a me d'altronde leggendo.
1: Sì, sì, lasciare un po' in sospeso, no?
2: Esatto. E vabbè, io vi direi di leggere questo libro anche solo perché cita una delle persone che sono esistite al mondo a me più care, ovvero Danilo Dolci. Non ci siamo mai conosciuti, sì, ma comunque sì, vi consiglio anche di leggere questo autore.
1: Sì.
2: E lo citi, insomma, facendo un riferimento dentro il tuo primo racconto, e la citazione che fai è: ciascuno di noi cresce solo se sognato. Sì. E quindi io.
1: E ci tengo a dire che ho conosciuto questa citazione di Danilo Dolci grazie a Michela Murgia, leggendo Michela Murgia, che a sua volta citava Danilo Dolci, quindi è stato quello il giro. In realtà non lo conoscevo prima di leggere la Murgia.
2: Ah, benissimo. Sì. Vabbè, vedi, comunque da scrittrice nasce qualcosa.
1: Sì.
2: Adesso qualcuno leggerà il tuo libro e dirà: chi è questo Danilo Dolci? Qualcun altro lo scoprirà.
1: Ieri sentivo uno di questi podcast che mi sento io, e dicevano: i grandissimi scrittori intellettuali, anche se non vengono letti, entrano comunque nell'immaginario collettivo, perché chi scrive magari sicuramente l'ha letti, e quindi in qualche modo si tramanda anche in per via non diretta quello che hanno detto o scritto.
2: E quindi lasciamo scoprire a lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici, l'eredità che tramanda Amori e No di Cecilia Lavatore. Cecilia, ti faccio una domanda di rito: cosa c'è sul tuo comodino in questo momento?
1: Speravo non fosse quella del podcast Tintorie, che c'è quella domanda di rito che fanno su dove ti sei sentito male l'ultima volta. Va bene. No. Allora, io sto leggendo Alice Urciolo, un libro che si intitola Adorazione, e lo sto leggendo perché l'ho conosciuta a una lezione, perché lei insegna anche scrittura e mi è capitato di essere una sua allieva, e mi è molto piaciuta, giovanissima tra l'altro, e racconta una storia molto interessante, e tratto da una storia vera, e io ho questa passione per le cose che sono accadute veramente, anche se rielaborate, rivisitate.
2: Tu secondo me sei una da storie crime anche.
1: Prima o poi ci arriverò.
2: Ok, allora rinnoviamo i ringraziamenti e grazie appunto di questo dono che ci hai fatto attraverso la tua presenza qui in intervista e questo libro.
1: Grazie a te, domande bellissime, super belle. Grazie pure a Simone alla regia.
2: Speriamo di
1: che è maschio, ma glielo perdoniamo.
2: Oddio, non devo ridere. Va bene.
1: È professore come noi poi.
2: Sì.
1: L'ho saputo. Sì. Di lettere?
3: non lo diciamo troppo in giro.
4: Ah, no, sì. Anche tu le tre?
1: Sì.
3: Senti, a questo proposito, ma amori e no ha qualcosa a che vedere con Vittorini? Perché ci ho pensato.
1: Questa è una domanda bellissima da fare. No, sì, cioè il titolo mi suonava un sacco per quello, anche se la tematica è completamente diversa. Però, certo, in qualche modo di resistenza si parla in modo diverso. Poi, per carità, non mi comparerei mai, per carità. Però sicuramente è uno dei libri che, insomma, negli anni dell'università, io ho studiato storia, mi ha più colpito. Quindi sì, e il titolo è anche bellissimo, quindi era un po' rubacchiato.
0: E vabbè, magari Vittorini avrebbe apprezzato, chissà.
1: Chissà, non lo sapremo mai.
3: A questo proposito raccolgo una tua altra citazione precedente, e cioè Lucia Calamaro, che è al cinema in questo periodo con Antartica, un film bellissimo. Insomma, e autrice,
1: quasi una favola,
3: e regista teatrale eccellente, quindi possiamo dirlo, insomma, andate a vedere, leggete i testi di Lucia Calamaro.
1: Sì, un film bellissimo.
0: Va bene, dopo tutti questi annunci promozionali, a questo punto aggiungiamo anche di andare a vedere Cecilia in teatro o nei locali in cui performa le sue stupende, meravigliose poesie, e ovviamente leggete Amori e No. Grazie Cecilia.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: quella poca luce, il volto di una donna.
1: E questa canzone l'avrei continuata ad ascoltare ancora, ancora a lungo. Tête de Bois con Daniele Silvestri. In realtà non si può essere seri a 17 anni. Chissà se 17 anni è ancora un'età adolescenziale. Boh, possiamo dire di sì. Risveglio di primavera. Dobbiamo andare indietro fino al 1891. Frank Wedekind, un testo che poi viene, un testo inizialmente per il teatro, che però nostro ospite qua ci diceva però ha qualcosa di narrativo, adesso lo approfondiamo. Paolo Massari,
2: buonasera.
3: Buonasera a te.
1: Insomma, l'adolescenza l'abbiamo vissuta tutti, ma probabilmente è la cosa che conosciamo di meno.
3: Sì, sicuramente questo libro può essere una strada per provare a ricordare la nostra adolescenza e anche a capire com'è stata, o meglio, a guardare chi è adolescente oggi cercando di capirlo meglio. Può essere un, anche se diciamo le piste che Frank Wedekind percorre sono diciamo anche molto, come dire, ostiche, complicate.
1: Infatti approfondiamolo, insomma, una storia che sta molti anni indietro, ma ha molti punti in comune con il nostro tempo, perché insomma questo risveglio di primavera è un risveglio a tutti gli effetti dei sensi, degli istinti anche sessuali, che però vengono un po' coperti dalla morale degli adulti, che bloccano anche la comunicazione dell'informazione, no? E questo porta poi gli adolescenti e le adolescenti ad avere una, non diamo spoiler come si dice, ma insomma ad avere una conseguenza, una serie di conseguenze tragiche a tutti gli effetti. Insomma, noi ne parliamo perché è uscita da poco una traduzione nuova per Adelphi nella piccola biblioteca, proprio 2026, con la traduzione di Matteo Iacovella e Laura Ragone, e con un saggio poi di prefazione di Jonathan Franzen, che porta 132 pagine ed ha il costo di 13 euro. Ma c'è una traduzione di poco precedente, 2007, che è quella del Melangolo, a cura di Gianni Bertocchini, che attualmente insomma si trova sul mercato per 9 euro per 158 pagine. Quindi la prima domanda che io farei a te, perché l'hai scelto sulla base di questo appunto, l'hai scelto tu, lo dico a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, insomma, perché c'era bisogno di questa nuova traduzione? Cosa ha spinto a portarlo fuori secondo te?
3: Allora, credo una necessità anche di far riscoprire e riportare questo autore, che appunto è più noto come autore teatrale, al pubblico e ai lettori. E credo anche il lavoro di questi due germanisti nasca da un impegno anche, adesso tra l'altro io non conosco la traduzione precedente, quindi non sto dando un giudizio di merito di valore su quella precedente del Melangolo, ma quello che hanno cercato di fare Iacovella e Ragone, e lo spiegano anche nella nota finale, è anche mantenere tutta la serie di sfumature e di registri, perché se facciamo un passo indietro, lo dice anche Franzen citando quello che Wedekind stesso dice di se stesso prima di morire, fa un elenco di caratteristiche, di aggettivi su se stesso, e di sé dice autentico ma orribile. Effettivamente questo forse è un piccolo libro autentico ma orribile, che fu censurato, come dicevi, esce nel 1891 il testo, viene portato in scena soltanto nel 1906, ma molto rimaneggiato, censurato, proprio perché soprattutto oltre alla scabrosità di certe scene, probabilmente il problema era anche riferito agli adulti, al problema di come veniva fuori questa società appunto che non capisce i figli. Credo che la nuova traduzione nasca da un po' tutte queste esigenze insieme, quindi anche quella di ridare vitalità a un testo anche in tutte le sue sfumature e anche nelle diversità che gli stessi personaggi hanno, perché noi qui abbiamo dei personaggi, un gruppo di adolescenti maschi e femmine, che passano loro stessi da un accento lirico, da un tono elegiaco, a un minuto dopo al tono più basso, che è anche quello che accade nelle adolescenze più comuni, forse anche nella nostra, quando si cerca di darsi un tono. C'è la mamma di un personaggio che a un certo punto gli dice: perché stai leggendo il Faust? Ed è lo stesso personaggio che poi con il suo amico si scambiano una sorta di manuale di iniziazione al sesso che si chiama Il Coito, e che poi dopo porterà una serie di problemi quando viene scoperto. Ma perché c'era questa esigenza di mettere su carta le regole del sesso o come funziona il corpo e il desiderio? Proprio per quello che accennavi prima, perché sembra in fondo una polemica ante litteram sulla necessità dell'ora di educazione sesso-affettiva a scuola, perché questi ragazzi non conoscono e si affidano a quello che di loro ne sa di più. C'è anche una scena di questa Velda, una delle protagoniste femminili, che cerca di capire dalla madre come si fanno i figli. La sorella più grande partorisce un nuovo nipotino dopo che ne ha avuti già altri, e lei dice: mamma, ormai io ho 14 anni, non posso più credere alla storia della cicogna, per favore raccontami tu come si fanno i figli. E la madre non ce la fa a raccontarglielo, poi pagherà lei stessa le conseguenze di questo di questo mancato dialogo, di questo mancato racconto, di questa mancata educazione. Quindi è forse anche un libro sugli istinti, ma anche sull'educazione, sulla mancanza di educazione. Ma non è tragico, e anche nonostante succedano cose in questa piccola compagnia di amici molto tragiche, dalla bocciatura a qualcosa di molto più grave, come uno che si toglie la vita, uno di loro che si toglie la vita, e altro che non stiamo a raccontare tutto perché il testo è già breve, che sennò nessuno se lo va a leggere. Però ci sono anche dei momenti comici, sinistri, in cui anche questi adulti soprattutto non fanno un'ottima figura. Per esempio, quando stanno proprio discutendo in un momento solenne della promozione o bocciatura di uno di questi personaggi, tutti i professori prendono la parola in questo che oggi chiameremmo collegio dei docenti, per dire se aprire o lasciare chiusa una finestra perché fa caldo. Mettiamo a verbale che fa caldo, va spostata, va murata, e quindi anche un po', mi sembra un libro di personaggi tutti un po' spostati nel senso letterale, cioè spostati dalla condizione, dalla dimensione in cui dovrebbero trovarsi, fanno sempre un'altra cosa.
1: Hai citato una scena appunto straordinaria, che è molto comica, ma poi ha uno strato sotterraneo di grande amarezza. La tragedia che si consuma in quel momento è che tutti gli adulti, che poi mi hai dato modo di ricordarlo, tutti gli adulti hanno una dimensione quasi caricaturale, no? Soprattutto quelli che appartengono all'ambito scolastico, perché hanno proprio dei nomi che sono delle caricature, sono gli unici ad avere dei nomi così strani, ecco, che riproducono delle cose comiche. E la scena di per sé è comica, anche se si sta producendo poi la bocciatura, ma non solo, l'espulsione, l'allontanamento di un ragazzo che quindi da quel momento in poi verrà abbandonato dalla società, perché i depositari della morale definiscono che i suoi pensieri sono fuori appunto dallo schema morale a cui loro vogliono abituare le nuove generazioni, no? Quindi questa normalizzazione del futuro, che poi appartiene molto, in maniera molto precisa, alla nostra epoca. Ce n'è un'altra di scena, hai detto tu, insomma, si tratta di una vita che va via, si tratta di un suicidio. Al funerale di uno dei protagonisti, Moritz, chiamiamolo insomma per nome, iniziamo a dare dei nomi ai personaggi. Al funerale di Moritz, ognuno dei presenti nella morale borghese cattolica della fine dell'Ottocento, tutti adulti, gli adolescenti non parlano mai e sono lontani dalla scena, tutti gli adulti danno contro al personaggio Moritz, cioè la loro orazione funebre in qualche modo è il lancio di un pugno di terra e la bestemmia verso colui che si è tolto la vita.
3: Sì, dicono al padre: forse non l'avremmo promosso comunque, se l'avessimo promosso avrebbe perso l'anno all'anno prossimo. Poi lo zio che dice: tutto mi sarei aspettato, meno un figlio che dà questo dolore ai genitori. Dicono di tutto di lui, sì, come se fosse ancora colpevole del gesto e senza nessun tipo di domanda su loro stessi. Cioè il dubbio non li sfiora, abbiamo sbagliato qualcosa noi, questo dubbio non arriva. Rispetto a quello che dicevi prima sui nomi dati a questi professori, ai docenti, al corpo docente, faccio qui un altro applauso ai traduttori, perché hanno tradotto in italiano, si sono sforzati di trovare nomi che suonassero con l'originale tedesco, anche proprio per dare la coloritura di come Wedekind appunto vede questi personaggi. E un altro punto di interesse è anche quello che dicevamo prima, credo, sia sul risveglio, perché in fondo parliamo di risveglio, ma in qualche modo più che un risveglio è come quasi un aprire gli occhi verso un mondo diverso che da bambino non conoscevi, quindi in qualche modo è un primo, no? Un primo destarsi di quel desiderio, di tutto quello che arriva. E anche il sottotitolo, Una tragedia di adolescenti, che è quello che i traduttori hanno scelto di dare, ha dato loro non poco da pensare, perché nell'originale tedesco c'era la parola Kinder, che rimanda di più all'età, a un'età più bambinesca, meno adulta. Invece l'adolescente sta un po' a metà, oggi è molto aperta. C'era la mamma di una persona che conosco, diceva: ormai l'adolescenza inizia a 17 e finisce a 35. Può essere che ormai queste fasce d'età si sono molto, è difficile definire inizi, fine, segmenti, però probabilmente questa è una tragedia proprio di adolescenti più che di bambini molto cresciuti, che però non sono ancora uomini, che sono anche molto spaventati. C'è una scena finale dove il personaggio che dicevi tu, Moritz, si risveglia, viene incontrato al cimitero da quello che è sopravvissuto. Anche lì, insomma, c'è anche, come dire, Wedekind non si risparmia neanche, diciamo, su un piano più surreale, no? Dove quel dialogo con l'assente si materializza in modo molto plastico, perché effettivamente, soprattutto immagino su un adolescente come quello, con tutto quello che gli è successo in quei pochi mesi e già tutte le persone che può visitare in quel camposanto, lui stesso forse pensa di materializzare quell'incontro proprio perché le voci che assaliranno questo ragazzo sono quelle degli assenti più che dei presenti, che sono adulti ottusi.
1: C'è un riferimento potente anche alla violenza. Marta, una delle protagoniste, viene continuamente picchiata in famiglia, e Wendla, che spero si pronunci così, ma appunto, d'altro, apro una piccola parentesi, nella traduzione del Melangolo invece i nomi anche dei docenti scolastici sono tutti in originale, quindi sono impronunciabili, quindi fa piacere la traduzione nuova, che in qualche modo rende più evidente questo riferimento comico. Esatto. E insomma, Wendla si incuriosisce della violenza, fino a chiedere a uno degli altri personaggi di essere picchiata, di provarla. Secondo te cosa c'è nella violenza? Forse un segno di vita, qualcosa che le permette di sentirsi al mondo?
3: Ma forse questo, oppure lei in qualche modo, credo siano tante cose insieme, cioè come

0: Sveglio è un risveglio del corpo fisico generale, che è sessuale, che è anche della violenza, come se cercassero appunto delle emozioni forti, di vivere qualcosa anche all'estremo, forse perché non si rendono conto, non conoscono bene i limiti, non sanno dove iniziano e dove finiscono certe cose, e forse anche questo diciamo sta alla richiesta di questa ragazza di essere picchiata, penso sia un po' quello. E mi colpiva tra le altre scene anche quella in cui invece i genitori, la coppia di genitori del ragazzo, discutono se mandarlo o meno al riformatorio. La madre, che è così contraria, che è stata permissiva, anche quella sembra una discussione tra genitori di oggi, la madre permissiva, il padre che dice con questo modello di educazione non l'hai aiutato, l'hai sempre protetto e guarda dove è arrivato, e lei dice ma non posso crederci che abbia fatto certe cose, se va al riformatorio me lo uccidono, me lo distruggono, e invece alla fine si convince anche lei, perché arriva una verità ancora superiore rispetto a quello che questo figlio ha fatto, e si convince anche lei che la scelta del riformatorio possa essere quella giusta. Quindi in effetti in pochissime pagine, nel giro di poche scene, comunque succedono tante cose, ci sono tante variazioni, ci sono anche dei tagli tra una situazione e l'altra che sono quasi cinematografici, cioè Wedekind procede anche molto per ellissi, per tagli, per salti, e anche questo mi colpiva molto rispetto alla modernità di un testo che non a caso è stato in questi 120 anni molto rappresentato.
1: E tu facevi riferimento a quel dialogo fra il signore e la signora Gabor, insomma i genitori di Melchior, e mi ero segnato una frase che mi aveva colpito tanto, no? Proprio il signor Gabor nel cercare di convincere la moglie nella necessità del riformatorio per questo figlio che ha peccato contro la morale. Dice: il ragazzo imparerà al riformatorio a volere ciò che è buono anziché ciò che è interessante. È una cosa che già di per sé così è una stilettata, e a prendere in considerazione nelle sue azioni non la propria indole ma la legge. E questo io la lascerei quasi cadere a piombo, questa cosa, ma
0: sì, forse
1: la possiamo commentare, perché poi più avanti verso la fine proprio Melchior dirà: non riesco più a sentirmi degno di nobili impulsi. Quel nobili probabilmente lui lo riferisce a una dimensione più naturale, no? non sociale. Eppure lui finisce all'interno di, cioè questa storia finisce con, vabbè, non lo diciamo, insomma, finisce che lui non è stato integrato, non ha ancora capito, e forse chissà se lo capirà mai, come realmente mettersi nella propria regola.
0: Esatto, sì, anche il rapporto con le tue regole e le regole che invece vengono imposte dall'altro, quelle in cui non ti riconosci, non ti ritrovi, quanto la regola buona, come dicevi prima, la regola buona che magari soffoca la vitalità e questo risveglio, allora dove mi colloco? Probabilmente loro sono tutti esempi di ragazzi che non riescono in quel momento ancora a collocarsi, e sicuramente, torno a dire, anche per la, come dire, la non capacità degli adulti di guidarli in un percorso, nel dire possiamo vivere desiderando, possiamo vivere con il corpo anche da persone buone, con nobili aspirazioni, le cose dovrebbero poter coesistere. E invece in quella fase lì, in cui loro sentono quell'urgenza e anche la devastazione e le conseguenze tragiche di quello che è successo, probabilmente questa compresenza diventa impossibile.
1: Mi tornava in mente quanto sia potente questo testo 1891, che poi per essere rappresentato deve aspettare 15 anni, quindi
0: essere emendato in
1: temperature, esatto, anche passando per la censura più volte. E ricordava Franzen nella sua prefazione appunto alla nuova edizione che nel 2006 è stata fatta un musical a Broadway, insipido, non ricordo bene il termine che utilizza, ma dicevo qualcosa del genere, insomma, in cui tutto viene trasformato ed edulcorato in una forma quasi statica dell'adolescente rock, punk rock, no? Come se bastasse questo poi a definire tutto quel turbo.

0: Ma tutte le cose invece molto più moderne di Wedekind, quella masturbazione, quel desiderio anche di una relazione omosessuale che appare nel 1891, insomma qualcosa di straordinario, viene in qualche modo poi polverizzato esattamente da questa messa in scena. Quindi vuol dire che anche noi moderni siamo così poco pronti ancora per un testo del genere?
1: Sì, credo di sì, perché è possibile che alcuni di noi non lo siano, non voglio dire che in assoluto nessuno sia pronto a questo testo, però sì, effettivamente forse ha la capacità di inquietare, di portarti anche rispetto a... di portarti lontano da quello che pensi di essere probabilmente, e quindi c'è la necessità di edulcorare, forse poi in questa epoca di cancel culture, di grande attenzione a tante cose, anche... alcune scene, anche come dire, già quello che citavamo prima della ragazza che chiede di essere picchiata, probabilmente decontestualizzato nell'oggi diventa inaccettabile e quindi viene edulcorato. Ma non è che lui, e qua torniamo sempre, non è che il punto di vista di Wedekind fosse esplicito rispetto a un'adesione alla violenza, probabilmente si va a edulcorare perché si travisano certe intenzioni iniziali, credo. Ma io volevo leggere anche qualche riga dell'inizio, di quando siamo ancora nelle primissime scene, e c'è questo dialogo molto bello tra Moritz e Melchior, e in fondo in qualche modo queste coppie di amici maschili mi hanno fatto pensare anche un po' all'educazione sentimentale, a tutto quello che loro cercano di vivere insieme, magari poi il bello è quello che non è successo, non quello che invece hanno fatto insieme, e anche loro hanno poco tempo e riescono a fare poco insieme. Ma c'è lui che a un certo punto quello più, diciamo, smagato, quello che sta già un po' più avanti con l'esperienza almeno visiva, a un certo punto l'amico gli chiede a lui: hai mai visto una ragazza? Melchior gli chiede, e Moritz risponde: sì, ma per intero, proprio tutta. Ecco, anch'io. Allora non serviranno disegnini. È successo alla festa dei tiratori nel museo anatomico di Lelich. Se si fosse saputo in giro mi avrebbero cacciato dalla scuola, bella come il sole, e come era realistica. Questo mi commuoveva, perché lui dice: hai visto una donna, l'hai vista sul serio? Quello dice: sì, l'ho vista, e in realtà era il manichino esposto nel laboratorio, come era realistica. L'estate scorsa ero a Francoforte con mia mamma, dove stai andando a fare i compiti, buonanotte. Quindi un taglio, si capisce come anche loro provano a censurarsi ogni tanto, a dominare le loro stesse pulsioni, quella curiosità che tutti abbiamo provato a un certo punto della vita e che si rimpiange sempre, no? Perché quella è l'epoca che vivi male quando la stai vivendo, con tutti i turbamenti e i terremoti, e che poi ti mancherà quasi sempre più avanti.
0: Bene, io interrompo questa nostra conversazione, la interrompo perché abbiamo un ospite con cui continueremo a parlare di Frank Wedekind e Risveglio di primavera. A tra poco.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta qui Radio Onda Rossa Tabula Rasa con Paolo Massari, che ci stava aiutando ad entrare all'interno del risveglio di primavera di Frank Wedekind, che da poco tempo è stato ripubblicato da Adelphi nella piccola biblioteca. Ma attenzione, perché qualche tempo fa sulla rivista Doppio Zero, il 20 aprile del 2026, Davide Carnevali, uno scrittore e autore teatrale, regista teatrale, insomma un grande personaggio del nostro teatro in Italia e in Europa, aveva nella sua rubrica Personaggi in cerca d'autore scritto un articolo molto molto interessante che si chiama Risveglio di primavera della generazione Z, e Davide Carnevali è qui con noi questa sera. Ciao Davide.
1: Ciao Simone, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, sei a Venezia in questo momento perché c'è la Biennale di Venezia e insomma, diciamolo che c'è il teatro che si muove, non è solo quello del 1891, ma poi tra l'altro questa sera abbiamo avuto anche un'altra ospite legata al mondo del teatro, quindi è proprio un po' una serata speciale. Insomma, si diceva poco fa di questo testo straordinario e quanto sia poi molto vicino anche alle nostre esigenze contemporanee, e volevo chiedere a te intanto, no, perché c'è un articolo molto particolare quello che tu hai scritto. Sei partito dall'eliminazione dell'Italia calcistica che non si è qualificata ai mondiali, e questo l'hai letto attraverso appunto il testo di Wedekind. Come ti è venuta questa idea?
1: Ah sì, perché comunque appena siamo usciti contro la Bosnia per la terza volta consecutiva, insomma, si è riacceso il dibattito, no, su queste nuove generazioni che non vedono l'Italia mondiale. Io ho degli amici e delle amiche che hanno dei figli di 10-12 anni ormai, e questi ovviamente non hanno mai visto l'Italia a giocare un mondiale, quindi diciamo si dibatteva su questa percezione del nostro potere calcistico ormai dismesso, ecco. Per cui mi interessava questa cosa del come gli adulti interpretano il volere dei ragazzini, delle adolescenti adesso, ed è un qualcosa di cui si sta parlando molto rispetto a cos'è il desiderio dell'adulto, la sua proiezione nel figlio, nella figlia, e come in qualche modo in questo senso la voce dell'adulto si sostituisce a quella dell'adolescente, no? Mi sembra una cosa interessante questo parallelismo.
0: C'è qualcosa di molto bello che emerge dal tuo articolo e che mi ha molto colpito, ossia in qualche modo l'avvento della fragilità. Venivamo poi da una rivoluzione industriale schiacciasassi, si andava verso un po' l'avvento della macchina al potere, della potenza assoluta, e questo testo diceva al mondo la fragilità. Questa è una cosa importante, insomma, che tu evidenzi nel testo. Che potere ha la fragilità in questa nostra epoca?
1: Ma è una cosa, insomma, anche per questo vedevo qualcosa di molto contemporaneo in quel testo, che parla appunto della fragilità, della difficoltà da parte di una generazione di collocarsi nel mondo per uno scarto enorme di paradigma, di pensiero con la generazione precedente. E quella generazione di cui Wedekind parla è appunto quella figlia della seconda rivoluzione industriale, di quel grosso movimento di urbanizzazione, di quella creazione delle grandi città. Poi se pensiamo alla Germania, quello che diventa la Germania in quel periodo, quello che diventerà da lì a poco, no? E lì, secondo me, insomma, vedo qualcosa di quello che sta accadendo anche oggi. Siamo davanti a un grande momento di cambio nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di pensarci come soggetti, e visto insomma tutta la nostra rivoluzione industriale, che è quella che sta portando all'intelligenza artificiale, alla rivoluzione telematica, tutto questo che ovviamente vede queste nuove generazioni che sono cresciute dentro quell'atmosfera, insomma un qualcosa di interessante su cui riflettere dal mio punto di vista. E anche adesso siamo davanti a un, forse perché anch'io per questioni d'età lo noto di più, a uno scarto generazionale nel modo di pensare e di pensarsi come soggetto, come comunità, per esempio, che è anche un'altra questione che esce fuori nell'opera di Wedekind, e che richiede veramente un altro approccio. Quindi per me lì c'è una cosa di interessante da parte della drammaturgia del teatro, cioè di mettere in moto delle riflessioni, non tanto di dare risposte, ma di far riflettere su un qualcosa che sta avvenendo. E lì c'è un dialogo con la società, con il dibattito sociale molto forte, secondo me.
0: Leggevo nella traduzione del Melangolo, quella precedente, del 2007, leggevo la postfazione di Carlo Bertocchini, che Wedekind, cioè secondo lui, insomma, Wedekind opera la sostituzione dell'etica con l'estetica, e lo fa però a fine Ottocento, che è già qualcosa di straordinario soltanto detto così. Mi è tornato in mente il discorso che fece Joseph Brodsky nell'87 all'assegnazione del premio Nobel, in cui parla del fatto che l'estetica è la madre dell'etica, e Brodsky, insomma, ha molto a che vedere con il luogo dove ti trovi in questo momento, quindi mi tornava utile, insomma. A Venezia è sepolto, a Venezia in qualche modo ha sepolto tutta la sua voglia di vita lontano dalla madre patria. Diceva Brodsky: le categorie di buono e cattivo sono in primo luogo e soprattutto categorie estetiche che precedono le categorie del bene e del male. Ma è proprio vero, c'è tutto questo in Wedekind, o almeno c'è in nuce, c'è un seme di tutto questo?
1: Beh, secondo me c'è, laddove si pone sempre un problema di come rappresentare il soggetto, come il soggetto rappresenta se stesso o come viene visto dagli altri. Allora, da quel punto di vista è vero, cioè l'estetica, in questo caso il teatro, ha molto da dire rispetto a questo, diventa per forza il motore dell'etica, perché secondo come sposti il punto di vista su un oggetto o un atto rappresentato, allora lì apri differenti questioni e differenti riflessioni sul valore etico di quello che stai rappresentando. E allo stesso tempo, certo, tu ti prendi una responsabilità. Noi come creatori e creatrici teatrali, come produttori di immagini e produttrici di immagini e di discorsi, abbiamo questa responsabilità enorme. Beh, secondo me nel teatro espressionista questa cosa si inizia a intravedere, perché teatro espressionista, come ogni, diciamo, tentativo rivoluzionario di andare contro quella pretesa oggettività del dramma naturalista, del dramma borghese, inizia a porsi un grande problema su come rappresentare. E no, forse abbiamo più familiarità con la rivoluzione espressionista pittorica, no? Ci ricordiamo il Die Brücke, il Fauve, De Brouwer Reiter, insomma tutte le avanguardie di inizio Novecento espressioniste, molto più che il teatro, che resta quasi un po' una piccola stagione di lingua tedesca che arriva fino a Brecht e poi con lì diventa qualcos'altro. Però sì, il teatro ci sicuramente, rispetto a questi discorsi, ha molto da dire, e Wedekind, insomma, è un caposaldo del teatro tedesco e quindi anche del teatro europeo.
0: Beh, anche Davide Carnevali, perché di recente ha fatto un lavoro con l'adolescenza molto particolare. Certo. Ti vorrei chiedere che il tuo progetto col Piccolo Teatro di Milano, proprio in relazione all'adolescenza e al comparto scolastico.
1: Sì, all'interno del progetto Il Teatro Tiene Banco, che è questo progetto che abbiamo messo in piedi negli ultimi anni sul volere di Claudio Longhi, insomma, questa nuova idea di per chiederci veramente cosa possa fare il teatro, è un teatro pubblico per la società. All'interno di questo progetto, in cui facciamo un lavoro con e per le scuole elementari, medie e licei, andiamo sempre un po' a riflettere su che cosa voglia dire per questi ragazzi e ragazze approcciarsi al teatro. In particolare nei progetti che facciamo nei licei, qui siamo noi che entriamo nelle aule scolastiche e facciamo normalmente delle riscritture di classici del teatro. Per esempio negli ultimi anni, Goldoni con le smanie che diventano le smanie per la diplomatura, o con i sei personaggi in cerca di followers, stimoliamo ragazzi e ragazze a parlare un po' del loro rapporto con la rappresentazione di se stessi nella vita quotidiana. che è un grande tema di Pirandello, ma anche un grande tema in Goldoni, e che qui diventa un grande tema rispetto, per esempio, all'uso dei social e a come ciascuno, ciascuna si crea il suo personaggio, il suo discorso sul suo personaggio, e lo mette in mostra, e lo mette quindi sotto gli occhi degli altri, e quindi fa in qualche modo teatro, perché utilizza degli espedienti fortemente teatrali. C'è un ricorso alla drammaturgia nel momento in cui tu organizzi un discorso intorno a te stesso, a te stessa, e c'è appunto una grande riflessione inconscia, più o meno inconscia, da parte di ognuno e ognuna sull'estetica, cioè, che immagine do di me al mondo, no? In questi progetti noi cerchiamo di coinvolgere ragazzi e ragazze all'interno del dispositivo spettacolo, e sempre con l'idea di coinvolgere, di dare loro voce, che è appunto poi il nostro punto di partenza rispetto al discorso di stasera, no? Cioè, come fare in modo che la nostra voce non si sostituisca a quella di ragazzi e ragazze, ma possa dare il là e possa permettere a loro di far sentire la propria voce, perché è una delle cose più necessarie, soprattutto a quell'età. Wedekind parla di censura in qualche modo da parte della generazione precedente su certi temi che diventano tabù e che quindi non trovano possibilità di espressione nel discorso, e non trovano da parte di questi ragazzi e ragazze la possibilità appunto di essere messi in discorso attraverso la loro voce. Questa mi sembra una cosa importante da fare.
0: E se Wedekind lo troviamo nell'edizione Adelphi, il teatro tiene banco, le nuove drammaturgie per giovani pubblici che hai appena citato, lo troviamo con la firma di Davide Carnevali, edito dal Saggiatore, del 2025, la prefazione di Marco Balzano, si trova €29. E io con questo ringrazio Davide Carnevali di essere stato con noi, quindi abbiamo aggiunto anche un libro ai nostri collegamenti, e buona Venezia, Davide.
1: Grazie, grazie mille Simone, grazie a tutte e a tutti. Buona serata.
0: Ciao. Paolo Massari.
2: Eccoci.
0: Siamo tornati qua. Senti, ti faccio un'ultima domanda e poi andiamo in chiusura, no? Arriva a un certo punto di quest'opera un uomo mascherato. Chi è l'uomo mascherato? Dove ci porta?
2: Ma sinceramente io mi sono fatto un po' di domande su quest'uomo mascherato, non so tu leggendo che idea ti sei fatto, perché potrebbe essere la morte del settimo sigillo di Bergman, l'incarna quello, potrebbe essere un uomo tangibile, reale, vivo, potrebbe essere tante cose quell'uomo mascherato, solo una metafora, un simbolo. Una coscienza, una voce di una coscienza, una proiezione di un adulto che non hai incontrato e che forse ti può aiutare, e quello è un dialogo, diciamo, a tre che si svolge in questo camposanto quando lui inciampa sulla tomba dell'amico che si è ucciso e arriva poi quest'uomo mascherato, quindi c'è un dialogo tra vivi e morti, c'era quel titolo stupendo, dialogo tra immortali, morti e viventi, è la stessa cosa un po', quindi non mi sono dato una risposta, credo che non sia possibile stabilirlo con certezza chi sia, però certamente anche lui, come dire, cerca di tirare da un'altra parte questo superstite confuso che il morto vuole quasi riportare con sé. Infatti dice al morto che parla, non mi parlare, non ti avvicinare con queste dita in decomposizione, non mi piaci, mi dai fastidio. Quindi è comunque uno che sta parlando alla vita, questo uomo mascherato, all'uomo vivo, e però probabilmente parlarci troppo poi può diventare pericoloso, immagino.
0: E lasciamo lettori e lettrici a cercare il proprio uomo mascherato, insomma,
2: o a scappare da quello
0: almeno a dare un volto e poi scappare, almeno insomma da lettori e lettrici si può fare. E ti chiedo in ultimo la nostra domanda di rito, daccelo un consiglio di lettura, a parte Wedekind, insomma, ce l'hai dato, qual è il libro che è sul tuo comodino in questo momento?
2: C'è stato appena prima di Wedekind, poi è caduto Giovanni Arpino, La suora giovane, e da lì ho cominciato a rileggere anche altri titoli suoi, o almeno a ordinarli, perché mi sembra una scrittura bella, quella di Giovanni Arpino, non troppo ricordata, che forse sta risentendo di un certo cono d'ombra. Eppure lì, in questo racconto della suola giovane, c'è un innamoramento che avviene piano piano a una alla fermata di un tram, tra un uomo quarantenne di una vita media, grigia, impiegatizia, che invece incontra questa giovane suora molto seducente, di cui si innamora ventenne, lei ventenne, e cominciano piano piano a parlare di notte, ma poi questo sentimento non avrà modo di vivere, un non amore scloschiano, però molto, di cui ho apprezzato molto la precisione proprio dei sentimenti, degli intenti, anche di quel momento ben raccontato di quando forse ti guardi e ti stanchi istantaneamente di te stesso e pensi: ho bisogno di trovare la vitalità da un'altra parte.
0: Immagine bellissima, straordinaria, e con cui chiudiamo questa serata. Io ringrazio Paolo Massari per essere
2: grazie
0: stato con
2: te.
0: Noi e aver parlato di Risveglio di primavera di Frank Wedekind, edito da, l'ultima traduzione è quella di Matteo Iacovelli e Laura Aragone, da Adelphi, col sottotitolo Una tragedia di adolescenti, uscito da poco 2026, 132 pagine per 13 euro. Ma prima di questo incontro abbiamo avuto Cecilia Lavatore con Amori e No, i racconti del 2025, editi da Red Star Press per la collana Tutte le strade, 200 pagine per 16 euro.

0: 001, intestalo a Radio Onda Rossa, via Le Volci 56, 00185, Roma.
1: All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la high life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena high life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

L'Eligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Eligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere El Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helio Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano.

Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Adele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Keno Okulolo è noto per la sua musica I Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affection.

0: e buonasera a questa ennesima puntata di Da Roma a Bangkok, trasmissione sull'Asia. Come sempre vi ricordiamo che è il nostro occhio occidentale che guarda l'Asia anche attraverso media asiatici, ma in lingua inglese, e non sono, come dire, notizie direttamente dell'Asia. Iniziamo con un pochino di ritardo, sono le 20:08. Questa settimana parliamo di Thailandia, in particolare di quello che chiameremo il pensionato globale.
1: E cominciamo dandovi una suggestione. Immaginate di aver lavorato per 40 anni, di aver venduto la vostra casa in Europa o negli Stati Uniti, di aver trasferito i vostri risparmi in Thailandia e di esservi fatti una nuova vita, un piccolo ciringhito o una nuova fidanzata. Poi una mattina scoprite che la casa in cui vivete non vi appartiene più, i conti correnti sono congelati, la società che deteneva formalmente la proprietà viene sciolta e vi trovate improvvisamente senza nulla, neanche i soldi per tornare a casa. Questa è la situazione che migliaia di pensionati e investitori stranieri stanno affrontando oggi in Thailandia. Ma per capire cosa sta succedendo bisogna andare oltre il racconto individuale della disgrazia personale, della quale molto sinceramente ci importa poco, perché non siamo di fronte soltanto a una crisi repressiva e non siamo neppure di fronte a dei poveracci senza nessuna colpa. Siamo di fronte invece a una trasformazione profonda dei rapporti tra capitale internazionale, Stato thailandese e proprietà della terra. La narrazione dominante in Thailandia presenta la vicenda come una guerra dello Stato contro alcuni furbetti che avrebbero aggirato la legge. La narrazione degli stranieri residenti invece è semplicemente che si faceva così, ma questa lettura è veramente insufficiente e in questa trasmissione cercheremo di spiegarvi come mai.
0: E partiremo da un quadro un po' generale, da quello che è il turismo a quella che è la presenza di expat in Thailandia. La Thailandia ha 71 milioni di abitanti e vede arrivare ogni anno dai 33 ai 35 milioni di turisti stranieri. Ovviamente questo crea diversi problemi, prima di tutto il sovraffollamento, l'overtourism, che è qualcosa che a Roma conosciamo assai bene. Ci sono isole iconiche come Phuket o Koh Samui che hanno subito uno sfruttamento insostenibile del territorio. L'infrastruttura locale è spesso inadeguata e le persone residenti affrontano disagi come carenza di spazi pubblici, aumento dei prezzi degli immobili. L'afflusso di visitatori causa anche danni ecologici come la distruzione delle barriere coralline, l'accumulo di rifiuti e l'accumulo di plastica nei principali luoghi di festa sulle isole. Per esempio, la Thailandia ha dovuto prima chiudere e poi, quando ha riaperto, contingentare l'afflusso alla famosissima Maya Bay, che era diventata famosa a causa di un film con DiCaprio. I turisti e le turiste lamentano poi la massiccia commercializzazione delle attrazioni. La ricerca del profitto ha distrutto l'atmosfera, per così dire, ha reso la Thailandia meno esotica rispetto ad altre destinazioni nel sud-est asiatico. Infine, per la popolazione locale, oltre alla ben nota gentrificazione e al costo delle case e della vita che sono molto alti, c'è l'eccessiva dipendenza dal turismo che costituisce un forte rischio, visto che il settore turistico è volubile, spesso fragile di fronte a crisi globali o a cambiamenti nelle preferenze di destinazione di viaggio.
1: E poi ci sono i rischi legati a truffe, a furti e a incidenti stradali. Il paese ha anche dovuto affrontare problematiche legate alla diffusione dell'HIV, portato o almeno fatto aumentare dal turismo. Il fatto che la Thailandia sia così famosa ha fatto sì che sia stata messa, anche abbastanza ingiustamente, nelle liste dei paesi pericolosi da parte dei paesi ricchi. Questo è successo perché in alcune aree, in effetti, c'è un po' di instabilità politica, tipo attacchi terroristici o per esempio la guerra con la Cambogia. Si potrebbe pensare che i locali guadagnino dal turismo, ma invece in realtà è in corso un processo di accumulazione per espropriazione o accumulazione originaria ed imperialismo. Questo fenomeno è rappresentato dall'estrazione di ricchezza da parte di multinazionali del turismo a scapito delle popolazioni locali e dell'ambiente. Niente di nuovo, direte voi, e lo diciamo anche noi, perché cui andiamo avanti. Nel complesso, il turismo contribuisce a circa il 20% del PIL thailandese, che sinceramente, se ci pensate, non è neanche poi così tanto. La ragione per cui questi numeri non sono così alti è perché, e lo ricordiamo, la Thailandia è un paese industrializzato, al punto che nel 2024 ha aperto il procedimento formale per far parte dell'OCSE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di cui fanno parte, appunto, come sappiamo, solo i paesi industrializzati.
0: E adesso, tra tutti gli expat, andiamo a vederne una tipologia specifica, che sono i pensionati. Un expat, innanzitutto, è un espatriato, è una persona che vive fuori dal suo paese di origine, lo può fare in maniera temporanea, magari per lavoro, o in maniera permanente perché si sposa o perché apre un'impresa in un certo paese. E in teoria le persone che lavorano o si sposano o aprono un'impresa in Thailandia sono benvenute, ma ne parleremo dopo. Fatto sta che di expat ce ne sono, si stima, dai 3 ai 4 milioni e mezzo. Come si può vedere, i numeri sono imprecisi, ma comunque molto alti. Ancora più interessante è che si stima che nel paese risiedano stabilmente tra i 400.000 e i 500.000 expat pensionati, ossia gente con un po' di soldi che lascia la vita nei paesi ricchi e freddi e va a farvi sboccia a Phuket o in luoghi simili. Non esistono dati ufficiali disassemblati che quantifichino la percentuale esatta di PIL generata dalle persone in pensione expat, poiché il loro impatto si inserisce nell'indotto complessivo e la silver economy viene calcolata nel complesso del turismo a lungo termine. Questa cosa, insomma, in Europa se ne sente parlare molto, con destinazioni che non sono solo la Thailandia, ma è così diffusa che, ricorderete, c'è stata anche una canzone a Sanremo su questo. Sto parlando di Una vita in vacanza, dello Stato sociale.

0: E ritorniamo in voce e continuiamo a parlare di Thailandia e in questo caso di pensionati. E diciamo che questa cosa dei pensionati che andavano in Thailandia era, e usiamo volutamente il passato, talmente utile all'economia che il governo thailandese si è inventato una serie di tipologie di visti, per così dire, per pensionati, che si possono richiedere questi visti dopo aver compiuto 50 anni. Cerchiamo di farvi una casistica piuttosto rapida. Per esempio, c'era il visto pensionamento, per il quale è necessario dimostrare un deposito bancario di 22.000 euro in una banca thailandese da almeno 2 mesi, oppure una pensione mensile certificata di almeno 1.800 euro al mese, oppure ancora una combinazione dei primi due parametri. Poi c'è il visto di lungo soggiorno, che ci è sembrato sinceramente uguale al primo, però forse non l'abbiamo capito proprio così bene. Poi c'è il visto opzione da 10 anni, da rinnovare solo una volta dopo 5 anni, che richiede un deposito fisso in una banca thailandese di almeno 78.000 euro, oppure 47.000 euro combinati con un reddito annuo di almeno 3.000 euro. E ancora abbiamo il visto di lungo termine per pensionati facoltosi, che dura 10 anni, cioè 5 anni più 5, senza l'obbligo di rinnovo annuale e con esenzione fiscale sulle pensioni estere, che richiede un reddito passivo personale da pensioni o investimenti di almeno 68.000 euro all'anno. Se il reddito è compreso tra i 34.000 e i 68.000 euro, è richiesto un investimento aggiuntivo di almeno 215.000 euro in titoli di Stato o in immobili thailandesi. Insomma, ci sono un sacco di regole. E infine c'è il Thailand Privilege Visa, che non è un visto di pensionamento in senso stretto, ma che è un programma di membership governativa a pagamento, una specie di sottoscrizione tipo Netflix, molto usato dai pensionati con soldi o da chi ha meno di 50 anni. Dura da 5 a 20 anni a seconda del pacchetto che si compra. Costa 18.000 euro una tantum per il visto da 5 anni, per il livello bronzo, che è il peggiore, ma può arrivare fino a cifre molto più alte per le opzioni a lungo termine. Con questo tipo di visto non si deve fare nessun deposito bancario vincolato, nessuna dimostrazione di pensione mensile e anche zero burocrazia per i rinnovi.
1: Quello che gli stranieri in età da pensione spendono sostiene fortemente le economie specifiche destinazioni costiere e di città universitarie. L'autorità per il turismo thailandesi ha quindi sviluppato progetti mirati per incoraggiare soggiorni prolungati e integrare l'indotto degli expat nell'economia nazionale. Le comunità più numerose sono composte da cittadini e cittadine del Regno Unito, sono circa il 20% del totale. Poi vengono gli statunitensi e una crescente quota di europei, inclusi molti italiani e italiane, attratti dal clima, dal costo della vita stimato tra gli 800 e 1.200 euro mensili per una vita piuttosto agiata, finché almeno non ti ammali. Sorprendentemente esiste anche una fortissima comunità di silver economy asiatica. I pensionati giapponesi però non vanno al mare, prediligono contesti urbani strutturati come Bangkok e Chiang Mai, supportati da servizi e case di cura con personale che parla giapponese.
0: E oltre ai visti per i pensionati, la Thailandia offre tutta una serie di visti tipo per nomadi digitali, e poi ci sono quelli che fanno il visa run, ossia sono persone che si organizzano la vita passando di continuo una frontiera per poi tornare dopo pochissimo tempo, anche addirittura in giornata, fin quando non li fermano. Da notare che addirittura in Vietnam abbiamo letto che ci sono delle ditte che organizzano i visa run da Saigon alla Cambogia in giornata. Insomma, non è che vogliamo continuare a annoiare i nostri ascoltatori e le ascoltatrici coi visti, ma ci siamo soffermate un po' su questo perché ci sembra una cosa proprio assurda. C'è da fare su questo una considerazione aggiuntiva: la gente ricca è veramente parecchio sola se non ha nessuno con cui passare la vecchiaia, tanto da trasferirsi in un paese nuovo a 60 anni.
1: E quindi, nella consapevolezza che anche i ricchi piangono, occupiamoci di un settore molto importante, cioè del problema della terra. Tornando a bomba, bisogna notare che in Thailandia c'è una legge che dice che gli stranieri non possono possedere nessun immobile, ossia possono possedere solo fino al 49% di un immobile, di una ditta, di una casa, di un terreno. Per esempio, in un palazzo il condominio deve avere almeno il 51% di proprietà intestate a thailandesi. Questa è una legge che avrebbe dovuto servire dire, a proteggere gli interessi dei thailandesi. Però per decenni il governo thailandese ha osservato in silenzio stranieri che compravano case e terre in tutta la Thailandia, da Phuket alle campagne di Chiang Mai. Come era possibile? Fondamentalmente con società fittizie intestate a prestanome con nome Thai, che però erano finanziate al 100% da stranieri. I funzionari locali vedevano ma tacevano o prendevano una mazzetta. Vedevano i prestanome che mettevano le firme sui documenti senza avere soldi reali. Il governo non aveva modo di intervenire, sarebbero servite investigazioni, anni di lavoro, prove concrete. I corrotti sapevano come aggirare il tutto, le tangenti funzionavano, interi quartieri di Phuket erano di proprietà di stranieri, stranieri compravano piani interi di condominio, di condomini e così via.
0: E adesso dobbiamo fermarci un attimo e fare una parentesi necessaria sulla digitalizzazione. Un giorno faremo proprio una trasmissione sulla digitalizzazione in Asia. Per adesso però ci basta dire che la Thailandia ha un livello di digitalizzazione difficile da immaginare per una persona europea. Guidata dal piano governativo che è il Thailandia 4.0, oggi è una delle economie digitali trainanti del sud-est asiatico. La dotazione tecnologica è pervasiva sia nei servizi pubblici ma anche nella vita quotidiana. Il contante è praticamente superfluo. Tramite il sistema nazionale PromptPay lanciato nel 2016, e lo ripetiamo per farvelo notare, nel 2016 è possibile pagare qualsiasi cosa con un QR code, dai mercati di street food ai centri commerciali. Quasi tutta la popolazione utilizza regolarmente app bancarie e portafogli digitali. I servizi governativi e turistici sono stati ampiamente digitalizzati per snellire le pratiche. La copertura 5G è capillare e il wifi è onnipresente. Il paese è un polo avanzato per l'e-commerce, l'automazione industriale e i servizi fintech nella regione. Vi stupirà anche sapere che non solo la Thailandia è così, ma tutti i paesi della zona, anche i più poveri, sono in questo modo. Però andiamo avanti col nostro ragionamento.
1: E il ragionamento comprende il fatto che tutto è digitalmente integrato, e nel 2025 il governo ha così creato il sistema di Business Intelligence and Analytics, che si chiama IBAS, che con l'intelligenza artificiale incrocia automaticamente conti bancari stranieri, dichiarazioni fiscali di stranieri e di persone thailandesi, titoli di proprietà e titoli azionari di società. Quindi questo sistema, l'IBAS, si accorge che se una persona locale ha titoli di proprietà o azionari per centinaia di migliaia di euro ma fa una dichiarazione di redditi molto bassa, mentre il suo socio fa una dichiarazione fiscale di centinaia di migliaia di euro, c'è qualcosa che non va. E essendo intelligenza artificiale, e quindi non prende le mazzette, non si stanca, non lascia correre. In pochi mesi questo sistema IBAS ha trovato 47.000 aziende sospette. Il governo thailandese sostiene che con questo sistema sta proteggendo la terra thailandese per i cittadini e le cittadine della Thailandia, così come vuole la Costituzione. Tra l'altro, questo tipo di legge è molto comune in Asia. La narrazione del governo thailandese è che gli stranieri hanno aggirato la legge consapevolmente e quindi la sanzione è la multa, il carcere, la perdita della proprietà, al fine di proteggere la sovranità thailandese sulla terra, perché c'è un rischio economico e di sicurezza nazionale, sempre secondo il governo della Thailandia.
0: Esatto, e a seguito di queste scoperte, ma anche perché la legge non era così chiara, nel 2025-2026 il governo ha approvato la legge sulle transazioni con prestanome, che rende esplicitamente illegale usare un prestanome per comprare la terra. Questa legge ha un effetto retroattivo e prevede pene fino a 3 anni di carcere e 1 milione di baht di multa, e soprattutto consente allo Stato di sequestrare proprietà senza compensi. Ovviamente c'è stata una bella fetta di persone che sono finite in galera, per esempio 23 avvocati e commercialisti che sono stati condannati a 10 anni solo a Phuket, agenti immobiliari che consigliavano agli stranieri di usare prestanome, stranieri facoltosi che avevano comprato addirittura interi edifici. Questi sono i furbetti, tra virgolette, della narrazione ufficiale. Era un segreto di Pulcinella, tutti sapevano come funzionava. Gli avvocati proponevano queste cose ai clienti, i costruttori incorporavano questo modello nei propri modelli di business, le amministrazioni locali chiudevano spesso un occhio, le banche finanziavano le operazioni, l'intero sistema immobiliare di alcune aree turistiche si era sviluppato proprio su questa questa base. Per anni il capitalismo thailandese ha convissuto con enormi zone grigie. Oggi la digitalizzazione dello Stato ha consentito di bloccarle completamente.
1: E questa narrazione è il punto di vista del governo thailandese. Andiamo invece a vedere cosa dicono gli espat e la stampa internazionale. Beh, innanzitutto per gli espat colpiti è una tragedia. Quando il sistema ti becca, semplicemente niente più carta di credito, casa sequestrata, ditta chiusa immediatamente. Da quello che abbiamo potuto leggere, pare che la polizia ti arrivi a casa e ti notifichi: non possiedi più nulla, guarda online. La gente non ha neanche più soldi per tornare nel paese d'origine, ma insomma non le compiangiamo. La stretta del governo thailandese sulle proprietà e sugli investimenti immobiliari degli stranieri è spesso vista da molti commentatori occidentali come un segnale di ostilità, di isolamento, di nazionalismo economico. Commentatori e esperti legali, come quelli che analizzano il mercato su ASEAN Briefing, una rivista economica, sottolineano come questa improvvisa severità crea un clima di sfiducia e di incertezza normativa per chi ha investito capitale in Thailandia. Vedremo dopo che in realtà la Thailandia ha parecchie leggi per attirare investimenti stranieri anche oggi.
0: E la legislazione si basa principalmente sulla legge della proprietà della terra, che riserva esclusivamente ai cittadini thailandesi il controllo delle risorse delle industrie strategiche, tra cui il settore immobiliare e turistico. Gli osservatori occidentali descrivono questa chiusura come una forma di protezionismo etnocentrico che impedisce agli stranieri di integrarsi pienamente, li limita nell'acquisto di abitazioni che possono occupare solo per una porzione dell'edificio, o li obbliga a contratti di locazione a lungo termine della durata massima di 30 anni. Insomma, dicono che la Thailandia dovrebbe non seguire le proprie usanze, le proprie idee e tradizioni, ma invece dovrebbe seguire quelle occidentali. D'altro canto, analisti più pragmatici offrono una lettura diversa e sostengono che l'errore principale è degli investitori stranieri, che hanno deliberatamente scelto di ignorare la normativa thailandese pur di possedere un bene immobile. Insomma, con un processo di appropriazione hanno aggirato le leggi locali del paese povero, restrittivo e incompetente. Altri parlano di un malessere più ampio della società thailandese e delle istituzioni nei confronti dei residenti stranieri, e sostengono che il giro di vite sia dovuto a quello. Per il governo thailandese la questione però è chiara: la Thailandia non è un parco giochi per ricchi stranieri, è una nazione sovrana con leggi che proteggono la terra dei cittadini. Chi le viola deve pagare. È la fine di un'era in cui gli stranieri potevano comprare tutto e tutto il paese guardava dall'altra parte. Sono due posizioni, due narrazioni, due realtà per la stessa terra.
1: Qual è la filosofia di fondo vista dal punto di vista thailandese? Lo Stato thailandese non sta combattendo il capitale straniero in quanto tale, sta cercando di disciplinarlo. Occorre ricordare che lo Stato non è un arbitro neutrale. Lo Stato è uno strumento attraverso cui si organizzano e si regolano i rapporti sociali esistenti. Quando il capitale cambia forma, anche lo Stato modifica i propri meccanismi di controllo. Per decenni la Thailandia ha basato una parte consistente della propria crescita sul turismo internazionale, sulla speculazione immobiliare, sull'afflusso di capitali esteri e sul corpo delle donne giovani e docili. Quel modello ha prodotto ricchezza per alcuni settori della borghesia nazionale, ma ha anche generato distorsioni enormi. Intere aree costiere sono state trasformate in mercati immobiliari destinati per lo più a stranieri benestanti. I prezzi dei terreni sono cresciuti ben oltre la possibilità delle classi popolari thailandesi, che di fatto sono state tagliate fuori dall'acquisto delle case. Comunità locali sono state spinte ai margini da processi di valorizzazione fondiaria che avevano come unico obiettivo la rendita. Lo sfruttamento sessuale e l'HIV dilagano.
0: La questione centrale dunque non è se alcuni pensionati occidentali perderanno la casa. La questione centrale è comprendere perché il territorio thailandese sia diventato per decenni un gigantesco campo di accumulazione per capitali provenienti dall'estero. Marx diceva che il capitalismo tende costantemente a trasformare ogni spazio geografico in occasione di profitto. La terra, che in origine rappresenta una condizione naturale della vita sociale, viene convertita in merce. corpi vengono convertiti in merce. Tutto diventa oggetto di compravendita, speculazione e accumulazione. Ciò che osserviamo oggi in Thailandia è una manifestazione concreta di questo processo. La terra non veniva acquistata per soddisfare bisogni sociali, ma come investimento, come riserva di valore, come strumento di rendita.
1: Quando migliaia di pensionati europei o nordamericani acquistano ville nelle località turistiche thailandesi, non si limitano a cercare una casa, partecipano, forse spesso inconsapevolmente, a un processo globale di finanziarizzazione del territorio. I maschi sfigati alimentano il loro ego facendo sesso con giovani donne che scelgono la prostituzione perché è la loro migliore via di fuga dalla povertà o perché a volte sono soggette di tratta. Naturalmente questo non significa che ogni individuo sia in grado di fare questo ragionamento in maniera politica. Molti hanno semplicemente seguito i consigli legali, pratiche diffuse e magari si sono pure innamorati della giovane donna che hanno incontrato e forse l'hanno anche sposata. Ma il punto non è la responsabilità morale individuale, il punto è il funzionamento strutturale del capitalismo globale. La repressione delle società fittizie che la Thailandia sta inscenando non rappresenta una rottura col capitalismo, ma una riorganizzazione del capitale. Insomma, detta come va detta, la Thailandia non ha più bisogno di 40.000 vecchi che vogliono passare la vita sulla spiaggia in mutande, passando da una fidanzata all'altra, finanziandosi con un ciringhito. E per parlare in musica di questo, sentiamo un pezzo di 16 anni fa, Qual è il prezzo di Tupamaros.

0: Continuiamo a parlare, quando sono le 20:37, di questa presunta ostilità del governo thailandese verso lo straniero. E in effetti alcuni media e forum di expat collegano questa stretta di cui abbiamo parlato poco fa ad altre politiche restrittive come il giro di vite sui visti turistici e di lungo soggiorno. Ma in realtà la Thailandia sta cercando di cacciare quel turismo che non rende nulla. Ma questo viene interpretato come un malessere più ampio della società thailandese e delle istituzioni nei confronti dei residenti stranieri, i quali, nonostante portino capitali nell'economia del paese, vengono visti come ospiti temporanei e potenziali minacce alla sovranità nazionale piuttosto che come membri permanenti della comunità. E probabilmente i thailandesi.
1: Più diffuso tra queste comunità che suscitano ostilità riguarda la presenza israeliana in località come Phuket, Phangan e Koh Samui. Non si tratta di una questione etnica o religiosa, il problema reale riguarda i rapporti economici e sociali che si sviluppano nei territori turistici. Un episodio particolarmente discusso è avvenuto nel marzo del 2026 a Phuket, quando il proprietario musulmano di un locale ha denunciato il comportamento aggressivo di un turista israeliano che avrebbe preteso la rimozione di una bandiera palestinese esposta nel negozio di questo commerciante. Il video della lite è diventato virale e ha alimentato un ampio dibattito nella società thailandese. Quello che colpisce non è il singolo episodio, ma il contesto generale in cui si inserisce. In molti forum locali e nelle discussioni pubbliche emerge la percezione che alcune comunità di expat e turisti tendano a riprodurre spazi separati, economicamente chiusi e scarsamente integrati con la popolazione locale. Poi ci sono state le operazioni contro le ditte intestate a prestanome. In una delle operazioni più imponenti, la polizia thailandese ha fatto irruzione e ha messo sotto indagine 5 aziende collegate a cittadini israeliani, a Phuket sempre, tra cui ristoranti e agenzie turistiche. In una parallela operazione nella vicina Koh Phangan, il giro di vite contro le società con prestanome ha portato all'arresto di 22 stranieri e al sequestro di 45 lotti di terreno. La comunità israeliana rappresenta il gruppo straniero economicamente più forte sull'isola, conta 3.000 residenti stabili che controllano il 22% delle attività commerciali per un totale di circa 720 aziende registrate che sono sotto indagine con i loro registri aziendali al vaglio degli inquirenti per transazioni sospette e anomalie nei bilanci. Nella massiccia operazione le autorità hanno schierato oltre 300 agenti.
0: Ed è vero che la polizia thailandese non diffonde sempre la lista delle persone inquisite suddivisa per nazionalità, però i media locali confermano che la rete israeliana è il bersaglio principale. Tra i casi simbolo sequestrati dei sequestri spicca la Yoga House, un complesso alberghiero e immobiliare del valore di oltre 1,5 milioni di euro, il cui proprietario reale ma occulto è risultato essere un cittadino israeliano che usava, come al solito, prestanome thailandesi. E poi un imprenditore israeliano di 42 anni, proprietario di un ristorante a Hincon Beach, è stato arrestato nel febbraio del 2026 in un'operazione sotto copertura e accusato di essere un grande distributore di droga nell'isola tramite WhatsApp. E gli sono stati sequestrati stupefacenti per un valore stimato di 1,3 milioni di euro. E poi 4 cittadini israeliani sono stati arrestati a gennaio del 26 durante un raid in una villa di lusso trasformata in un centro di spaccio e consumo di cocaina, ketamine e ecstasy. E poi 4 turisti israeliani ancora sono stati espulsi e banditi dalla Thailandia per aver aggredito e molestato il personale medico di un ospedale.
1: Da allora diverse decine di visti sono stati revocati per violazioni stradali gravi, risse o per lavoro nero. Sarebbe gioco facile sputare contro gli israeliani, lo possiamo fare in qualunque momento, non lo facciamo in questo. Quando grandi masse di capitale, turismo e consumo si concentrano in un territorio, si producono inevitabilmente inevitabilmente gerarchie sociali. I residenti locali vengono trasformati in forza lavoro di servizio, camerieri, addetti agli hotel, autisti, personali della sicurezza, lavoratrici e lavoratori della ristorazione. Al contrario, il turista occidentale o proveniente da paesi economicamente più forti si presenta come portatore di potere d'acquisto e capacità di investimento. In queste condizioni il rischio è che il territorio smetta di essere vissuto come spazio sociale condiviso e diventi una piattaforma economica destinata al consumo di gruppi privilegiati. Per questo motivo la popolazione thailandese spesso vive della colonizzazione economica più che vedere il turismo. Le attività commerciali si orientano verso il consumatore straniero, i prezzi immobiliari aumentano, le lingue utilizzate negli spazi pubblici cambiano, interi quartieri vengono trasformati per adattarsi alle esigenze di gruppi turistici specifici. È in questo quadro che va letto anche la crescente insofferenza verso alcune comunità di espat come conseguenza delle contraddizioni generate dalla globalizzazione capitalistica.
0: E infine, per portare alle estreme conseguenze il ragionamento e per comprendere davvero il ruolo della Thailandia nell'economia mondiale, bisogna affrontare anche un altro tema, cioè quello del turismo sessuale. Prima di tutto va detto che il turismo sessuale in Thailandia si inserisce in una struttura profondamente patriarcale, ma talmente diversa da quello che potremmo chiamare il nostro patriarcato, che varrebbe la pena di fare una trasmissione dedicata. Però insomma, perché milioni di uomini occidentali scelgono la Thailandia come destinazione privilegiata? La risposta la sappiamo tutte, cioè costi bassi, disponibilità di servizi sessuali, ricerca di relazioni percepite come più semplici, fantasie esotiche costruite da decenni di rappresentazioni coloniali. Il turismo sessuale è il prodotto storico della divisione internazionale del lavoro.
1: La Thailandia, quando è stata integrata nell'economia globale, è stata integrata in una posizione subordinata. Per decenni ha fornito manodopera a basso costo, produzioni destinate all'esportazione, servizi rivolti a consumatori provenienti dai paesi ricchi. Durante la guerra del Vietnam, il paese divenne una delle principali retrovie logistiche dell'esercito statunitense. Migliaia di soldati americani vi trascorrevano periodi di licenza. Fu in quel contesto che si sviluppò una parte significativa dell'industria sessuale moderna thailandese. Non si tratta dunque di una caratteristica culturale, così come a volte viene venduta, si tratta di una costruzione storica legata all'imperialismo statunitense e all'inserimento della Thailandia nell'economia mondiale dominata dall'Occidente. Molti maschi occidentali arrivano in Thailandia portandosi dietro un vantaggio economico enorme. Una pensione europea modesta può garantire un potere d'acquisto molto elevato rispetto ai redditi locali. Questo squilibrio economico produce inevitabilmente uno squilibrio nei rapporti sociali. Se volete saperne di più, andatevi a cercare una trasmissione che abbiamo fatto un po' di tempo fa, più di un anno fa, a marzo del 25, in cui si parlava dei passport bro, ma comunque basti dire che il turismo sessuale è una questione di classe. Molti uomini cercano in Thailandia ciò che ritengono di aver perso nei loro paesi: riconoscimento sociale, attenzione, possibilità economiche, relazioni con donne che considerano meno forti e quindi, in quanto deboli, femminili. Per questi sfigati, che ricordiamo sono anche parecchio soli, il corpo spesso è una merce. Ma noi ci dimentichiamo un po' di questi sfigati per ascoltare quello che è, diciamo, l'inno del non far niente su una spiaggia tropicale aspettando che il cocktail nel bicchiere si scaldi, che è Margaritaville di Jimmy Buffett, insomma una canzone degli anni 70.

0: E quando sono le 20:49 ci abbiamo verso le conclusioni di questa trasmissione e cominciamo a chiederci: ma è possibile avere delle proprietà in Thailandia senza truffare lo Stato? Chi ci ascolta non ci crederà, ma sì, in realtà è possibile. Basta fare qualcosa che la Thailandia ritiene utile invece di aprire il ciringhito sulla spiaggia. Esistono specifiche leggi e canali governativi nati nel 1977 proprio per superare i limiti della legge sulla terra, consentendo agli stranieri il 100% della proprietà di un'azienda e l'esenzione dalle licenze standard per progetti innovativi, utili e tecnologici. Il panorama normativo thailandese è stato recentemente aggiornato con riforme mirate proprio a premiare l'innovazione e a tagliare la burocrazia per chi porta valore reale al paese. Per esempio esiste il sistema che si chiama BOI, per cui in pratica se vuoi fare digitale e intelligenza artificiale o tecnologie verdi ed energia pulita o ancora biotecnologie applicate alla medicina o all'agricoltura o all'automazione industriale, oltre ad avere la proprietà totale della tua azienda non paghi le tasse societarie fino a 8 anni e puoi ottenere visti di lavoro speciali. Il Consiglio dei Ministri della Thailandia sta lavorando anche a un'altra legge per aggiungere i servizi di gestione delle tecnologie dell'informazione e delle risorse umane, telecomunicazioni, fintech e servizi finanziari e di tesoreria. E infine, se hai un'idea altamente innovativa o possiedi una startup tecnologica, non devi nemmeno passare per i canali societari tradizionali fin dall'inizio. Puoi richiedere lo Smart Visa che ti consente di risiedere in Thailandia fino a 4 anni solo perché sei cool. Insomma, lo risottolineiamo, questi expat pensionati col ciringhito vengono perseguiti perché sono giudicati inutili dal governo thailandese.
1: E arriviamo alle conclusioni. Alla fine, innanzitutto, insomma, ve ne sarete accorti, non è una trasmissione questa che parla solo della Thailandia, parla di un mondo il cui pensionato globale si muove e in cui la ricchezza accumulata in un luogo viene continuamente rivolta alla ricerca di nuovi territori da valorizzare.
0: E per anni, lo sappiamo, milioni di occidentali hanno considerato normale poter trasformare differenze salariali globali in privilegi quotidiani. Una pensione ottenuta a Londra, a Berlino o a Milano diventava una villa sul mare a Phuket. Un patrimonio costruito nei paesi centrali del capitalismo consente di accedere a spazi, servizi e relazioni, anche sessuali, che per gran parte della popolazione che rimane nell'ovest globale rimangono fuori portata. Tutto questo veniva percepito come una scelta individuale, una scelta privata. Naturalmente, questo non significa che il pensionato sia un capitalista nel senso classico del termine. Molti appartengono alle classi lavoratrici dei propri paesi e hanno passato una vita lavorando, ma il capitalismo globale produce situazioni paradossali. Un lavoratore medio in un paese ricco può trovarsi a occupare una posizione privilegiata quando si sposta in un paese più povero. È una dinamica che ricorda le aristocrazie operaie di Marx. Chi lavora nei paesi centrali del capitalismo riesce ad accedere a condizioni di vita migliori grazie alla posizione dominante occupata dalla propria economia e il sistema mondiale. Quando queste persone trasferiscono all'estero il proprio reddito pensionistico, quella rendita differenziale continua a operare anche dopo la fine della loro attività produttiva.
1: Dobbiamo anche poi sottolineare un'altra contraddizione che insomma ignorare sarebbe sbagliato. Molti dei pensionati che si trasferiscono in Thailandia o comunque nel sud globale spesso sono ex lavoratori dipendenti che scoprono dopo aver lavorato 40 anni che la pensione accumulata non è sufficiente a garantirgli la vita che facevano quando lavoravano nel loro stesso paese. Anche questo è un prodotto del capitalismo contemporaneo. In molti paesi occidentali una parte crescente degli anziani si trova stretta tra pensioni stagnanti e costo della vita in aumento. Ciò che viene presentato come una libera scelta di vita esotica spesso è una strategia di sopravvivenza.
0: E forse diciamo che la lezione più importante che possiamo trarre da tutto questo ragionamento che abbiamo fatto è che nessun diritto fondato esclusivamente sul denaro che compra un diritto di residenza è stabile, perché non è un diritto ma un bene di consumo. Per decenni il capitale internazionale ha creduto che bastasse avere risorse economiche per trasformare qualsiasi luogo del pianeta in una proprietà privata. La Thailandia, con le iniziative giudiziarie di questo questo periodo. Ci ricorda che il territorio rimane sempre anche uno spazio politico attraversato da rapporti di forza, conflitti sociali e decisioni collettive. E quando questi rapporti di forza cambiano, anche ciò che sembrava garantito può improvvisamente smettere di esserlo. Lo si vede per esempio con la Cina, che non perde la guerra commerciale con l'Occidente, e lo si vede in Iran, che non perde la guerra combattuta con gli Stati Uniti, e lo si vede anche in Thailandia, che caccia i pensionati inutili dell'Ovest globale.

0: Se vi chiedete perché abbiamo fatto l'associazione tra persone cacciate e pensionati, confermiamo che non abbiamo dati per esserne sicure che questa sia effettivamente un'associazione corretta. Dai dati che abbiamo trovato, le persone tra i 35 e i 50 anni che arrivano in Thailandia sono spesso attive nel settore digitale, cioè sono nomadi digitali, oppure sono attive nel marketing, nella ristorazione, bar, nel turismo, quindi hanno un'età lavorativa attiva, scelgono la Thailandia per un costo della vita più basso e uno stile di vita diverso. I prepensionati, cioè le persone tra i 50 e i 60, spesso invece aprono piccole imprese per avere visti di lavoro a lungo termine e garantirsi una rendita con agenzie di viaggio o consulenze, sfruttando il capitale accumulato in patria. Questo significa che la repressione poliziesca statisticamente sta colpendo anche persone più giovani, e questo significa anche che puntare tutto sul pensionato globale, come abbiamo fatto, non descrive complessivamente il sistema. Ma allo stesso tempo basta arrivare all'aeroporto di Bangkok, guardarsi intorno per vedere la percentuale di persone anziane che arriva. E quindi questo ci è sembrato un taglio, magari discutibile, ma interessante da dare alla trasmissione.
1: E poi concludiamo dicendo che per chi viaggia, come conseguenza di tutto questo casino che abbiamo cercato di descrivere, il governo thailandese ha drasticamente ridotto la durata dei soggiorni senza visto da 90 paesi, compresa l'Italia, e l'ha ridotta a 30 giorni. Ha imposto severe restrizioni sui visa run e impone la revoca immediata del visto per cattiva condotta. Comunque, diciamo che per la solita vacanzina invece non è cambiato proprio niente. Interessante è anche che anche gli altri paesi del sud-est asiatico si sono subito accodati alla Thailandia. L'Indonesia, in cui una squadra speciale di pattugliamento dell'immigrazione monitora a Bali i social media perché fare l'influencer effettivamente è lavorare. Il Vietnam, per esempio, che sta bloccando i visa run. Le Filippine, che si stanno occupando delle società con prestanome, e la Malesia, che ha reso complicati e onerosi i requisiti per la residenza di lungo periodo. Lo ripetiamo comunque proprio in conclusione, per la solita vacanzina nel sud-est asiatico in realtà non è cambiato niente.
0: E con questo questa puntata di Da Roma a Bangkok è finita. Come sapete andiamo in onda una settimana sì, una no. Torneremo quindi in onda il 17 giugno con una puntata sui Pride in Asia, visto che è il mese dei Pride, come sapete, perché è il mese del 28 giugno, siamo a giugno.
1: E quindi ci risentiamo con tutte e tutti alla metà di giugno.
0: Stasera non va in onda prove tecniche di trasmissione, vi salutiamo, ma vi lasciamo sempre in compagnia della musica di Radio Onda Rossa.
1: Ciao!

0: Allora, ringrazio Maddalena Fragnito per essere in collegamento con noi con Radio Onda Rossa per continuare a parlare degli Epstein Files, in particolare partendo dal suo articolo pubblicato su Effimera ormai qualche giorno fa, che si intitola O dell'irriformabilità del maschio cis et e dell'Occidente. Allora, Maddalena, buongiorno e grazie per questo collegamento. Volevamo con te iniziare appunto commentando il tuo articolo.
1: Ciao a tutte e tutte, grazie per questo spazio che stai dando, insomma, non solo a me, ma anche a tante altre persone. Allora, da dove cominciare? Forse partirei dal fatto che i compagni cis-het a cui mi riferisco sono un po' come schiavi che non si vogliono liberare. Cosa significa questo? Significa che pur di mantenere intatto un privilegio, diciamoci la verità, l'unico che gli è rimasto, ovvero il privilegio di essere nati e cresciuti come maschi in una società profondamente patriarcale, e dunque la possibilità di e controllare i corpi, cioè la possibilità di controllare, no, i corpi delle donne e delle altre, no, dalle figlie alle compagne, alle colleghe. Quindi, pur di mantenere, diciamo, questo campolo di privilegio, dicevamo, restano in silenzio davanti alle forme intrecciate del dominio capitalista, razziale e patriarcale. Qui faccio un breve inciso anche per venire incontro alla tua domanda. Quando si parla di cis-het, no? Si parla di una persona la cui identità di genere coincide con il sesso assegnato alla nascita, il cui orientamento sessuale è rivolto verso il genere opposto. Quindi io parlo con cognizione di causa di compagni cis-het perché pressoché tutti gli altri compagni e compagne hanno ben chiaro cosa sia il dominio maschile, no? E il privilegio del maschio, o perché lo hanno perso, o perché ne sono oggetto, diciamo, sacrificale da sempre. Allora, quello che racconto nel mio articolo è cosa significa restare in silenzio da parte loro, no? E provo a scrivere che questo silenzio significa ignorare, non essere toccati, addirittura minimizzare il caso Epstein e tutto ciò che sta emergendo in questi mesi, no? Significa un po' trattarlo come una cosa eccezionale o come un eccesso, no? O si sa, le elite sono così. Diciamo, è un atteggiamento che fa propria la distinzione tra personale e politico, cioè tra corpo e pensiero, tra carne ed emozione. E questo silenzio è per noi rumorosissimo, no? Basti pensare a come, grazie a, insomma, alla crescente, no? conoscenza che abbiamo di questo mondo Epstein, emerge con sempre più chiarezza la logica psichica ed economica dell'estrema destra contemporanea. Chiudere le vie di fuga, concentrare potere, trasformare istituzioni pubbliche in strumenti privati. Ovvero, tanto quanto Epstein costruiva un regime di master and slave, padrone e schiava, fondato su ricatto e dipendenza, così anche il trumpismo e le destre occidentali e anche i tecno-reazionari puntano a che cosa? Svuotare lo Stato, i sindacati, il settore pubblico, per estendere proprio una gerarchia personale sull'intera economia. Allora, diciamo, l'orrore a cui stiamo assistendo dalla pubblicazione di questi file non è un eccesso, no? Ma è proprio un linguaggio coerente di un dominio maschile che si esercita da troppo tempo senza limiti, no? Sui corpi, sui territori, sulla vita e sulla morte di molte di noi, no? E questo significa che nel capitalismo patriarcale e razziale l'abuso non è un'eccezione, ma è struttura proprio, no? Lo vediamo dalla nave negriera alla fabbrica, dalla prigione alle istituzioni coloniali, come ad esempio l'occupazione israeliana della Palestina, no? La subordinazione è stata imposta con violenza e naturalizzata attraverso gerarchie di genere e razza ed è stata sostenuta da dissociazione e rimozione, appunto il silenzio di cui parliamo. E questo, diciamo, è un aspetto su cui il pensiero femminista insiste da decenni, no? Cioè sul fatto che la separazione tra razionalità e corpo è fondamentalmente una costruzione funzionale al potere, no? Quella distanza, la neutralità, la capacità di non essere toccati da il disgusto, no? Sono stati storicamente requisiti della soggettività maschile occidentale. faccio un altro inciso. È chiaro che anche le modalità con cui questo archivio viene pubblicato sono funzionali a una sua lettura superficiale, no? Legata più allo scandalo che a un'analisi delle strutture, delle reti di potere che si dispiegano sotto il caso Epstein, no? Come scrive bene in un articolo Giulia Paganelli, un archivio rilasciato con formati e censure e in tali dimensioni, definisce di fatto l'orizzonte, no? Di ricerca. C'è un altro tipo di silenzio, e qui sempre dei compagni parlo, no? E qui mi riferisco alle reazioni di alcuni di loro davanti ai tanti articoli che sono usciti in questi giorni, compreso il mio. Si noti che diciamo, la maggior parte di questi sono stati scritti da femministe e persone razzializzate, che è un dato. Ecco. Questo nuovo silenzio, diciamo, è la negazione, no? Ovvero sentirsi subito attaccati, e qui si potrebbe parlare, no, di male fragility, citando il concetto di white fragility, o addirittura travisare in modo tattico tutto ciò che è stato scritto. Abbiamo scritto, ad esempio, accusandoci di eliminare la questione della classe, no? Questo atteggiamento fa un po' finta di non capire quello che legge, ma anche ciò che è stato scritto per decenni dalle femministe, ovvero il fatto che le oppressioni di genere, razza e classe non sono mai separabili né gerarchizzabili, ma storicamente intrecciate nelle forme del capitalismo, e che tanto quanto il femminismo può essere liberatorio solo se affronta insieme lo sfruttamento economico, il razzismo, il patriarcato, allo stesso modo qualsiasi chiave di lettura critica del potere non può tralasciare uno di questi assi, no? Tra l'altro il più radicato e antico, quello del dominio maschile, ovvero quella forma storica e strutturale di potere che organizza le nostre società, la nostra economia e anche il piano simbolico intorno al controllo dei corpi e del lavoro femminilizzato e razzializzato, no? Naturalizzando questa supremazia maschile attraverso istituzioni, affetti e, ça va sans dire, gerarchie, no? Come scrivevo nell'articolo, questi Epstein Files si scrivono in una lunga storia in cui la produzione e la riproduzione sociale sono state organizzate attraverso lo sfruttamento sistematico, no? Di soggettività sessualizzate, razzializzate, schiavizzate ed espropriate. Quindi la violenza che ne emerge è funzionale a produrre gerarchie e a inscrivere nei nostri corpi i loro rispettivi ruoli, cioè il posto dove devono stare, c'è chi comanda e c'è chi deve servire o soccombere. Quello che mi ha colpito moltissimo, e forse insomma mi ha anche spinta, no, a scriverlo, è che a questi silenzi si contrappone un'altra epistemologia, no, che è quella della nausea, cioè dei corpi che riconoscono in modo profondo e collettivamente cosa sia quel patto, che cos'è quel patto, no, tra uomini, in questo caso sì, tra uomini di potere, no? Una conoscenza che arriva. Che è impossibile separare le emozioni dal politico, i corpi dal potere, ovvero è impossibile distinguere l'economico dal sessuale e leggerli come due modi, diciamo, indipendenti. Quindi questa conoscenza che arriva, diciamo, dalla nausea, da questa nausea femminista e collettiva, sa come il corpo femminile sia stato il primo territorio colonizzato, no? Il laboratorio in cui si sono sperimentate forme di dominio poi estese su larga scala. Allora, da questa prospettiva, diciamo, incarnata, io credo sia importante ricordare ai compagni almeno due cose. Cioè, da una parte, che è chiaro che ci troviamo davanti a una questione di classe e di ricchezza in questo caso. Ma è anche chiaro che quell'accumulazione non arriva, diciamo, né da Dio né da un merito individuale, come i vari Epstein e Musk ci dicono, come qualunque figlio di ricco pensa. Quella ricchezza arriva da strutture profonde di potere e controllo, di cui il patriarcato è uno dei capisaldi insieme al razzismo, no? Quella ricchezza arriva proprio dall'imposizione di distinzioni basate sul sesso e la razza. Distinzioni storicamente intese in senso gerarchico che sono funzionali a negare alle donne, alle persone razzializzate, alle minoranze sessuali, l'uguaglianza di trattamento e l'accesso alle risorse e al potere, no? Quindi, in altre parole, questi uomini, in questo caso potenti, che si scambiano donne e bambini per il proprio piacere, sono la premessa sottostante dell'ordine costituito. Ecco, forse la seconda cosa da ricordare ai compagni è che lo spazio di privilegio che non vogliono mollare è cosa nota, no? Anche proprio a partire dalla classe, credo che condivideranno il fatto che nessun ricco ha mai redistribuito il proprio privilegio, le proprie ricchezze per bontà propria, diciamo, no? È che tra uno dei migliori modi di redistribuzione che abbiamo impiegato nel tempo c'è stata la ghigliottina. Con questo voglio dire che è un po' scaduto il tempo massimo, no? Per non vedere questo dominio e come si dispiega, soprattutto oggi quando tutto è così esplicito, no? Quando è caduta la fiction o quando è caduta la maschera, come scriveva Edward Said già decenni fa. Ad esempio, pensiamo anche dalla prospettiva US, no? La soppressione dei gender studies che sono nati decenni fa dall'iniziativa femminista nelle scuole, nelle università e che negli ultimi tempi hanno introdotto in qualche modo, come dire, collettivizzato una critica rigorosa al determinismo biologico oggi rilanciato a bomba da Trump, no? Ci hanno mostrato come le gerarchie di genere rendano possibili abusi, no? Considerati legittimi da uomini di potere e hanno di fatto formato generazioni a leggere le identità sessuate come costruzioni storiche e culturali. Allora, sopprimerli significa reprimere uno strumento critico di conoscenza. La stessa cosa si potrebbe dire anche rispetto allo sgombero degli spazi sociali in Italia o all'impossibilità all'interno, diciamo, nei campi dell'educazione di affrontare questi argomenti in modo strutturale, no? Quindi ogni
0: Certo.
1: luogo di riflessione critica oggi viene sostanzialmente ridotto, criminalizzato e messo nelle condizioni di non intaccare minimamente quelle strutture. Ma lo vediamo anche nel definanziamento agli spazi femministi contro la violenza maschile o in questi giorni nel DDL Buongiorno, dove con un colpo di penna sparisce la parola consenso, no?
0: Consenso,
1: Nuovo,
0: certo.
1: esatto.
0: Volevo ripartire un po' sulla questione che aveva anche, che hai toccato tu e che aveva, e che ha toccato anche Carlotta Cossutta nel suo articolo sul manifesto di qualche giorno fa, partendo da dei dati molto semplici che secondo me fanno capire tante cose, usciti sul Corriere della Sera, di ieri o l'altro ieri. Che dice così: c'è una categoria di persone che svolge l'equivalente di 25 milioni di posti di lavoro senza essere pagata. Sono 49 miliardi di ore di lavoro gratis. Un impegno gravoso ma invisibile è il lavoro delle donne per assistere figli, genitori, mariti, compagni. Si tratta di 40 ore di lavoro gratis a settimana. L'Italia è il secondo paese dopo il Portogallo. Allora, questo lavoro e questo surplus, il vero surplus di lavoro, se vogliamo avere un'ottica marxiana, insomma, di lettura del fenomeno, rende quindi le donne una classe sociale?
1: Allora, i dati che citi non sono nuovi, nel senso che già nel 2019, credo se non mi sbaglio, un importantissimo report di Oxfam parlava l'incasso dovuto alle quantità di lavoro non retribuito di donne e bambine nel mondo, e stiamo parlando di lavoro di riproduzione, lavoro di cura, crescere i figli, pulire le case, eccetera, eccetera, eccetera, corrispondesse a più dell'introito, dell'accumulazione, diciamo, delle aziende tecnologiche messe insieme, no? Quindi stavamo parlando di 10 e passa trilioni di dollari,
0: Eh
1: quindi
0: sì.
1: una cifra impossibile da visualizzare, tant'è che appunto avevano usato quella metafora, no? Molto quella, diciamo, sì, quella figura molto specifica, no? Le aziende tecnologiche, quindi Facebook, Amazon, eccetera, eccetera, tutti i big della tech guadagnano più o meno quella cifra lì. Quello che è nuovo invece è che da alcuni anni, proprio grazie appunto ai gender studies, gli studi e le critiche femministe, emerge un sapere, no? Intorno all'impatto politico ed economico, di questo lavoro, no? Stiamo parlando di soggetti femminilizzati e razzializzati, per questo faccio fatica a pensare le donne sole come classe, ma stiamo parlando di soggetti femminilizzati e razzializzati che da sempre, scusami il francesismo, puliscono il culo agli uomini nella storia, no? Per questo che riteniamo, no, che sia, come dicevo prima, no, scaduto il tempo per non capire come tutto questo può accadere, no? E quindi mi riferisco a lavoro non retribuito, come anche alle spinte autoritarie pseudo tradizionali di cui siamo circondate oggi. Tutto questo può accadere solo se c'è, diciamo, il sostegno di tutti gli uomini, anche quelli che non appartengono all'elite, no? Cioè, ovvero perché tutto questo rimanga intatto, c'è bisogno del loro silenzio e questo silenzio lo si garantisce lasciando anche a loro, come dicevo in entrata, una piccola fetta, di potere, che è il potere appunto di non occuparsi, del lavoro di cura per tenere in vita la vita e il mondo, e dall'altra parte il potere sul corpo delle loro compagne, dei loro figli, delle loro colleghe, eccetera, eccetera, eccetera. Perché gli Epstein File, oggi, no? Cioè, sì, no? Cosa sta incrinando, no? Questo silenzio che abbiamo detto essere strutturale. Allora, anzitutto cioè, è necessario citare, no, le centinaia di donne coraggiose a cui dobbiamo tantissimo, che hanno messo per la seconda volta il loro corpo a rischio, no? Affinché appunto la verità di questa rete di potere venisse a galla, no? Tuttavia la domanda resta, nel senso che siccome loro lo fanno da decenni, ma solo oggi cominciamo ad ascoltare la loro voce, dico questo tra moltissime virgolette, allora forse c'è un po' da chiedersi se non sia diciamo, la demolizione del prestigio americano messo in atto da Trump a rendere questo sistema indifendibile, no? Attraverso le consuete formule di circostanza, quindi un po' l'assurdità di Trump che ha fatto cadere l'impunità, no? Eppure tutto ciò suona un po' come quando, non so, mi ricordo quando a Davos si è ammessa la parzialità e oggi la fine dell'ordine guidato dagli Stati Uniti e dall'ONU, mi riferisco in questo caso al discorso di Mark Carney, no? E però ad applaudire c'erano le stesse elite atlantiste che per decenni hanno difeso l'architettura, no, di quest'ordine. Per esempio, se guardiamo il genocidio in corso, il fatto che molti commentatori, molte di queste figure siano rimaste impassibili di fronte al
0: Certo.
1: sostegno incondizionato di Biden a Israele, chiarisce cosa li inquieti davvero oggi, cioè non tanto la violenza su cui quell'ordine si regge, ma il fatto che la sua patina di rispettabilità è un po' crollata, no? E credo che sia per questo che abbiamo detto per mesi come l'eccezionalità di ciò che stiamo vivendo non risieda solo nella violenza che osserviamo, ma nella complicità che rende possibile
0: Certo.
1: questa violenza, no? E quindi ritorno davvero a quella frase appunto di Mahmoud Darwish, cioè la fiction è finita, no? E secondo me non è un caso che i file Epstein coincidano con questa crisi, no? Questa crisi dell'Occidente, con questa crisi del diritto internazionale, eccetera, eccetera, che sta trasformando definitivamente, diciamo, la legge in potere di morte, no? Quello che ci
0: Certo.
1: stanno dicendo in fondo e appunto senza più maschere è che non solo non esiste più la legge che conoscevamo, ma che ora c'è già un'altra legge, no? Quella che
0: Sì.
1: possiamo cominciare a definire come spettacolo dell'impunità, pedagogia della crudeltà, ecco, non lo so, anche solo pensando al Board of Peace.
0: Qual è l'immaginario che trasmettiamo ai giovani, cioè veramente ai giovanissimi, no? Dagli Epstein Files, in cui stiamo parlando di ragazzine fondamentalmente, al genocidio in Palestina, in cui vengono ammazzate fondamentalmente bambine e bambini. Quindi qual è un immaginario con cui il capitalismo, il patriarcato si sta, cosa sta cercando di comunicare in qualche maniera? E dall'altra parte la questione tecnologica che non può non essere affrontata in quanto lo comunica attraverso appunto, le immagini senza filtri in qualche maniera, non c'è neanche il pudore della vergogna. Tu che ne pensi?
1: Ma riprendo un po' di nuovo l'articolo di Giulia Paganelli sul suo blog, parlando di archivio, no? E della capacità, cioè di questa visione screen, no? Che abbiamo sia dei file Epstein, sia del genocidio a Gaza, no? Che annulla di fatto la funzione principale dell'archivio, ovvero quella di farti capire o di darti un contesto, no? Quando noi guardiamo ad esempio quelle mail, no? Pubblicate di Epstein, non riusciamo, a parte le censure, no? Quelle linee nere che chiaramente tendono a proteggere, diciamo, i carnefici e, come abbiamo visto, non hanno protetto affatto le vittime. Ma al di là di quello, noi perdiamo totalmente le coordinate cognitive che ci dà un archivio, cioè quella mail quando è arrivata, insieme a quali altre mail, in che contesto, no? La stessa cosa avviene per il flusso di immagini di violenza che riceviamo da 2 o 3 anni a questa parte, no? Che da una parte non possiamo negarlo. Ci hanno aperto gli occhi, ci hanno avuto la capacità, e qui parlo non tanto dei social, ma degli giornalisti e delle giornaliste di Gaza, di raccontarci la verità, cioè di far cadere appunto quella maschera. Dall'altra parte però c'è, e lo vediamo, no, oggi, c'è un problema di assuefazione, un po' come diceva Sontag, no? Che si combatte solo cercando di capire noi da qui come guardiamo a quelle immagini e cosa facciamo, no, con quelle immagini, qual è la nostra postura, per cui invece di rimanere vittime o assuefatti da quella violenza che è l'età, è disarmante, riusciamo invece a
0: Sì.
1: innescare dei meccanismi collettivi di risposta, reazione proprio a partire, no, dai nostri territori. E quindi tanto quanto diciamo siamo, no, riusciti a costruire, anche se con un po' di ritardo, delle alleanze inedite, no, contro questo genocidio. Dall'altra parte, insomma, ci piacerebbe, appunto, ritornando su i file di Epstein, diciamo, ci piacerebbe poter vivere, no, con gli uomini, no? Ovvero con ci piacerebbe che diciamo venissero dalla nostra parte della barricata, e che in qualche modo incominciassero veramente a unire i puntini.
0: Questo allora lo ribadiamo anche in vista delle mobilitazioni che ci saranno nelle prossime settimane fino al corteo del 28 febbraio nazionale contro il DDL Buongiorno.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché di nuovo ci siamo un po' stancate di dover, diciamo, non solo subire le violenze, ma anche subire come dire, quella violenza che è cercare di in qualche modo farci credere, no? Che è la stessa cosa in cui sono passate appunto le vittime di Epstein
0: Sì,
1: da
0: fa.
1: 30 anni a questa parte, no? Quindi il consenso, per quanto, diciamo, poi anche dei limiti, però il modello del consenso adottato già in altri paesi europei perlomeno fa quello scatto, no? Cioè non fa cadere sulle spalle delle donne anche tutto la fase processuale, no? Cioè invece di centrare il maschio, in questo caso violento, ma di nuovo si torna a guardare nelle mutande di chi è vittima di quella violenza.
0: È proprio secondo me un'appropriazione del corpo dell'altra persona, per cui io, il tuo corpo è mio fino a che tu non dimostri che volevi dire di no. No, cioè non c'è,
1: Assolutamente, certo,
0: è proprio
1: assolutamente.
0: un ribaltamento al di là, insomma, poi, perché poi il livello giuridico per le donne è sempre complicato, però è proprio un cambio di paradigma universale che va sì, che dà, che appunto, che fa sì che anche tutto quello che è successo agli Epstein Files sia, no, in qualche maniera giustificato, perché tanto, insomma, nessuno ha detto niente, o per di più, insomma, tutte quelle che
1: Assolutamente.
0: hanno detto, tutte quelle che hanno detto, appunto, non sono credute, perché comunque là ci sei andata in qualche maniera,
1: Esatto,
0: no?
1: sì,
0: Quindi c'è
1: assolutamente.
0: sempre,
1: Diciamoci, sì,
0: c'è il fatto in
1: scusami.
0: sé, no? La pedofilia piuttosto che lo stupro, eccetera, perde totalmente senso nel momento in cui le donne si trovano nei contesti, per cui è sempre colpa loro, o comunque, no? Devono sempre, ritornano al centro poi della morale.
1: Assolutamente,
0: Collettiva, e questo
1: assolutamente.
0: è un problema serissimo. Penso che il movimento femminista, il movimento transfemminista, in tutti questi decenni, ormai forse si può parlare quasi di un secolo, abbia portato, insomma, le maggiori trasformazioni proprio a livello rivoluzionario, nel panorama, mondiale. Oggi, insomma, come lo vedi questo movimento femminista e questi passi, insomma, verso una rivoluzione e liberazione totale?
1: Allora, sono un attimo indietro, dandoti molta ragione su quanto, diciamo, il DDL Buongiorno di fatto sia ancora peggio di quello che avevamo prima, o quantomeno delle conquiste nelle sedi dei tribunali, ecco. Proprio perché, appunto, cancellando, imponendo, diciamo, il dissenso alla violenza, cancella di fatto il 99% delle violenze che avvengono, tra cui anche, visto che le hai citati, tutto il caso Epstein. Sul movimento femminista, io credo che negli ultimi anni, cioè quella, insomma, quello che viene definita l'ultima ondata dei femminismi transnazionali, e quindi dal 2016, non una di meno, siamo riuscite davvero a, diciamo, a raccontare in modo più articolato di cosa parliamo quando parliamo di violenza, cioè, ovvero intrecciando la violenza patriarcale con la violenza economica, con la violenza razzista, eccetera, eccetera. E questo è un merito che va dato, tanto è vero che, diciamo, i sapere, cioè, se noi parliamo adesso di consenso, se noi parliamo di educazione affettiva nelle scuole, cioè è perché questo movimento ha imposto una serie di paletti. Ora, da qui a che cosa succederà nel futuro, in particolare in questa congiuntura dove sembra crollarci tutto addosso e sembriamo correre verso il passato a velocità ultrasoniche, è difficile dire. Io credo che, per questo insisto anche, no, sui compagni, perché credo sia veramente importante lottare insieme e trasformarsi insieme, in particolare chi non lo ha già fatto, per diciamo, far fronte a questo, a questa deriva autoritaria che si sta espandendo oramai un po' ovunque. Quindi sì, sono convinta che il movimento femminista abbia fatto tantissima strada in questi ultimi anni, però non posso non dire che ci troviamo in una fase di difficoltà, di reazione proprio a tutto quello che
0: Certo,
1: abbiamo prodotto, no? E
0: certo.
1: quindi insomma, bisogna
0: Servono
1: non
0: alleanze.
1: spingere, servono alleanze, ecco.
0: Serve una visione, diciamo così, trasformativa collettiva che secondo me il femminismo ha dato, che va abbracciato come paradigma rivoluzionario anche di trasformazione e alleanze. Maddalena, noi ti ringraziamo tantissimo, continueremo a parlare, insomma, di quello che sta accadendo anche sui Epstein Files, perché ci sono anche tante altre sfumature che cercheremo anche di coprire e discutere nelle prossime settimane. Per ora noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti, insomma, la corrispondenza.
1: No, volevo ringraziare anch'io voi veramente per l'attenzione a questo caso.

E allora, quando sono le ore 16 di questo venerdì 5 giugno 2026, sta per cominciare Split, uno spazio sulle frequenze di Radio Onda Rossa dedicato alla musica hip hop. E appunto dalle frequenze di una radio che non ha padroni, non ha padrini politici, non fa pubblicità e non ha patriarchi. Ottime ragioni tutte quante per sostenerla, quindi vi ricordo, c'è il radio abbonamento, è facilissimo farlo, basta andare sul sito www.ondarossa.info. Trovate l'apposito banner, ma anche molto molto altro. Ma è importante sostenere questa radio. Abbiamo festeggiato 49 anni e vogliamo continuare per altri 490 come minimo. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e tutte voi, come avete fatto dal 1977 ad oggi, per far vivere questa radio, per continuare a dare informazione non solo su quello che succede, ma anche sulle lotte

0: grooving rhythm. Plant, slink, rhymes. Drum talk. Grooving rhythm. Plant, slick, rhymes.
1: Ancora Danger Mouse, Black Thought, questa è Because.

Pharaoh Almond con Talib Kweli, questa è Dreams.

0: E questa seconda parte, senza tante chiacchiere, andiamo a cominciare subito. Con un po' di artisti che abbiamo visto sul palco della festa di Radio Onda Rossa e non solo.
1: La signora Meloni mi piace. Lei si comporta come una mamma, molto severa. Molto severa e molto spaventata. E poi una mamma che non è solo madre di un figlio, ma ne ha tre. Ne ha quattro. Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli.

0: te bagni in Roma come il rap italiano. Ehi, e rappresentiamo una regina con la corona sul capo.
1: E chiudiamo con il fulcro, questa è la musica.

Vi ricorda il radioabbonamento, basta andare sul sito www.ondarossa.info. È importante che lo facciate per continuare a sostenere questa radio. E allora questa voce tornerà il prossimo venerdì su queste frequenze, quindi saluto tutti e tutte e come sempre in particolare saluto tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà. E allora Split finisce.

0: e di sfruttamento. Il nostro paese è ancora molto arretrato sulla riforma agraria e continua a permettere che le imprese agiscano impunemente. La COP30 deve essere uno spazio per denunciare tutto questo al Brasile e al mondo. Siamo qui per affrontare questi problemi, mettere il dito nella ferita e far risuonare le nostre lotte. Questo è il senso della nostra partecipazione e delle nostre discussioni in questo dibattito.
1: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
2: Cioè?
1: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
2: Tu non lo leggi?
1: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
2: Anche il Corriere dello Sport posso leggere?
1: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
3: The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone.

Ed eccoci tornati in voce, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo giovedì 13 con Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 circa. Allora, questa sera è una sera dedicata, è una puntata dedicata ai romanzi e parleremo con, inizieremo con Nicoletta Vallorani, che è l'autrice di Ogni cosa e nessuna, un libro edito da Zona 42 recentemente nel settembre di quest'anno, un libro che costa 16,90 euro. Poi avremo Il prodigio di Fabrizio Sinisi, edito da Mondadori, pubblicato anche questo nell'agosto di quest'anno, 19,50 euro, libro di 252 pagine. Concluderemo con Era andata così di Maddalena Vianello, ne parleremo con lei, edito da Fandango Libri, costo 17,50 euro, pubblicato il 10 ottobre del 2025, è un volume di 264 pagine.

0: E sulla spensieratezza delle note di Io sono un cane con la canzone Stormi, diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, nonché autrice del primo libro che presenteremo questa sera, Ogni cosa e nessuna, Nicoletta Vallorani. Ciao Nicoletta.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: Oh, abbiamo sentito da pochissimo Nicoletta come appunto appassionata lettrice di genere horror eccetera eccetera, anche perché appunto Angela Carter non si può inquadrare in un genere specifico, e oltretutto chi si può inquadrare in un genere specifico? Forse sarebbe bello anche scardinare questi concetti che restringono. Siamo con te invece oggi, parleremo appunto in veste di autrice. Tu sei una scrittrice, una traduttrice, una docente di letteratura inglese e anglo-americana all'Università degli Studi di Milano, e pubblichi da pochissimo il tuo nuovo romanzo Ogni cosa e nessuno per le edizioni Zona 42. In realtà questa è una casa editrice che tu conosci da tempo, perché appunto hai pubblicato già Eva, Avrai i miei occhi e Noi siamo campo di battaglia. Ovviamente questi sono alcuni dei testi che hai, dei romanzi che hai scritto. Diciamo che ci teniamo come sempre a ci terrei anzi che tu parlassi un po' del perché è importante oggi e in generale leggere fantascienza, perché comunque magari rispetto a prima, diciamo sempre, magari le cose sono un po' cambiate, ma sul genere e sui sottogeneri, insomma, ci sono stati e ci sono ancora dei pregiudizi e anche degli snobismi. Qui in trasmissione stiamo recuperando, abbiamo comunque parlato di Octavia Butler, Ursula Le Guin, comunque anche quello che è la fantascienza in Italia oggi. Abbiamo avuto ospite Giuliana Misserville con il suo splendido libro su Ursula Le Guin e le sovversioni del genere, e anche oltretutto con la raccolta di racconti sempre curata da lei e edita da Zona 42. Stasera faremo Cadere il cielo, e cerchiamo anche di non perderci quelle che sono le voci anche oltre oceano. Quindi, cioè, ad esempio, consigliamo sempre a tutte una splendida collana di genere di ADD Editore, la collana Asia, che ci sta regalando bellissime, bellissime sorprese. Quindi, prima di appunto di avventurarci tra le pagine del tuo libro, ti chiederei perché leggere fantascienza, e soprattutto cosa si perdono, quali gioie e quali possibilità si perdono i lettori e le lettrici a non sfogliare libri di questo tipo.
1: Beh, dunque, ci sono molte ragioni per cui la fantascienza rappresenta in questo momento una risorsa importante per capire il mondo che ci circonda. Diciamo che è un momento particolarmente felice per il genere di narrativa, che dà la possibilità di intuire una visione di quello che possiamo fare, di quello che possiamo diventare. Non si tratta tanto di trovare nella fantascienza quella componente profetica che spesso respinge il lettore italiano, un lettore, una lettrice che amano di più la letteratura realistica. Il punto è che adesso già viviamo in un mondo in cui molte cose, che molte possibilità che la fantascienza aveva anticipato e rispetto alle quali eravamo stati avvertiti, si stanno effettivamente verificando. Tu prima citavi Octavia Butler, citavi Le Guin, citavi scrittrici e scrittori degli anni 70. Benissimo, negli anni 70 si parlava di pandemia, si parlava di Sheldon per esempio, si parlava di crisi climatica, ne parla Octavia Butler, si parlava della necessità di sostituire a una cultura dell'eroismo e del conflitto, la cultura degli uomini, quelli che partono a caccia di mammut e tornano coperti di sangue, carichi di storie. Ebbene, questa cultura forse oggi andrebbe sostituita con una cultura della negoziazione, che è il genere di appunto atteggiamento culturale che promuove Ursula Le Guin in uno dei suoi saggi più famosi, appunto La teoria del sacchetto delle storie, che è una traduzione italiana particolarmente infelice, in inglese è molto più bella, però insomma è lì che lei si dice: ma che cosa sarebbe successo a questo nostro mondo se invece di delle strade degli uomini avessero vinto le strade delle donne? Quindi storie più equilibrate, storie fatte di cura, di resistenza, di capacità di ragionare invece di aggredire direttamente. Allora io penso che di tutte queste cose che dentro i migliori romanzi di fantascienza di oggi noi effettivamente troviamo, tutte queste cose ci sarebbero estremamente utili oggi, credo che possano essere davvero non solo consolatorie ma anche un viatico per cercare di individuare delle possibilità di resistenza alla barbarie che mi sembra ci stia invadendo.
0: E su questo appunto sfogliamo le pagine del tuo libro in cui vengono affrontate molte delle tematiche che hai già diciamo elencato parlando di tue e tuoi colleghi. Direi che io partirei un po' dalla copertina, perché al titolo, diciamo che anche il titolo va un po' analizzato, Ogni cosa e nessuna, perché almeno io ci ho ritrovato non solo un contenuto che viene riproposto, ma proprio un paradigma di composizione, quindi è come se ci fosse appunto un titolo totopotente dal quale si possono comunque generare mille forme e mille possibilità. Quindi quello lo lascerei per un secondo momento, per dare invece, attraverso questa copertina di Annalisa Antonini, molto bella, un'illustrazione, credo, poi non so come l'abbia realizzata, se sia digitalizzata e una foto lavorata o disegnata, però un'illustrazione molto bella che raffigura un volto in parte coperto, ma è un volto, quindi qualcosa che noi diciamo che ci riporta alla materia. Quindi ti chiederei, visto che questa materia è definita e questo è un volto che poi ritroviamo o comunque che attribuiamo a una delle protagoniste del romanzo, ti chiederei un po' di dare delle indicazioni a chi ci sta ascoltando rispetto a quello di cui parla è un po' difficile, però insomma di dare almeno delle coordinate rispetto a quello che troveranno tra le pagine, anche partendo da questo splendido volto rappresentato in copertina.
1: Allora, le copertine di Annalisa sono una delle ragioni per cui resto e voglio restare con Sono 42, nel senso che lei è assolutamente un genio nel realizzare copertine sulle quali l'autore non interviene in alcun modo, nel senso che mi sono state fatte delle proposte quando Annalisa le aveva elaborate. Annalisa fa una cosa che pochi disegnatori che si occupano di copertine, soprattutto per i grandi editori, pochi disegnatori fanno, cioè lei legge il romanzo, lo lascia sedimentare e poi dopo tira fuori la sua impressione sul romanzo. Nella maggior parte dei casi la sua impressione coincide con quello che l'autrice, cioè nel mio caso coincide sempre con quello che io mi aspetto, e sono sempre copertine estremamente emozionanti. Tu mi chiedi che tipo di connessione ha questa copertina con la storia del romanzo. Io non te lo so spiegare questo, so che restituire la copertina, l'emozione trasmessa alla copertina restituisce alcune caratteristiche del romanzo che io volevo che ci fossero, per esempio e soprattutto la connotazione femminile del romanzo. Dentro questa storia ci sono tante donne, due in particolare che sono le protagoniste, una donna e una creatura che poi vedremo che cos'è esattamente, però entrambe hanno un'identità e si riconoscono in un'identità femminile, e questa identità femminile è un'identità non vincente, o meglio, no, non è vero, in realtà alla fine è un'identità vincente, ma non con la strumentazione maschile, cioè sono entrambe identità non aggressive, sono entrambe identità la cui connotazione principale è quella di raccogliere storie, cercare di capire, cercare di indossare identità e alla fine trovare una loro strada, che non è mai una strada di conflitto. Allora, tutte queste cose ci stanno, secondo me, dentro questa copertina. E forse la cosa che posso dire è che in realtà l'ho segnalato, cioè ci viene chiesto Annalisa e Giorgio Raffelli Maria Antonia e Giorgio Rosselli chiedono alle autrici, o almeno a me hanno sempre chiesto qualche idea. Io avevo dato tutta un'altra idea, che era basata sulle foto di un'installazione di un mio carissimo amico che purtroppo è mancato, al quale è dedicato il romanzo, e che era un artista, e in parte queste installazioni sono citate nel romanzo. Però poi non è andata così, nel senso che la copertina è un'altra e io la trovo bellissima, e per cui non so come dire, tutto questo si basa completamente sulla fiducia che io ho nei talenti di Annalisa, nella sua capacità di capire quello che ci sta dentro un romanzo.
0: E quindi in questo romanzo dà sfondo a queste in realtà figure femminili, preponderanza delle figure femminili, come giustamente dicevi tu, visto che sei l'autrice, ovviamente c'è comunque di sfondo, che poi andremo magari a raccontare un po' meglio, c'è come sfondo una città che tu ben conosci, perché c'è Milano, ma c'è Milano, una Milano sicuramente un po' del futuro e un po' no. Si parla di luoghi di tortura che hanno anche un nome reale, si parla, cioè viene dato anche il nome del Corelli, per esempio. Ora non so se sia un caso o no, ma non credo. Si parla comunque di una città sempre più cementificata, come tante altre, dove la speculazione edilizia, oltretutto, noi siamo molto affezionate al lavoro di Harry Kane, che è un autore di fumetti che ha realizzato ultimamente Milano Horror Stories, a proposito appunto della speculazione edilizia, di tutto ciò che comporta all'interno ovviamente di tutte le città delle grandi metropoli, ma in particolar modo su Milano. Quindi ecco, c'è questa città chiusa, recintata, una città galera, una città in cui avvengono una serie di violenze che sono sì del momento, ma sono poi sistemiche. E quindi, prima di lasciarti la parola rispetto a questo, aggancerei anche quello che accennavo prima sul titolo e sul concetto proprio di compresenza, che è un po' una cosa che si ritrova anche taoista, anche che si ritrova in Ursula Le Guin, o comunque di un concetto che noi non conosciamo minimamente, perché per noi esiste una cosa o un'altra, e da qui il binarismo, la polarizzazione, eccetera, mentre in questo romanzo c'è un rimando sempre al singolo e all'insieme. Quindi in realtà questa città poi parla, questa città nel presente, che tu, nel presente futuro insomma, che tu racconti, è una città molto molto violenta e di cui appunto ti chiedo di parlare, ma poi si aggancia a tutti, a orrori che invece si svolgono più o meno, sicuramente magari con modalità diverse, ma che sono appunto un orrore diffuso in tante altre parti del mondo.
1: Sì, Milano è una città complicata. Io avevo promesso, come dico nella postfazione, avevo promesso all'editore che ne sarei uscita, ma poi non ci riesco, nel senso che in realtà la ricchezza di questa città consiste nella capacità di in due doti particolari: la capacità di offrire diverse visioni di se stessa, e questo credo che sia un dato abbastanza condiviso anche da altre metropoli. Ti sposti e trovi una città completamente diversa, e la velocità del cambiamento ti mette assolutamente in difficoltà, nel senso che certi spazi a distanza di pochissimo tempo non si riconoscono. E poi c'è invece un'identità nascosta di Milano, no? Questa capacità di assorbire il cambiamento e di farlo rientrare proprio nel processo di sviluppo evolutivo della città. Per cui ci sono delle parti di Milano che vengono rappresentate nel romanzo, che sono parti purtroppo tragicamente note, che però sono pezzi importanti di questa città. Allora far finta che non esistono, secondo me, non è una strategia. Quindi finisce, poi sono proprio le parti che racconto le parti più belle, ma racconto le parti che hanno bisogno di diventare visibili, perché devono essere rimodellate. E due posti sono così, e sono posti insomma, che conosco per motivi diversi. Cioè, conosco il Corelli perché mi occupo nella mia altra vita di ricercatrice, mi occupo proprio di migrazioni, di rappresentazione della migrazione, e il Corelli rappresenta oggi uno dei posti più terribili di Milano, è uno dei posti più invisibili, nel senso che il quartiere in cui è collocato il Corelli neanche si accorge dell'esistenza di questo posto. Quindi mi piaceva comunque provare a immaginare che cosa poteva diventare un posto così profondamente segnato dalla tragedia. Certamente non poteva diventare un posto positivo, insomma, provate a immaginarlo nel futuro, questo futuro è tutto sommato abbastanza vicino all'oggi. E poi l'altro posto sono le White, cioè le case che vanno sotto questo nome, che sono costruite nella zona di Rogoredo, utilizzando pannelli di amianto sostanzialmente. Per cui che cosa è successo? Queste case popolari sono state vendute o comunque date in affitto a gente che non poteva permettersi di spendere molto e che andava a vivere in case nuove, quindi aveva questa fierezza di avere la possibilità finalmente di avere una casa nuova, tranne poi ammalarsi nel giro di pochi anni, perché le case erano state costruite in quel modo. Quindi questo è un altro posto di Milano che è specchio della speculazione edilizia che tu citavi prima, anche se questo caso risale a qualche anno fa, però insomma non è che adesso stiamo messi molto meglio con i discorsi che circolano appunto sulla vendita di San Siro, piuttosto che sulle speculazioni edilizie che stanno avendo luogo in questo, che si stanno venendo fuori in questo momento.
0: E per quanto riguarda invece appunto le figure, le protagoniste, le multiforme che abitano questo romanzo, ci vuoi un po' raccontare come sono emerse e che ruoli hanno, perché una delle due la si segue, diciamo, in modo un po' più lineare, appunto dicevi, è una, anche se poi anche quella non ha dei confini in realtà così definiti, cioè poi questo discorso di porosità tra il micro e il macro abbastanza forte in tutto il romanzo, e la seconda invece che ha una figura aliena e multiforme che osserva e si rincarna in animali umani, in animali non umani e anche in diverse epoche, in diversi momenti storici, e attraverso di lei si affrontano e riaffiorano una serie di questioni abbastanza problematiche, e sono, diciamo, mi sto tenendo. E la questione del femminile, della questione di genere, la questione del ruolo della donna, della riproduttività, della violenza che sistemica, sono argomenti che vengono fuori. Insomma, ogni pagina parla di questo attraverso le diverse storie che racconti. Ci vuoi un po' parlare di questo aspetto?
1: Ma dunque, sì, hai detto bene, il cantaromanzo si sviluppa primariamente intorno a due personaggi che sono intesi come personaggi femminili, però il secondo personaggio è quello che di fatto un pochino, cioè idealmente per semplicità dà il titolo al romanzo, cioè questa creatura aliena che poi si identifica come femmina nella maggior parte delle storie nelle quali si incarna, di fatto può essere qualunque cosa, può essere ogni cosa e nessuna. E questa sua capacità, cioè io la racconto a capitoli alterni, questa sua capacità mi consente di fatto di raccontare una serie di storie di donne in momenti soprattutto di donne, oppure anche di identità queer che compaiono a un certo punto della storia, e queste storie sono collocate in momenti diversi della nostra storia reale, ma anche di una storia immaginata. Non tutte le storie appartengono al passato, alcune sono localizzate in uno spazio-tempo che non è così definito. Così si comincia dalla storia di Medusa, che tutti conosciamo, rivisitandola attraverso uno sguardo diverso. Cioè, in questa storia Medusa, che è l'unica tra le sue sorelle a essere mortale, in realtà si lascia uccidere perché in qualche modo lei non entra nella possibilità, non riesce a concepire neanche la possibilità di entrare direttamente in conflitto con questo giovane arrogante che è arrivato apposta per tagliarle la testa. E poi da qui si va avanti con storie di streghe, storie di ragazze arabe intrappolate e destinate alla riproduzione, storie di animali femmina nei quali questa creatura aliena può incarnarsi. Insomma, mi piaceva esplorare attraverso questo personaggio le varie possibilità di indossare un genere femminile. Invece l'altra storia, come dicevi tu, è più lineare, ruota intorno a Giuditta, detta Giuda, che è una consolante, come viene definita, cioè di mestiere lei racconta storie, e queste storie devono aiutare i bambini concepiti in condizioni forzate, concepiti attraverso una maternità obbligatoria da parte delle madri che l'hanno messa al mondo, e questi bambini devono essere aiutati a crescere nel modo giusto. E qua torniamo un po' anche al discorso che facevo su Angela Carter, no? Cioè quest'idea che le storie che si raccontano ai bambini non è un'idea, in realtà è un processo educativo, secondo cui le storie che si raccontano ai bambini servono a educarli a quello che saranno da grandi. E quindi hanno un valore pedagogico che spesso è legato alla conservazione degli stereotipi. Solo che Giuda non ci sta dentro, cioè non riesce a raccontare soltanto storie formative. E in qualche modo nel corso del romanzo, attraverso la relazione tra queste due creature che appartengono a mondi diversi e che si inseguono anche attraverso piste temporali differenti, io volevo anche raccontare appunto l'amicizia, le possibilità, cioè quello che dice Donna Haraway quando dice make and not babies, costruite legami, mm-hmm. non bambini. E questi legami hanno tanto più senso quanto più diverse sono le persone che compongono la rete che riusciamo a crearci attorno. E questa è una cosa che secondo me è la cosa fondamentale forse che dobbiamo imparare in tempi in cui la differenza è la cosa che spaventa di più la maggior parte delle persone.
0: E poi c'è questa visione estremamente poetica ed efficace degli stormi che attraversano e accompagnano i vari capitoli, a parte il capitolo che si intitola Cafiero, che mi ha fatto molto sorridere in senso positivo, e questi stormi che sono appunto proprio la possibilità di queste particelle e di questi insieme fatto di diversi elementi che si formano, esatto. Riformano, disgregano, quindi possono perdere o acquistare coesione, non sanno se arriveranno, ma partono e poi hanno un loro corpo, perché poi gli stormi, ad esempio a Roma, sono una delle cose più belle che ci sono da osservare, sono veramente meravigliosi. E su questo, visto che purtroppo siamo in chiusura, volevo chiederti se volevi aggiungere qualcosa rispetto al tuo libro, che appunto ci tenevi a condividere con noi, e se ci volevi dare un consiglio di lettura rispetto a qualcosa che hai letto che insomma ti ha particolarmente colpito di recente.
1: Allora, un consiglio di lettura, secondo me io ho trovato bellissimo e soprattutto accessibile anche per chi non ha preferenze per la letteratura fantascientifica, un romanzo di Claude Rozzamase, che è una scrittrice del Botswana, pubblicata a Zona 42, adesso mi scoccio perché sembra che cito solo l'editore, però il romanzo è bellissimo ed è un librino piccolino straordinariamente potente di questa scrittrice che sostanzialmente costruisce una sorta di apologo del colonialismo, di quello che insomma colonizzando l'Africa siamo riusciti a fare a questo continente, raccontandoci la storia di una città divisa in due, dove da una parte ci sono i ricchi, in questa parte della città sorge e tramonta la luna, e nell'altra parte della città invece sorge e tramonta il sole, e quindi questo sole rende il territorio completamente inabitabile, ed è dal regime politico un regime di totale oppressione che ha come risultato quello di rubare, di depredare, derubare gli oppressi del colore della loro pelle, della loro lingua, di qualunque loro ricchezza e della capacità di, al fine anche della capacità di vedere. Allora io l'ho trovato di una bellezza e di una poesia straordinari e anche di una capacità di trasmettere in modo molto chiaro che cosa succede a un paese che viene colonizzato solo per essere sfruttato, che è quello che è accaduto a molte zone, molti paesi dell'Africa. è stato anche tradotto magnificamente, perché poi il Tamase utilizza una lingua strana, cioè utilizza l'inglese, nella quale però ci sono parole in suana, nella sua lingua madre, che però non sono messe in corsivo, per cui è un'unica pasta linguistica con la quale sostanzialmente l'autrice ci dice: guardate, questa è la lingua che noi parliamo, c'è un inglese che è diventato il nostro inglese, che contiene parole che in inglese non sono, ma per noi non c'è niente da mettere in corsivo, perché sono le parole che usiamo quotidianamente. Insomma, ho trovato un romanzo straordinario, appunto, come dico, nella sua poesia assolutamente comprensibile, assolutamente, come dire, amabile, non solo comprensibile, da parte di persone che non leggono normalmente fantascienza.
0: Benissimo. Quindi, se non vuoi aggiungere nulla sul tuo romanzo, io ti saluto e ti ringrazio veramente tanto di essere stata con noi e aver presentato il tuo romanzo, pubblicato da Zona 42, Ogni cosa e nessuna. Nicoletta Vallorani, grazie mille e a presto, spero.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, ciao.

0: ci tenevo molto. E dunque, andiamo subito nel libro. C'è un'evidenza nel cielo, un volto, dei segni che lasciano appunto presagire, un prodigio a tutti gli effetti, lasciano pensare a un volto. E un volto nel cielo, insomma, è abbastanza facile. Da millenni, da milioni di anni, qualcuno ha iniziato a pensare all'immagine di Dio. L'abbiamo sempre desiderata, no? L'umanità intera l'ha sempre desiderata, e improvvisamente appare qualcosa nel cielo. Entro subito così, a gamba tesa, come si dice, a tutti gli effetti. Per quale motivo, secondo te, l'umanità da sempre, dalla sua eternità, ha avuto bisogno di qualcosa sopra la testa per dare senso a quello che c'è sotto?
1: Questa è una domanda molto bella a cui non c'è risposta se non con la domanda stessa, perché siamo fatti così, cioè chi crede, chi ha fede o chi ha fede cristiana, insomma, è convinto che questo desiderio, questa aspettativa che dicevi tu sia la caratteristica del fatto che l'essere umano è una creatura che ha in sé qualcosa di divino o una nostalgia divina. Altri più materialisti, e io credo che sia così, credo che l'evoluzione o la nostra struttura biologica, uno sbaglio o un prodigio dell'evoluzione, ci abbia messi nella condizione per cui l'esistenza in sé non ci basta, la sopravvivenza non ci basta, il nostro funzionamento è come sfasato sempre da un desiderio di ulteriorità delle cose. Cioè il problema stesso del senso delle cose è un problema che è allo stesso tempo cruciale e ozioso. Cruciale perché riguarda la legittimità stessa delle cose che facciamo, è ozioso perché apparentemente non abbiamo bisogno del senso, cioè abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno di un tetto sopra la testa, non sembra esserci un posto per il senso nella vita comune. Questa specie di sfasamento biologico-spirituale che tutti abbiamo ci ha portato a cercare fuori di noi una ragione di legittimazione della nostra esistenza, che altrimenti forse ci sembrerebbe inadeguata a se stessa, no? Non sufficientemente radicata nelle cose. È lo spazio dove più grande che abbiamo a disposizione, il più grande schermo di proiezione su cui l'uomo nella storia ha proiettato i suoi fantasmi, i suoi sogni, i suoi desideri e deliri di salvezza, è sempre stato il cielo, sempre stato il cielo che in questo romanzo io ho provato a mettere in scena come uno schermo su cui improvvisamente appare un segno, ed è l'esercizio di ciascun abitante di questa città, che non viene mai nominata, che decidere se quel segno è una proiezione di quello che c'è sotto o è invece un messaggio che viene da qualche altra dimensione dell'essere.
0: Beh, io resterei un pochino su questo, no? Perché mi incuriosiva tanto il fatto che c'è l'evidenza di un segno sopra la testa, no? E questo però, questa grande evidenza, entra in relazione profonda con l'intimità di ognuno. Cioè, quindi si sviluppa un incontro, o un incontro-scontro, tra quello che si vede e quello che non si vede. Volevo chiederti, in questo libro, qual è la relazione, dunque, tra visibile e invisibile?
1: Bene, sì, la relazione tra visibile e invisibile è tutta, per dire una frase trita, nell'occhio di chi guarda. Cioè, questo romanzo era nato da un'idea in realtà abbastanza sciocca, cioè che era quella di cosa succederebbe se improvvisamente Dio apparisse nel cielo. E dico che è un'ipotesi sciocca perché è inapplicabile, cioè Dio è per definizione qualcosa che sta alla fine di una prassi di interpretazione, di una pratica di interpretazione. Dio che aspetto ha? Non può averne uno. Dio è ciò che per definizione ognuno interpreta come Dio. no? È come quando di recente ho visto un brutto film horror che parlava di possessione satanica, ma come se la possessione satanica fosse un morbo. Cioè, era un film spagnolo, un horror spagnolo che voleva parlare della... cioè la possessione satanica era un virus, no? Voleva toglierla dal campo del religioso. E improvvisamente quella possessione satanica non è più una possessione satanica, diventa un virus, diventa un film su un'epidemia, perché possessione satanica non è qualcosa che puoi leggere al di fuori degli strumenti del religioso. E lo stesso accade qui, cioè quello che c'è in cielo è un segno anche stupido, perché sembra una specie di enorme smile, ma non agisce, non significa nulla. Si è parlato, qualcuno scrivendo, di apocalisse immobile, che è una definizione secondo me molto precisa, molto giusta e molto bella di quello che accade qui, cioè è l'assenza di eventi che scatena gli eventi all'interno del romanzo, cioè l'assenza di azione di questo segno che fa succedere delle cose, il che vuol dire che non sono, come spesso accade anche nella nostra vita in cose più piccole, non sono i segni, non sono spesso le cose a far succedere delle valanghe, degli effetti a catena, ma spesso sono le letture che noi diamo di certe cose e che interpretandole come segni facciamo diventare disastrose o salvifiche, e credo che questo si verifichi continuamente. Cioè il titolo del romanzo, Il prodigio, è chiaramente evoca il segno nel cielo, ma il prodigio è anche una serie di eventi che invece si scatenano sulla terra, ed è questo apparente niente che c'è nel cielo, che però sembra suggerire delle cose, a scatenare invece degli eventi. Ora non dico miracolosi, perché anche l'idea di miracolo è una frase interpretativa, però sicuramente degli eventi eccezionali, fuori dal comune. È un libro, è un romanzo che parla del credere, cioè del credere che è sempre un interpretare, sempre un proiettare, c'è sempre una volontà nel credere, non è un'azione automatica, c'è una malattia. È quella che ha preso Bruce Willis. Bruce Willis ha da poco questo morbo per cui non riconosce più i volti, che non è l'Alzheimer, ma è una cosa più sofisticata, forse anche più crudele. Cioè, ha perso quella cognizione psichica, mentale, neurologica, per cui alcuni tratti del viso di una persona compongono un'identità. Quindi lui non riconosce la moglie, non riconosce i figli, non perché non si ricordi più chi siano, ma perché quando vede quegli occhi, quel naso, quella bocca, quelle orecchie, non riesce a metterli insieme in una drammaturgia di un volto conosciuto, non riesce a riconoscere, a collocarli. Ed è una cosa interessante, perché se la inverti, cioè se inverti il processo, capisci che anche il riconoscere tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tuo padre è un atto non scontato, è un atto di lettura del mondo. E quindi questo è un romanzo sul come tutto è lettura del mondo. Ogni nostra azione pratica o emotiva è un atto di lettura del mondo.
0: Bene, bellissima questa interpretazione, che aggiunge anche tutto quanto ho già pensato nella lettura del libro, a beneficio delle nostre lettrici e dei nostri lettori. Aggiungo a quello che tu dicevi che questo in effetti è un libro un po' particolare, perché pur non essendo un action movie, cioè un libro con una serie di avvenimenti che ne scaturiscono altri e che insomma si trova ogni tanto nei libri un po', no, che hanno una strada, un ritmo particolarmente incalzante negli eventi, invece pur essendo tutto derivato da una presenza o assenza appunto in cielo di questo volto, quello che accade ha un ritmo interno molto forte, e quindi si crea una percezione molto particolare, insomma si ha l'idea che stia accadendo tantissimo e in realtà è più tutto quello che è punto molto, che poi in realtà produce poco in effetti in termini poi di fatti concreti, ma produce tantissimo in chi legge, perché inevitabilmente ci si trova a prendere posizione rispetto all'evento che ci sia o non ci sia. Ecco, quindi ti dico da lettore quello che è accaduto a me. Dicevamo, volevo spostarmi un po' sul fatto, sul personaggio, no? Luca, nonostante insomma il successo, lasci pensare a una solidità di pensieri e della sua vocazione soprattutto, sembra fin dall'inizio aver perso già prima del volto una certa aderenza a ciò che precedentemente aveva dato motivo alla sua esistenza e alla sua scelta. E probabilmente perché si è innamorato di una donna, Marta, che è un personaggio emblematico, straordinario, è un personaggio che porta in sé in qualche modo l'abisso, no? È come se Luca, osservando, innamorandosi di Marta, possa osservare la sua parte più oscura, possa osservare la parte più oscura di ogni essere umano. E Marta è una sorta di portale, così l'ho percepita nella lettura, pur essendo un personaggio vero e proprio, insomma, in carne e ossa, è in qualche modo il suo Dio. Il dio di Luca, che ha sostituito il dio in cui aveva creduto all'inizio, diciamo, del suo seminario, probabilmente, del suo diventare sacerdote. Ecco, quello che mi incuriosiva è perché questo avvenimento, innamorarsi, l'innamoramento, l'amore, sconvolge così tanto il suo equilibrio, sia professionale che sociale.
1: Perché tu lo anticipavi, secondo me, molto bene, dicendo che Marta diventa il suo Dio, perché anche l'amore vissuto in una dimensione profonda è religione. È religione. Ora, io parto da questa premessa e questo libro si fonda su una premessa, cioè è un libro che parla di religione non nel senso confessionale. Non si parla di religione nel senso che un libro cattolico, un libro cristiano o protestante o musulmano. Religione è quell'atto, quella prassi attraverso cui si istituiscono degli dei nella vita, ovvero degli esseri o delle idee da cui ci si aspetta la salvezza in qualche modo, se questo termine non è troppo fumoso. E quindi, come dicevi tu, la Marta diventa un nuovo Dio, diventa l'essere da cui Don Luca inizia ad aspettarsi la salvezza. A me interessava mettere come protagonista del libro un prete per una ragione quasi ideologico-allegorica, cioè credo che noi viviamo nel tempo in cui la Chiesa Cattolica ha smesso di esercitare sia una funzione maggioritaria, sia una reale forza di egemonia, di potere e di reale spostamento e tirannia culturale all'interno del nostro paese, ma in generale di tutto il panorama dell'Europa e forse dell'Occidente. E quindi mi interessava capire al tramonto della religione cattolica, qual è quella che Pasolini chiamava la religione del mio tempo. La religione del mio tempo, del nostro tempo, io credo che sia una scomposizione di culti, quindi non come, su questo magari potremo anche tornare, non come si è sognato per anni dall'illuminismo in poi, cioè un mondo più laico, più razionale, un mondo illuminista, ma un mondo che crede più di prima, non crede più alle cose del cattolicesimo, ma si trova altri dei, altre credenze, altri culti. E il romanzo vuole essere una specie di scatenamento fantasioso di questi culti da basso impero a cui il mondo, raffigurato in questa città, si abbandona. E Marta è uno di questi culti, e io credo forse il più sano, ecco, tra tutti quelli da cui il romanzo è attraversato, perché rappresenta una creatura, un essere che tu dici in maniera molto bella, anche molto poetica, è un portale. È un corpo in cui avvengono dei processi storici, dei processi di sacrificio che si stanno consumando nel nostro tempo, anche dei processi generazionali. per cui c'è una generazione che è quella più giovane che, lungi dall'essere rivoltosa, introietta dentro di sé il male e la crisi che la generazione prima e le generazioni prima hanno perpetrato. E quindi è sicuramente un portale, un corpo fatto di processi, è un personaggio che soffre e la cui caratteristica principale, credo, è una certa tipologia di dolore storico, di dolore profondo, che secondo me è una delle componenti principali della nostra epoca.
0: Beh, io aggiungo una piccola cosa su Marta, che mi sembra uno dei migliori personaggi che abbia letto in questi ultimi anni, prodotti insomma dalla penna di un autore o di un'autrice, perché conserva in sé un elemento contraddittorio, contrastante, che me la fa diventare assoluta, e cioè dà l'impressione di subire tutti i processi del mondo, un po' come succede, ma di accorgersene appena prima, un po' come succede agli animali quando sentono arrivare la tempesta, no? O il terremoto, che scappano. E contemporaneamente però ha un profondo, totale disincanto rispetto agli eventi del mondo, come se lei non ne facesse parte. Ed è tutte e due le cose insieme, questa cosa mi colpiva particolarmente.
1: Sì, è un po' un prodigio anche lei, diciamo. Crea, io credo, io sono molto, è uno di quei personaggi che quando li scrivi ti innamorano anche mentre li stai scrivendo, no? Non te ne senti pienamente padrone, e a me ha molto appassionato muoverla. Mi sono accorto che era come un polo magnetico che attirava su di sé temi, argomenti, discorsi, anche frammenti di cose che sentivo.

0: finanza imprevedibile a tutto quello che sta avvenendo in relazione al volto plausibile o chissà presunto nel cielo. Quindi si vengono a creare dei culti, decadono i culti precedenti, quelli diciamo secolarizzati ormai, e si dividono i due, cioè i tanti, le tante reazioni da parte diciamo della cittadinanza si dividono fondamentalmente in due, anche lì in contraddizione, in netto contrasto. C'è chi considera il volto come fonte di vita e quindi viene adorato per questo motivo, e c'è chi invece considera in qualche modo il volto esattamente il segno di morte, il segno di una estinzione dell'umanità, e quindi in qualche modo viene contrastato. C'è anche chi in tutto questo segno di morte ci legge addirittura un disegno da parte del governo, di chissà chi, insomma, di creare le condizioni per sterminarci tutti quanti. Sembra di tornare un po' ai tempi della pandemia, no? Quel prodigio là, noi abbiamo vissuto un po' un periodo in cui sembrava appunto che qualunque avvenimento avesse un legame con noi o con la fine della storia del mondo, no? Dimmi tu, insomma, se un'influenza potesse creare questo tipo di reazione, però a tutti gli effetti è accaduto. Ecco, volevo chiederti se la pandemia, se il periodo del Covid è stato un periodo che hai utilizzato per questa storia, se hai guardato anche lì, cosa effettivamente ti incuriosiva di come abbiamo reagito a quel periodo?
1: Allora, sicuramente c'entra perché l'ho scritto, ho iniziato a scriverlo principalmente durante il primo lockdown, quindi sicuramente è un romanzo molto radicato in quel tipo di scenario. Lo è per tanti motivi. Il primo è che il romanzo è pensato come una riflessione sul principio di autorità e su come i principi di autorità dominano il nostro mondo. Noi ci siamo accorti durante il lockdown che è stato molto semplice, incredibilmente semplice, incredibilmente rapido il fatto che i riti sociali e la struttura della società, così come la conoscevamo, sia stata sospesa. È stato, secondo me, inquietante, perturbante per tutti. E il romanzo parla anche di questo, cioè parla di come i nodi dell'autorità che tengono stretti i riti sociali siano facilmente scioglibili, solubili, e che quei meccanismi, quei bulloni siano più allentati di quanto noi pensiamo, e che quindi quello che vediamo come quello che ci appare come uno scenario molto radicato, molto solido, forse non lo è così tanto. E quindi basta poco, basta un'occasione più o meno valida, più o meno legittima per mettere in crisi questo scenario. E quindi il romanzo si lega al lockdown perché è lo scenario di una crisi. Io sono convinto che nella crisi le cose si facciano più visibili e che certe cose vengano più facilmente a conoscenza nei momenti di scompiglio che non nei momenti di pace, di tranquillità.
0: Durante la lettura del romanzo, nel leggere dei vari avvenimenti che via via si sovrastavano uno con l'altro, in posti diversi, la città diventa un terreno di esplosioni continue, di presunte rivoluzioni che vanno in una o un'altra direzione, implode il comune che non riesce più a gestire i pellegrini che passano in città. Da tutta Italia, probabilmente, da tutto il paese, ecco, insomma, da tutte le città convergono persone che arrivano sventolando la propria cartella clinica, vogliono il miracolo. E qui si fanno largo due figure fondamentali per il romanzo, due capi popolo in qualche modo diversi eppure uguali. L'uno è Volker, il santone, e l'altro è il generale Capogrosso, invece guida un po' un movimento di pancia che vuole eliminare il volto, non si sa bene come, ma

0: minaccia le istituzioni, in qualche modo le sovverte a proprio vantaggio. Insomma, chi sono questi due personaggi e come intervengono nella storia? Soprattutto,
1: Sì.
0: ecco, Fabrizio, questo ci fa vedere un rapporto strettissimo tra religione e politica che emerge dal libro. Volevo sapere, insomma, come l'avevi dosato.
1: Sì, ogni tentativo autoritario aspira alla religione. E in questo modo, cioè, in un certo senso, questi due personaggi che da certi punti di vista sembrano avere visioni opposte, perché come dicevi tu, Folker è una specie di nuovo mistico, di nuovo Francesco d'Assisi, di una sorta di nuova religione transumanistica, una mistica dell'oltrepassamento delle normali categorie, mentre l'altro è una figura reazionaria, di fatto, una figura violenta, insurrezionale, un po' balcanica, un po' da generale sudamericano, che di fatto tenta un micro colpo di Stato all'interno della città, approfittando entrambi approfittando dello scompiglio che viene generato dall'arrivo del volto. Sono però, da un certo punto di vista, anche due facce della stessa medaglia, cioè in tempi di politica debole, in tempi di democrazia fragile e in un momento di crisi, che è il momento in cui, come sappiamo, le democrazie e le istituzioni diventano più attaccabili, più vulnerabili durante le fasi di vacillamento, tutte e due rappresentano la forza. Io credo che l'indebolimento culturale e dell'autorità della politica nei prossimi anni creerà sempre più, e crea già, delle brecce, delle possibilità per l'attrazione della forza. L'uso della forza diventa sempre più affascinante e costituisce un'attrattiva sempre più vincente per grande parte delle masse. E questi due personaggi rappresentano due volti della forza. Uno, Folker, non so se l'hai detto nella tua anticipazione, è incredibilmente ricco. È il rampollo di una grande famiglia, prima industriale e poi finanziaria, che usa i suoi enormi mezzi economici per fare delle opere di filantropia, però è pur sempre un miliardario. E gran parte del suo fascino, anche del suo fascino mistico, viene da questa grandissima larghezza di mezzi, mentre l'altro, il generale Capogrosso, che ha un suo ascendente nella cronaca reale, perché portandolo poi in giro anche un po' per presentazioni, la domanda sempre è: ma è Vannacci? E io ogni volta rispondo: no, non è Vannacci, perché il libro è stato scritto prima dell'arrivo, dell'apparizione di Vannacci, ma è un'altra figura oggi meno ricordata, che è il generale Pappalardo, il leader dei, per fortuna dimenticati e dimenticabili, gilet arancioni e
0: E dei forconi, se non ricordo
1: dei
0: male.
1: forconi, esatto, cioè una figura per certi aspetti più folcloristica rispetto a quella di Vannacci, più buffonesca. Che però risponde, secondo me, allo stesso tipo di pulsione. Cioè, questo paese, per quanto se ne parli poco, ha sempre nei suoi momenti più traballanti delle figure, spesso in divisa, a cui si guarda come se fossero una sorta di figure di provvidenza, degli uomini forti da cui la massa si sente in una certa misura attratta. E questo è un sintomo, secondo me, ricorsivo e abbastanza inquietante della nostra storia. Cioè il fatto che compaiano come se fosse una maschera da commedia dell'arte, che è sempre la stessa, anche se cambia l'attore, ed è sempre la maschera del personaggio, dell'uomo forte, che promette di riportare ordine e di unificare il popolo contro le istituzioni. E tutte e due sono facce della forza. Uno la forza economica, uno la forza militare, però sono le maschere di un tempo, il nostro, che sempre più sembra sedotto da chi interpreta la forza, che sia una forza fisica, militare, una forza economica, carismatica, però Giuliano D'Empoli ha scritto un libro di recente che si chiama L'ora dei predatori e annuncia un tempo già iniziato adesso in cui sempre più prenderanno spazio e usciranno dalle regole questi grandi soggetti forti, brutalmente forti, che spadroneggiano. E questo libro, da tutt'altra prospettiva, è un po' anche una parabola di questo deragliamento della forza.
0: Fabrizio Sinisi, hai compiuto un prodigio anche tu, hai risposto alla mia ultima domanda, che è quella domanda di rito, insomma, di consigliare un libro alle nostre lettrici e ai nostri lettori, l'hai appena fatto con il libro di Giuliano D'Empoli, quindi io ti ringrazio e ringrazio anche, insomma, ringrazio di essere qui e soprattutto di aver scritto questo libro, Il prodigio, edito Mondadori. Dicevamo 400, ma lo ricordo sempre poco, 246, e purtroppo per i multipli, 246 pagine in olio d'oliva, no, in olio d'oliva non si dice, quella era un'altra cosa, €19,50, uscito da poco. Grazie Fabrizio Sinisi, e andiamo in libreria con questo libro.
1: Grazie a te e grazie a tutti voi.

0: Abbiamo appena ascoltato Pica Pica della Nigna, un pezzo che ci introduce all'ultimo libro che presentiamo questa sera. Era andata a finire così, pubblicato da Fandango Libri, che potete trovare in tutte le librerie dal 10 ottobre. Qui con noi questa sera abbiamo l'autrice Maddalena Vianello, professionista della progettazione e organizzazione culturale, esperta di politiche di genere e nell'ambito della violenza maschile contro le donne, è fra le curatrici e le organizzatrici di Inquiete, Festival di Scrittrici a Roma. Buonasera Maddalena.
1: Sarà voi. Grazie mille per il vostro invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi questa sera. E questo libro si apre a Napoli, nei quartieri, e seguiamo le vicende della famiglia Chiocchiarello, raccontata da Francesca, che è la voce narrante e la protagonista anche di questo romanzo, figlia femmina il cui destino viene tracciato dalle responsabilità di essere parte di questa famiglia.
1: Sì, è la storia di una ragazza dotata di un'intelligenza luminosa, e una ragazza il cui destino è segnato alla sua famiglia. Ed è una famiglia in cui i figli, ma soprattutto le figlie e soprattutto le ragazze, non hanno diritto ad avere desideri, hanno un tracciato molto preciso di fronte a loro e non è previsto che ci siano deviazioni. E quindi Francesca ha di fronte a sé la storia di continuare a dedicarsi al lavoro di cura e di procreare, di essere moglie, di essere madre e di continuare quello che è stato il destino mai messo in discussione di tutte le donne della sua famiglia. Solamente che Francesca non è tanto d'accordo e ha dei piani diversi per sé e per la propria vita, e cercherà in tutti i modi possibili, anche se le cose non andranno esattamente come lei desidera, però proverà in tutti i modi possibili e alla fine riuscirà a perseguire la sua libertà.
0: E la prima domanda che ti volevo fare riguarda proprio il titolo, perché noi siamo abituati nel nostro parlare a dire è andata a finire così, non era andata a finire così. Quindi la prima domanda è proprio questa, perché ha questo titolo?
1: Questa è una domanda che mi fa molto sorridere, che questo titolo è nato apparentemente per una ragione molto classica, nel senso che io ho cominciato a scrivere questo romanzo ormai 15 anni fa, quindi è un romanzo che ha avuto, come dire, una gestazione un po' lunga, e la prima frase del romanzo era andata a finire così. E quando io ho salvato il file per quindi questi 15 anni ha continuato a chiamarsi Era andata a finire così. E quindi per me si è sempre intitolato A finire così. Quando poi alla fine, diciamo, di questa fase di scrittura e poi di incontro con Fandango è arrivato il momento di scegliere un titolo, io non mi sarei mai aspettata che potesse essere veramente questo il titolo, perché per me questo era un titolo interno a me stessa, alla mia scrittura e al rapporto con questo libro. E invece poi ho scoperto che in casa editrice piaceva molto, che loro erano molto convinte che potesse essere il titolo giusto, e quindi è andata a finire così.
0: Sì, perché poi le sensazioni che dà questo titolo è proprio di cadute, rinascite, cioè illusioni, disillusioni, che poi effettivamente è quello che diciamo, ci racconta Francesca. Ritornando un po' poi diciamo, alla città di Napoli, che all'inizio del libro è descritta sia nella sua bellezza, ma anche come luogo in cui appunto esisteva questa fabbrica siderurgica Lidl Sider di Bagnoli, che a un certo punto comincia a portare morte, soprattutto di in questo caso di padri, quindi di operai che andavano a lavorare per badare alla famiglia.
1: Sì, la parte del romanzo si ambienta a Napoli e una parte si ambienta proprio nella piana di Bagnoli. E per me questo ha un legame, diciamo, con la mia origine familiare, perché io ho una nonna napoletana che mi ha cresciuta e che per me è stata una figura importantissima, e però con il fatto che questo romanzo per me è anche un romanzo molto politico ed è un che ha fra i suoi centri quello del lavoro. Bagnoli è un luogo molto particolare, che ha una storia molto dura sul piano ambientale, sul piano, diciamo, della disoccupazione che ha lasciato nel corso dei decenni, anche di questa grande illusione che doveva essere uno dei grandi volani industriali dello sviluppo del sud Italia, ma Bagnoli ha anche una storia che per molti non è particolarmente conosciuta, perché a fianco al grande colosso dell'Italsider c'era anche uno stabilimento della lavorazione dell'amianto. Noi sappiamo la storia dell'amianto in Italia, in Europa, ma in Italia in particolare, soprattutto nei grandi stabilimenti industriali del nord, ma poco sappiamo, come spesso accade invece, della storia industriale del sud. E quindi per me scegliere di ambientare un pezzetto di questa storia dentro gli stabilimenti che producevano amianto nella piana di Bagnoli e nel sud Italia era particolarmente importante, non solo per l'argomento, non solo perché questo romanzo porta anche un punto di riflessione su che cosa è il lavoro, su cosa dovrebbe essere il lavoro, i diritti, la stessa e la qualità del lavoro, e anche un'intersezione con la classe sociale. Si possono sempre, se ci si può permettere, molto spesso, se ci si può permettere di poterli dire, ma era anche importante accendere una luce su questo pezzo della produzione dell'amianto nel napoletano.
0: Ti sentiamo poco bene.
1: Ah, esiste.
0: No, sì, solo quest'ultima frase.
1: Spero vada meglio, non mi sono mossa.
0: Adesso va meglio. Ora ti
1: Ok.
0: risentiamo, benissimo. E niente, sì, aspetta, anch'io mi sono un attimo persa, stavamo parlando di Bagnoli e dell'importanza poi che ha questo argomento all'interno del libro, e ha un'importanza anche perché poi, appunto, come dicevo, il padre della protagonista, come altri uomini, subisce le conseguenze di aver lavorato comunque a stretto contatto con l'amianto, e questo è in qualche modo segnerà nuovamente il destino della protagonista. Ma prima di questo, anche il fratello gemello di Francesca, Andrea, in qualche modo segnerà una svolta. Il suo comportamento porterà delle conseguenze che segneranno una svolta nel libro, e appunto sembra che questi uomini, questi maschi, alla fine, per un motivo o per l'altro, diciamo, scelgano il destino di tutte poi le donne, i bambini e le bambine che appartengono, diciamo, sono parte della famiglia.
1: E questo, il patriarcato ha questo brutto vizio.
0: Eh sì.
1: È esattamente così. Gli uomini di questa storia sono coloro che in un modo o un altro determinano i grandi cambiamenti. Dopo questa prima parte di cui abbiamo parlato, che si svolge a Napoli, accadranno cose che non sveleremo troppo, ma che determineranno una scelta molto drammatica e anche molto traumatica di emigrare in un nord che si colloca in Italia, e accadrà per la decisione del padre e anche per le conseguenze che le scelte che Andrea farà attraverso il suo comportamento opteranno a determinare questa situazione. Paradossalmente, come sempre, come spesso accade, poi alle donne spetta il compito dei Ricocci. E anche in questo caso, in questa storia, andrà esattamente così, perché Francesca si ritroverà poi a dover in qualche modo sostenere una situazione molto complicata che si determinerà anche all'interno di questo processo di migrazione e dovrà anche rinunciare a parte di quelli che erano i suoi desideri e le sue aspirazioni per far fronte poi a quelle che saranno i bisogni e le sete che saranno determinate da altri e che però avranno poi un peso molto importante sulla sua vita. E poi però in fatto lei troverà un'altra strada per invece scegliere per sé.
0: Sì, perché poi Francesca non viene mai raccontata come una vittima, ma viene sempre raccontata come diciamo una donna che alla fine si trova a fare i conti con quello che le avviene intorno e si prende delle responsabilità, come spesso fanno insomma, le donne. Quello che cioè, poi mi preme dire è che alla fine nel libro emerge anche molto come invece poi le compagne, cioè le persone, le donne che ha intorno Francesca, sia nel luogo, a un certo punto nel luogo di lavoro, ma sia le vicine a Napoli, ma poi anche nella città che poi in cui arriveranno al nord, hanno un ruolo fondamentale proprio come invece rete di persone che riesce a mettersi di persone che riescono a mettersi insieme e insomma a un certo punto aiutarsi a proseguire nella propria esistenza, ecco.
1: Sì, sono completamente d'accordo con te. Io penso anche, diciamo, guardando Francesca, che ci sia un prima e un dopo e che un prima e un dopo sono determinati anche da quando a un certo punto Francesca smette di essere sola e di essere un individuo e una persona che attraversa la sua storia individuale e invece a un certo punto sceglie e dice che può far una storia collettiva. Francesca, non credo che si possa in questo romanzo abbia protagonista femminista. Io vengo dal femminismo e mi muovo dentro i movimenti femministi e quindi le compagne e la sorellanza, come dire, sono dentro al mio orizzonte, anzi sono anche al centro della mia vita e quindi credo che anche attraverso la scrittura questa cosa sia molto passata, cioè Francesca sopravvive e trova se stessa anche e trova la sua dimensione solo quando capisce che la sua vita può essere dentro a una rete che non è fatta solo di destini individuali, ma di uno sguardo collettivo e quindi di battaglie collettive e quindi di luoghi e momenti in cui ha accanto a sé delle compagne con cui determinate scelte decide di battersi per determinate cause e quando appunto ha intorno a sé delle altre donne con cui condividere dei pezzi di strada, pezzi di lotta.
0: Allora, non so se tu hai voglia di aggiungere qualcosa che c'è, insomma, che hai voglia di, insomma, sottolineare rispetto al romanzo.
1: Guarda, per me è importante, diciamo, sicuramente dire che questo per me è un romanzo anche che per l'appunto è molto politico, nel senso che appunto attraversa le questioni che poi in fondo abbiamo già nominato, che sono quelle del lavoro, quello dei diritti, quello di rimettere al centro lo sguardo delle donne e una dimensione collettiva delle donne, in cui le donne appunto si esprimono sorellanza e attraversano la sorellanza attraverso le loro azioni e che quindi in qualche modo c'è anche un intento militante, dentro questo romanzo.
0: Che insomma è assolutamente evidente, nonostante appunto poi Francesca la protagonista non sia, come dicevi tu, femminista, ecco. ma nell'accompagnarla nel suo racconto, almeno a me che leggevo, risuonavano, diciamo, delle esperienze che ho fatto con delle mie compagne, nonostante quello che stavo leggendo era molto lontano da quella che poi è stata la mia esperienza di vita. E credo che questo, soprattutto le donne che leggono questo romanzo, sicuramente provano questo senso anche di conoscere Francesca come una propria compagna, una propria amica, una persona con la quale si sono divise delle esperienze, ecco.
1: Grazie, questa mi sembra una cosa veramente bellissima.
0: E allora ti faccio l'ultima domanda di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, che è quella di consigliarci una lettura che secondo te dovremmo fare.
1: Allora, io vi consiglio il libro che in questo momento ho sul comodino e che è a fianco a me mentre vi parlo e che ho appena cominciato, ma sul quale ormai ho delle grandissime aspettative, che è quello di Marzia Calandrone, l'ultimo di Maria Calandrone, che io trovo una grandissima scrittrice, anche a proposito, diciamo, dei tanti temi che stiamo nominando, ed è Dimmi che sei stata felice, pubblicato da Einaudi da qualche giorno o da qualche settimana. E io l'ho appena cominciato, lo aspettavo, devo dire, con grandissima fretta, urgenza, e non sta tenendo le aspettative come, diciamo, di consueto Maria Grazia Calandrone.
0: E ti ringrazio per essere stata qui con noi, ti ringrazio per il
1: Grazie a
0: consiglio
1: voi.
0: e speriamo di risentirci presto.
1: Con grandissimo piacere, grazie mille per avermi ospitata e per essere andata a finire così. Grazie.
0: Ciao, grazie a te.
1: Ciao, a presto.

0: topi.
1: Ed eccoci tornati in voce sulle note di Blue Velvet, sulle note magari di Blue Velvet di Princess Nokia, e in chiusura di questa puntata di Tabula Rasa, sempre su gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sono le 21.25, quindi puntualissime. Questa puntata siamo riuscite a essere nell'ora e mezza, ma se continuo a parlare no, quindi stringiamo e vi salutiamo ricapitolando i titoli dei romanzi di cui abbiamo parlato, ovvero Ogni cosa e nessuna di Nicoletta Vallorani, e ne abbiamo parlato con l'autrice. Il libro è un romanzo pubblicato da pochissimo, a settembre del 2025, 336 pagine, pubblicato da Edizioni Zona 42, al costo di 16,90 euro, e segnaliamo anche la bellissima copertina di Annalisa Antonini. Poi abbiamo parlato sempre con l'autore Fabrizio Sinisi del Prodigio, edito da Mondadori, pubblicato anche questo da pochissimo, agosto di quest'anno, costo 19,50 euro, 252 pagine, copertina di Andrea Saltini. In chiusura il romanzo di Maldanella Vianello, con cui abbiamo chiacchierato, Era andata così, edito da Fandango Libri, costo di 17,50 euro, 264 pagine, anche questo un libro recentissimo perché è uscito all'ottobre di quest'anno. Con questo vi salutiamo, ci riascoltiamo il prossimo giovedì, e un saluto a tutte e tutti, e in particolar modo a chi è privato e privata della propria libertà. Ciao!

E allora, quando sono le ore 16 di questo venerdì 5 giugno 2026, sta per cominciare Split, uno spazio sulle frequenze di Radio Onda Rossa dedicato alla musica hip hop. E appunto dalle frequenze di una radio che non ha padroni, non ha padrini politici, non fa pubblicità e non ha patriarchi. Ottime ragioni tutte quante per sostenerla, quindi vi ricordo, c'è il radio abbonamento, è facilissimo farlo, basta andare sul sito www.ondarossa.info. Trovate l'apposito banner, ma anche molto molto altro. Ma è importante sostenere questa radio. Abbiamo festeggiato 49 anni e vogliamo continuare per altri 490 come minimo. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e tutte voi, come avete fatto dal 1977 ad oggi, per far vivere questa radio, per continuare a dare informazione non solo su quello che succede, ma anche sulle lotte

That slick rhyme. Ancora Danger Mouse, Black Thought, questa è Because.

Farò il mon, con tali quelli, questa è Dreams.

0: E questa seconda parte, senza tante chiacchiere, andiamo a cominciare subito. Con un po' di artisti che abbiamo visto sul palco della festa di Radio Onda Rossa e non solo.
1: La signora Meloni mi piace, lei si comporta come una mamma, molto severa e molto spaventata. E poi una mamma che non è solo madre di un figlio, ma ne ha tre, ne ha quattro. Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli.

0: e bagni in Roma come il rap italiano. Ehi, e rappresentiamo una regina con la corona sul capo.
1: E chiudiamo con il fulcro, questa è la musica.

E allora 17:20 questo venerdì si finisce un po' in anticipo per un validissimo motivo: tra pochissimo avremo una corrispondenza per parlare ancora una volta di Palestina. Quindi questa voce saluta tutti e tutte, ringrazia chi ha trillato addirittura. Vi ricorda il radio abbonamento, basta andare sul sito www.ondarossa.info. È importante che lo facciate per continuare a sostenere questa radio. E allora questa voce tornerà il prossimo venerdì su queste frequenze, quindi saluto tutti e tutte, e come sempre in particolare saluto tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà. E allora Split finisce.

io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro.

0: Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in DAB a Terni. Attraverso il nostro sito in tutto il mondo, naturalmente, ondarossa.info. Un saluto a chi ci ascolta, soprattutto a chi lo sta facendo dal carcere o privato, privata della propria libertà personale. E allora inizia questa puntata di Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera, ore 20, che parla di scienza e tecnologia. Oggi ciclo tecnologico, abbiamo un po' di argomenti che abbiamo preparato per voi e cominciamo parlando di potere, di tecnologia, di guerra e di capitalismo. Lo facciamo a partire da un libro che è appena uscito per editore La Terza, Imperialismo digitale, economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell'IA, scritto da Dario Guarascio, professore di economia alla Sapienza di Roma. Un libro che ci invita a guardare oltre la ormai neanche più tanto apparente neutralità delle tecnologie che usiamo ogni giorno: motori di ricerca, social network, cloud, intelligenza artificiale, e tutto questo per decifrare un disegno più ampio: la concentrazione globale di potere nelle mani delle big tech, le grandi aziende tecnologiche che sono ai primissimi posti al mondo per fatturati e capitalizzazione, e naturalmente anche il loro intreccio con la finanza e sempre più con le strategie militari degli stati. Il professor Guarascio parla di un nuovo paradigma del capitalismo e di un complesso militare digitale che sta ridefinendo gli equilibri geopolitici tra Stati Uniti e Cina e il nostro stesso spazio di autonomia come cittadini. Ma ne parliamo direttamente con lui perché abbiamo il piacere di averlo con noi. Benvenuto Dario.
1: Grazie e buonasera, grazie mille per l'invito, sono molto contento di essere con voi, di poter discutere del libro.
0: E lo siamo anche noi. Il tuo libro appunto si intitola Imperialismo digitale, è un titolo molto forte, un'espressione molto forte. Perché hai sentito l'urgenza di scriverlo proprio ora? Cosa sta accadendo nel capitalismo contemporaneo che rende questa tua analisi così necessaria?
1: Allora, la matrice del libro, da un punto di vista della sua realizzazione e personale, è dovuta in primo luogo alla sintesi di tanti anni di ricerca attorno al tema delle piattaforme digitali, del loro potere e delle radici del loro potere, oltre che ovviamente delle conseguenze che questo potere ha sulle condizioni di vita, di lavoro, sulle forme della società e del capitalismo all'interno del quale viviamo. Imperialismo digitale perché la crasi tra strategie geopolitiche e militari dello Stato e strategie di espansione economica e capitalistica delle grandi imprese richiamano quello che all'inizio del Novecento John Hobson e Hilferding prima e Lenin poi identificano come una nuova fase del capitalismo, dove per l'appunto le forme dell'industria, del commercio, delle infrastrutture, dei mercati, ma anche e soprattutto il proliferare di conflitti e poi di guerre mondiali è strettamente legato a questa convergenza e al conflitto tra i poli che all'epoca, così come oggi, si contendono l'egemonia. E ovviamente oggi parliamo degli Stati Uniti e della Cina. Un'avvertenza importante penso sia quella di, da un lato, lavorare da un punto di vista dell'analisi, ma anche della pratica politica e della capacità critica attorno alle discontinuità e alle forme peculiari delle fasi capitalistiche che viviamo, dall'altro però respingere su questo, come dire, ci tengo anche che questo libro non dia questa impressione, tendenze un po' al nuovismo, come se ci fossero delle cose fondamentalmente nuove da affrontare. No, che il modo di produzione capitalistico si basi sullo sfruttamento, sulla devastazione dell'ambiente, che produca guerra e che si alimenti nella guerra dal punto di vista dell'accumulazione di profitti, pensiamo alle grandi aziende che producono e vendono armi oggi, oltre alle big tech che a queste sono collegate, ci dicono che in realtà forse cambiano i mezzi, ma di certo non cambiano i fini.
0: Certo, ma in che senso però questo nuovo paradigma tecnologico è paragonabile per esempio a quello fordista del Novecento, no? Quali sono gli elementi di continuità, quali eventualmente quelli di discontinuità e in che modo le piattaforme digitali, l'intelligenza artificiale non rappresentano solo delle innovazioni tecnologiche ma forse una nuova fase del capitalismo?
1: Su questo ci sono due elementi importanti. Nel secondo capitolo del libro io cerco di ricostruire l'evoluzione di lungo periodo del paradigma tecnologico digitale e in generale scavo nel concetto teorico di paradigma tecnologico, mostrando come le forme della tecnologia non neutrale, quando dico forme non si tratta solo dei manufatti o dei dispositivi che noi abbiamo in mano che costellano le nostre vite, ma anche come le istituzioni, le norme, le infrastrutture, le prassi formali e non formali che regolano le nostre vite cambiano ed evolvono con il cambiare, con l'evolvere delle fasi tecnologiche. Questa evoluzione è un'evoluzione fatta ovviamente di conflitti, fatta di fasi di accelerazione, di rallentamento, di tensioni tra il vecchio che resiste, per esempio le produzioni che alimentate da combustibili fossili che resistono e non vogliono essere soppiantate da quelle alimentate a batterie, per fare un esempio, o qualunque altra forma di conflitto e di resistenza che può avere luogo. Ma nell'evoluzione un tratto fondamentale è la dialettica tra obiettivi, istituzioni, finalità civili e obiettivi, istituzioni e finalità militari, che per ragioni interne ai processi di accumulazione ma anche legate ai fenomeni che si verificano si alternano per l'appunto nel guidare la traiettoria tecnologica. Quindi se noi pensiamo al digitale osserviamo che innovazioni radicali cruciali per determinare lo sviluppo dei computer o di tutti i dispositivi digitali che utilizziamo hanno fondamentalmente a che fare con la ricerca e sviluppo in ambito militare. Allo stesso modo però se pensiamo agli anni 80, quindi alla fase di crescita e diffusione massiva dei computer e poi dell'economia dei servizi basata sul digitale, lì è invece la domanda che deriva dal mercato commerciale, quindi dai fini di natura civile che guidano l'evoluzione. Emerge però, come sappiamo tutti oggi e come abbiamo visto durante il genocidio di Gaza, dove tecnologie utilizzate nell'ambito civile per sorvegliare e indirizzare il comportamento dei consumatori hanno natura duale, cioè vengono facilmente trasferite per produrre morte, individuare obiettivi da colpire o effettuare pratiche di controllo e repressione sociale come quelle che osserviamo negli Stati Uniti. Per venire invece al punto specifico che tu sollevavi, cioè fordismo e fase digitale dominata dalle piattaforme, gli elementi di similitudine sono per esempio il fatto che se noi guardiamo a come opera Amazon o allo sfruttamento a cui sono soggetti i rider delle piattaforme che consegnano cibo, noi lì osserviamo una sorta di fabbrica a cielo aperto, cioè i confini spazio-temporali del controllo, del monitoraggio, della repressione che tradizionalmente avviene all'interno dei confini della fabbrica, come abbiamo visto nell'epoca fordista, dalla metà del Novecento in avanti, come dire, vengono abbattuti i confini della fabbrica e diventa qualcosa di diffuso all'interno della società e del sistema economico, proprio grazie agli strumenti digitali. E però ci sono delle discontinuità molto rilevanti che spiegano come mai le grandi piattaforme riescono ad avere un potere economico così gigantesco, senza precedenti, una dimensione nei fatti globale da un punto di vista spaziale, ma dovendo ricorrere a investimenti e dovendo basarsi su una quantità di lavoro umano infinitesimamente più bassa rispetto a quella che eravamo abituati a osservare guardando alle attività delle multinazionali, che so, dell'automotive. E la ragione è ovviamente quella che una società come Google, ad esempio, per espandersi e diffondersi in un mercato a migliaia di chilometri da la sua sede principale, cioè gli Stati Uniti, non ha bisogno di aprire nuovi stabilimenti, non ha bisogno di assumere migliaia di lavoratori, ma è sufficiente impiantare componenti infrastrutturali. Una volta definite quelle, la capacità di riprodurre e diffondere un servizio va ad avere un costo che tende verso lo zero. E a ciò si aggiunge il fatto che l'attività delle piattaforme si basa in modo fondamentale sull'accumulazione, la manipolazione dei dati, anche il condizionamento dei comportamenti attraverso la manipolazione e l'uso dei dati, e anche questo è qualcosa che ovviamente può avvenire con elementi di scala, cioè crescendo molto rapidamente con costi che per l'impresa si riducono altrettanto rapidamente e che quindi massificano e accelerano la capacità di accumulare e concentrare potere economico in modo molto più significativo rispetto alle imprese dell'epoca fordista, però, come detto, mantenendo alcuni elementi cruciali di controllo, di sorveglianza, di repressione per quanto riguarda il rapporto tra capitale e lavoro, che sono assolutamente analoghi a quelli che osservavamo in epoca fordista. A ciò, se vogliamo, si aggiunge l'elemento della dimensione comunicativa e del controllo del mercato della pubblicità, che è ovviamente un mercato trasversale che garantisce vita e morte delle imprese nella totalità dei settori. Beh, questi ambiti, la comunicazione e la pubblicità, sono oramai di fatto dominati dalle piattaforme che, scusate il gioco di parole, dominano la rete. E questo è un elemento che, con gli stessi meccanismi di scala a cui facevo riferimento prima, garantisce ulteriore potere alle grandi piattaforme.
0: Del libro dedichi anche un po' di spazio alla Cina. In Occidente noi tendiamo in genere a leggere lo scontro come democrazie contro autoritarismi, ma dal punto di vista economico e tecnologico quanto sono simili i modelli statunitense e cinese e quanto diversi?
1: Ma ci sono anche qui diverse similitudini, ci sono poi delle ovvie differenze. È una falsa dicotomia, ovviamente, quella tra democrazia e autoritarismo, soprattutto per come viene propagandata da chi ha interesse, come dire, a tutelare un lato dello scontro intercapitalistico, se così lo vogliamo definire. È certo però che le forme delle istituzioni e la traiettoria evolutiva di un contesto come quello statunitense sono profondamente diverse rispetto a quelle cinesi. La prima cosa da sottolineare è che il potere delle grandi piattaforme statunitensi nasce sulla base di atti politici, in particolar modo di atti politici posti in essere principalmente dai governi democratici nel corso degli anni 90, che consentono quella che è definita la commercializzazione di internet, cioè di fatto l'assalto da parte di una manciata di imprese che ha le condizioni finanziarie e tecnologiche per acquisire un vantaggio competitivo decisivo in quella fase e che poi diventeranno le big tech. Il monopolio, come detto, di gangli fondamentali come quelli che saranno poi la comunicazione e la pubblicità sulla rete, oltre che servizi infrastrutturali oggi indispensabili come il cloud, determinerà l'acquisizione di un potere da parte di questi soggetti che, come abbiamo scritto recentemente con dei colleghi, come dire, rende rarefatti i confini che tendevamo a tracciare tra pubblico e privato, quindi tra lo Stato inteso, forse a volte un po' illusoriamente, come il soggetto chiamato a regolare l'attività del mercato e viceversa. Oggi, con la commistione tra tecno-oligarchi e potere politico negli Stati Uniti, tutto ciò è plateale, brutale e palese, ma in realtà questo tipo di commissione negli Stati Uniti è presente sin dagli anni 90 e soggetti come Eric Schmidt, quindi l'ex CEO di Google, oggi Alphabet, o Jeff Bezos, lo stesso Elon Musk, hanno ruolo esplicito e implicito all'interno di componenti fondamentali dell'amministrazione appunto da molto tempo. E questo ovviamente si spiega anche con la rilevanza della spesa pubblica e oggi della spesa militare per i loro profitti. Dall'altro lato del Pacifico c'è la Cina. La Cina, nella fase di globalizzazione che ci viene proposta come traiettoria priva di alternative, come mondo dove, abbattendo i confini ovviamente per il capitale e per le merci e non per le persone, avrebbe dovuto garantire la massimizzazione del benessere soprattutto nel sud globale. Ovviamente sappiamo che è stato tutto molto diverso da quelle che erano le narrazioni dominanti, ma in quella fase dove effettivamente l'accumulazione capitalistica era guidata in modo fondamentale dall'espansione internazionale delle grandi imprese, soprattutto occidentali, delocalizzare in Cina parti della produzione o impiantare in Cina stabilimenti per prendersi pezzi di quell'immenso mercato che dagli anni 80-90 si è integrato all'interno del resto del mercato globale è stata una delle strategie che ha garantito enormi profitti anche alle big tech. Oggi Apple continua a produrre la gran parte dei suoi smartphone in Cina, nonostante le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Cosa ha fatto però la Cina sin dagli anni Ottanta sulla base di strategie pianificate di lungo periodo molto precise, messe nero su bianco da Deng Xiaoping e poi dai segretari successivi che si sono alternati alla guida del Partito Comunista Cinese? Ha adottato una strategia di apertura calibrata all'entrata dei capitali stranieri e al commercio estero, quindi capitali possono entrare purché accettino joint venture con imprese cinesi e accettino di trasferire tecnologia e conoscenza che è stata fondamentale per ridurre il gap tecnologico, e poi politiche industriali massive di lungo periodo finalizzate a rafforzare la capacità tecnologica e produttiva in tutti gli ambiti e i settori strategici, anche in quelli legati all'acquisizione di materie prime critiche, con per esempio le attività di fatto espansione colonialistica in aree dell'Asia e dell'Africa da parte di grandi multinazionali cinesi, così come ovviamente quelle europee e statunitensi facevano e continuano a fare. Ma questo ha consentito alla Cina, unica realtà al mondo che è stata in grado da un punto di vista storico di fare questo, di mettere insieme un ecosistema digitale popolato da piattaforme assolutamente speculari a quelle statunitensi, quindi penso ad Alibaba, a Huawei, a Tencent, a Baidu, che costituiscono dei pilastri della crescita economica e della strategia espansiva, soprattutto di quella tecnologica cinese, e hanno garantito alla Cina in alcuni ambiti di superare già gli Stati Uniti, e penso per esempio ad alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale, ai computer quantistici e a tanti altri ambiti. Anche in Cina osserviamo, e questo è documentato nel libro, una relazione di mutua dipendenza tra lo Stato, cioè tra il Partito Comunista, e le grandi imprese, che sono soggetti privati, capitalistici, anche molto internazionalizzati, ma la cui strategia deve attentamente intrecciarsi ed evitare di confliggere troppo, perché conflitti e contraddizioni ce ne sono, e come anche in Cina, con quella del partito. E anche in Cina, ovviamente, con le contraddizioni globali che osserviamo esplodere ogni giorno con le guerre che si moltiplicano, la spesa militare diventa, come già succede negli anni 60 e 70, e osservavano questo gli studiosi del capitale monopolistico negli Stati Uniti, la spesa militare diventa un vettore cruciale per l'accumulazione del profitto, così come la ricerca finalizzata alla realizzazione di applicazioni militari diventa sempre più importante, con una differenza fondamentale però rispetto a 50 anni fa, e cioè che lo sviluppo di applicazioni in ambito civile e il ruolo di entità come le big tech in grado di coordinare quel che fanno le start-up e gli inventori all'interno degli ecosistemi digitali diventa decisivo anche e soprattutto per l'apparato militare. E quindi, mentre prima eravamo abituati a vedere progetti di lungo periodo molto costosi, dove le agenzie militari come la DARPA negli Stati Uniti avevano un ruolo decisivo e ovviamente continuano ad averlo, oggi negli Stati Uniti, ad esempio, si è costretti a creare un'istituzione come la Defense Innovation Unit, che viene situata all'interno della Silicon Valley, ma che è un braccio del Ministero della Difesa e il cui direttore è l'ex vice amministratore delegato di Apple, e il suo scopo è proprio quello di garantire una rapidità di innovazione, di trasferimento in scala al militare che l'apparato pubblico non è assolutamente in grado di garantire, e di conseguenza questo genera un ulteriore sbilanciamento a favore delle big tech in questo rapporto di mutua dipendenza di cui ho parlato, e che ovviamente vede dinamiche che, anche se qualitativamente sono diverse, io nel libro parlo del fatto che gli amministratori delegati delle big tech o i direttori tecnologici hanno ruoli in comitati di vertice del Partito Comunista Cinese, soprattutto comitati deputati alla definizione delle politiche industriali e dell'innovazione, che sono ovviamente cose di diretto interesse di queste imprese e che per l'appunto ci mostrano alcune di queste similitudini di cui parlavamo. Ovviamente ci sono differenze anche nella capacità del partito, come ha dimostrato per esempio nel 2020 nei confronti di Alibaba o in altre circostanze nei confronti di Tencent, di stringere il guinzaglio e imporre comportamenti più coerenti con le strategie del partito quando le imprese si montano la testa, accrescono eccessivamente i rapporti con l'estero in modi che potrebbero diventare pericolosi per la strategia della Cina o per la postura internazionale della Cina, e quindi per l'appunto mostrando elementi di rilevante similarità da questo punto di vista.
0: Ecco Dario, se tu in conclusione dovessi indicare il rischio più grande che stiamo correndo in questa fase storica, concentrazione di potere economico, normalizzazione della guerra digitale, escalation repressiva, quale sarebbe secondo te il rischio più grande in questo momento per noi?
1: Io penso che il problema, come al solito, è che all'interno di un sistema come quello in cui viviamo gli elementi sono assolutamente interconnessi, e quindi quanto più la nostra capacità di esercitare uno sguardo critico sulla realtà, di essere autonomi quanto più possibile dal punto di vista della lettura della realtà e dell'azione all'interno di questa, la nostra capacità di sfuggire, reagire e respingere tecnologie che non solo ci dominano, ci sorvegliano, ma ci inducono anche a una passività, a una riduzione della nostra capacità di immaginare orizzonti collettivi innanzitutto diversi. Quindi pensiamo a quanto le piattaforme di largo consumo, mi vengono in mente cose tipo TikTok, abbiano veramente una funzione di annichilimento generalizzato della capacità critica e della capacità di agire in modi effettivamente alternativi rispetto a ciò che viene imposto e proposto. Beh, tutto questo ha una connessione assolutamente diretta non solo con la concentrazione di potere, che vuol dire ovviamente sottrazione di risorse che potrebbero essere destinate a beni pubblici, alla salvaguardia dell'ambiente, oltre che ovviamente a una distribuzione alternativa e diversa delle risorse, sia per il che cosa produrre, ma anche per quanto viene distribuito a chi. Ma legato a tutto questo c'è anche l'elemento dei conflitti, della repressione, della sorveglianza, del controllo sociale e della guerra, perché le guerre sono in misura assolutamente diretta collegate allo scontro per il controllo delle materie prime critiche, delle tecnologie chiave, ovviamente dei mercati che sono, rispetto ai quali c'è un conflitto continuo. Ma il problema che si innesca quando la guerra diventa una realtà costante e quando gli investimenti militari cominciano a dominare le strategie di accumulazione delle imprese che guidano di fatto la fase capitalistica in corso, è che cominciano a costituirsi degli interessi sempre più forti e sempre più in grado di condizionare le scelte politiche, che spingono affinché la guerra continui quanto più possibile. Se noi leggiamo, oltre ovviamente alle posizioni politiche dei soggetti politici che circolano in Europa e non soltanto, ma anche gli scritti di Peter Thiel o degli altri leader delle big tech americane, soprattutto quelli più connessi all'apparato della difesa, la volontà di favorire una durata quanto più lunga possibile dei conflitti traspare in modo assolutamente chiaro. Quindi il rischio è che come dire, il continuare ad annegare all'interno di un sistema dove la combinazione di potere economico, consumo di massa e digitalizzazione, quali strumenti di diciamo così annichilimento e addormentamento generalizzato, si intreccino e si colleghino in una dinamica difficile a volte da percepire, sicuramente da ostacolare, che rende i conflitti sempre più mortali e distruttivi e sempre più ampi e vicini a noi rispetto a quello che viviamo quotidianamente.
0: Bene, allora grazie Dario Guarascio. Voglio ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che il libro Imperialismo Digitale sarà presentato in settimana, giusto Dario?
1: Sì, sarà presentato il 19, questo giovedì, alla libreria Moby Dick a Derbatella dalle 17:45.
0: Bene, allora un invito a chi volesse approfondire a recarsi alla biblioteca Moby Dick di Garbatella. Bene, allora
1: grazie mille.
0: Grazie a te e
1: buona serata.
0: Ci sentiamo per la prossima.
1: Grazie. A presto, grazie.
0: Ecco, allora sentiamoci un po' di musica, così dopo un po' di parlato possiamo riprendere fiato. Questo è un pezzo degli Would Be Goods che si chiama Skep Walks. Oh, scusate, si chiama Tears for Leda.

0: Allora, di nuovo in voce qui a Entropia Massima per questa seconda parte di trasmissione dove parleremo invece di Europa. Europa che, come anche il Giappone, è rimasta un po' al di fuori degli avanzamenti tecnologici di cui abbiamo parlato nella prima parte, che hanno riguardato, da un punto di vista geopolitico, Stati Uniti e Cina. E Europa che da sempre è impegnata sul fronte giuridico, quindi avendo accumulato un ritardo tecnologico enorme, subendo di fatto le conseguenze di questo ritardo in maniera sempre più forte, ha promulgato nel tempo tutta una serie di dispositivi legislativi che erano tesi in qualche modo a mitigare i danni che la situazione inevitabilmente crea. Solo che ultimamente anche questo fronte sembra ormai abbattuto. Allora abbiamo una intervista che non possiamo farvi in diretta perché la persona non era disponibile, Maurizio Borghi non era disponibile in diretta, quindi abbiamo registrato 2 ore fa, questo contributo, questa sua intervista che adesso vi mandiamo.
1: E allora continuiamo a parlare di tecnologia e diritti spostando lo sguardo sull'Europa. Lo facciamo con Maurizio Borghi, giurista e co-direttore del Centro Nexa su Internet e Società presso il Politecnico di Torino. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Maurizio Borghi si occupa di diritto del digitale, protezione dei dati personali e regolazioni delle tecnologie emergenti. Nei suoi lavori analizza in chiave critica il rapporto tra innovazione tecnologica, diritti fondamentali e politiche europee, con particolare attenzione agli equilibri tra competitività economica e tutela, dei cittadini. Lo abbiamo voluto intervistare a seguito del suo recente intervento sul Digital Omnibus, che dovrebbe dare luogo alla cosiddetta semplificazione normativa e invece a quanto pare dà avvio ad una stagione di austerity dei diritti fondamentali, no Maurizio? Questo è il termine che tu hai usato. Cosa intendi esattamente con austerity dei diritti digitali e in che senso il Digital Omnibus rappresenterebbe una regressione rispetto alla tradizionale impostazione europea sulla protezione dei dati?
2: Sì, mi sembra che si possa definire così per una semplice ragione, che da un lato viene usato questo termine semplificazione, che è che è una metafora per dire deregolamentazione, siccome deregolamentazione è una parola che non si usa più perché ricorda politiche di austerity un po' datate, allora si parla di semplificazione. Ora, da un lato un lavoro di coordinamento tra le varie norme, tra i vari regolamenti che sono succeduti negli anni sul digitale è necessario. Quindi da un lato un certo processo di semplificazione va benissimo. Quello che accade però, se noi andiamo a vedere nel dettaglio questi provvedimenti chiamati Omnibus, Digital Omnibus, le semplificazioni sono tutte quasi senza eccezione, nel senso di una riduzione dei diritti fondamentali dei cittadini. Quindi, per questo io ho usato questo termine austerity dei diritti, perché mi sembra che siano provvedimenti che hanno proprio questo effetto, cioè quello di semplificare fino a un certo punto poi le regole per le imprese, tagliando dove è possibile i diritti fondamentali dei cittadini. Ecco, questo mi sembra il filo conduttore, ecco, di queste misure Digital Omnibus.
1: Certo, ecco, uno dei punti centrali diciamo, di questa riforma riguarda il cambiamento della definizione di dato personale che da oggettiva diventerebbe relativa, quindi in qualche modo dipendente dalle capacità del soggetto che tratta i dati. E questa è una cosa molto,
2: Esatto, sì,
1: molto
2: esatto, come hai detto
1: nuova
2: tu.
1: e direi anche inedita, che probabilmente dà luogo anche a dei rischi.
2: Allora, la definizione di dato personale, esatto, è una delle misure di semplificazione del Digital Omnibus. Teniamo presente che l'ordinamento europeo è uno dei pochi ordinamenti al mondo dove la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale, distinto dal diritto alla riservatezza, la privacy, no? Normalmente usiamo privacy come nel linguaggio comune, come un termine che abbraccia un po' tutto. In realtà, protezione dei dati e privacy sono due diritti distinti nel diritto dell'Unione Europea. E questo non a caso, perché ci possono essere violazioni dei dati personali che non implicano necessariamente una violazione della riservatezza. Quindi sono due diritti distinti. La definizione di dato personale risale agli anni 90, quindi con la direttiva sui dati personali, che poi è stata sostituita dal regolamento, il GDPR, il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali. C'è tutta una ricca giurisprudenza che negli anni ha definito sempre meglio il concetto di dato personale. Ora con la Digital Omnibus tutta questa diciamo questa storia normativa viene in qualche modo stravolta, perché il dato personale non è più diciamo qualunque informazione idonea a identificare un individuo. Questa è grosso modo la definizione come si è evoluta nella giurisprudenza. È dato personale soltanto ciò che può essere utilizzato per identificare un individuo, tenendo conto dei mezzi a disposizione del soggetto che tratta il dato personale. Quindi, come hai detto giustamente tu, da definizione oggettiva diventa definizione relativa, con tutti i rischi che questo comporta e anche le incertezze, no? Perché da una definizione tutto sommato certa e oggettiva si passa a una definizione che dipende caso per caso dai mezzi a disposizione e quanto sia ragionevole aspettarsi che il soggetto in questione utilizzi quei mezzi per identificare una persona.
1: Certo, un altro passaggio che in qualche modo mi ha acceso un warning è che finora eravamo abituati a una logica di divieti con eccezioni, invece ora sembra più una logica di autorizzazione condizionata per le decisioni automatizzate. Quindi cosa cambia per un cittadino europeo che viene sottoposto a una decisione algoritmica?
2: Allora, questo è un cambiamento di linguaggio nell'articolo 22 del GDPR, che stabilisce un diritto della persona a non essere sottoposto a decisioni interamente automatizzate. È un articolo già di per sé molto poco applicato, o comunque diciamo molto disapplicato, perché già nella formulazione originale comunque è abbastanza confuso ed è molto facile per un'azienda aggirarlo semplicemente facendo intervenire nel processo un decisore umano, anche formale. Per esempio, se la decisione automatizzata è quella di assumere o non assumere una persona, oppure di ammettere o non ammettere una persona all'università, eccetera, si possono fare molti esempi di decisioni automatizzate. Se la decisione è interamente automatizzata, e la persona non ha dato consenso, non è permessa. Però se c'è a un certo punto un essere umano che prende la decisione algoritmica e la applica, allora in qualche modo può essere aggirato. Ora, il Digital Omnibus semplifica ulteriormente questo passaggio, rendendo ancora più semplice, diciamo, l'utilizzo di fatto di decisioni automatizzate senza intervento umano. E questo è molto pericoloso perché diciamo, viviamo in un'epoca in cui decisioni algoritmiche sono ovunque. E anche che riguardano aspetti fondamentali della vita di una persona. Ho fatto l'esempio dell'assunzione o della missione all'università, ma pensiamo per esempio alla concessione di un credito, alla stipula di un contratto, la concessione di un mutuo, e così via. Quindi ci sarebbe bisogno di un rafforzamento di questa tutela, mentre invece il Digital Omnibus va nella direzione esattamente opposta.
0: Vero. Quindi sostanzialmente siamo di fronte a possiamo dirlo, una deregulation, o comunque in qualche modo si introduce una sorta di lasciapassare, tale per cui, insomma, per le aziende sarà più facile utilizzare i dati personali per far funzionare i sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio.
2: Sì, ecco, sulla cosiddetta intelligenza artificiale, poi ci sono varie misure che creano quasi un doppio standard. Paradossalmente, mentre i sistemi di cosiddetta intelligenza artificiale sono quelli più rischiosi per le persone, paradossalmente il Digital Omnibus crea una sorta di corsia preferenziale, no? Per l'utilizzo dei dati personali, non solo per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, ma addirittura per il funzionamento di questi sistemi. Un doppio standard. Tutto a vantaggio delle grandi corporation che adesso stanno investendo massicciamente in questa tecnologia e tutto a svantaggio dei cittadini che invece dovrebbero ricevere una tutela rafforzata rispetto a questi strumenti.
0: Certo, infatti anche da questo punto di vista mi viene questa domanda, no? Probabilmente l'intento del Digital Omnibus è quello di insomma, dare un po' più spazio alla competitività europea, anche, no? In base anche a quello che è il rapporto Draghi. Però mi chiedo, e nella parte finale del tuo articolo tu parli anche un po' di geopolitica, no? Mi chiedo quanto po questo possa poi essere legato alle pressioni invece delle big tech statunitensi e dell'amministrazione Trump, anche per capire poi se stiamo in effetti rafforzando l'Europa oppure se stiamo indebolendo la sua identità giuridica.
2: Ma dunque, tu giustamente hai nominato il rapporto Draghi sulla competitività europea. Allora, nel rapporto Draghi ci sono molte pagine dove il rapporto punta il dito contro l'eccessiva regolamentazione dell'economia europea, in particolare nei settori delle tecnologie emergenti e così via. Però spesso nel rapporto Draghi, quando si punta il dito contro l'eccessiva regolamentazione, alla fine a farne spese quasi sempre il GDPR, cioè la protezione dei dati personali. Ora, in realtà non c'è nessuna chiara evidenza empirica che il GDPR abbia causato un arretramento della competitività delle imprese europee rispetto a quelle americane. I pochi dati empirici che sono citati nel rapporto Draghi sono in realtà o delle prese di posizione dell'industria, per l'industria ovviamente la deregolamentazione è sempre un bene, oppure degli studi empirici fatti somministrando questionari alle imprese. Ovviamente un'impresa se deve rispondere a un questionario difficilmente dirà no, la burocrazia va benissimo così, non va ridotta. Quindi non c'è un'evidenza empirica che la riduzione della tutela dei dati personali possa favorire le imprese europee, tenendo conto anche del fatto che tutte le imprese di tutto il mondo che operano in Europa devono obbedire al GDPR. Quindi questo non vale soltanto per le imprese europee. Ora, la riduzione del GDPR di fatto favorisce le imprese dominanti sul mercato europeo, che guarda caso sono nel settore digitale, dell'intelligenza artificiale, eccetera, sono quasi tutte imprese americane. Allora, qui diciamo, la spinta endogena europea del rapporto Draghi si salda con quella esogena, per così dire, dell'amministrazione delle imprese americane, ora molto sostenute dall'amministrazione americana, appunto, a una riduzione delle regole, quindi a una deregulation del mercato europeo.
3: Cosa possiamo fare in tutto questo?
2: Cosa possiamo fare? Intanto possiamo parlarne, possiamo diciamo portare questi argomenti ai cittadini. Normalmente per i cittadini la protezione dei dati personali è un aspetto apparentemente distante dalla vita di tutti, no? Perché noi la data protection la incontriamo tutte le volte che dobbiamo dare il consenso per i cookie, ogni volta che vediamo un sito, tutte queste cose qua. In realtà dobbiamo ricordarci che il GDPR, pur con tutti i difetti, pur con tutti con tutte le assurdità come quella che ho appena citato, il fatto che dobbiamo dare il consenso ai cookies ogni volta che apriamo un sito web, eccetera eccetera, nonostante questo è comunque l'unico vero strumento di tutela che abbiamo rispetto alla sorveglianza di massa, rispetto all'uso indiscriminato delle nostre identità, alla schedatura a cui siamo sottoposti e così via. E questo sarà sempre di più così, quindi è importante, tu mi dicevi che cosa possiamo fare, intanto cercare di portare questo tema nel dibattito pubblico. Più se ne parla, meglio è, insomma. E poi ognuno, diciamo, voi fate informazione, la vostra radio fa ottima informazione, e quindi diciamo il ruolo è più che naturale, insomma, quello di portare questi temi, pur nella loro apparente aridità e tecnicità, all'attenzione del pubblico.
3: Sì, assolutamente, quello che cerchiamo di fare con queste puntate, e quindi e chi ci ascolta generalmente considera, dà molto valore alla privatezza dei propri dati. E quindi ti voglio ringraziare ancora una volta per essere stato con noi e averci spiegato come funziona il Digital Omnibus, anche perché sono argomenti parecchio complicati e non si trovano notizie spiegate bene come con il tuo articolo che ci ha portato a conoscerci online. Quindi è stato davvero prezioso averti con noi oggi e speriamo di poterci risentire presto, magari anche sentendoci in diretta. Oggi abbiamo dovuto registrare il tuo intervento per i suoi altri impegni, ma volentieri ti rinvitiamo un'altra volta.
2: Senz'altro, va bene, grazie a voi dell'invito e buona trasmissione.
3: D'accordo, ciao Maurizio, a presto.
2: Ciao, a presto.

0: Questa era No Contact dei Theory of Ghosts in un featuring di Kirsty Yates. Torniamo in voce e per questa terza e ultima parte di trasmissione ci siamo lasciati con una domanda: che fare con Maurizio Borghi? Nel precedente intervento si è detto che l'importante è parlarne, certamente questo non lo facciamo, però si può fare anche di più, e infatti in questa in quest'ultima parte vi vogliamo parlare di infrastrutture autonome, di autogestione tecnologica e di liberazione digitale. Con noi c'è un attivista del collettivo BIDA, a cui diamo subito il benvenuto.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: grazie di essere con noi. BIDA è una realtà che da oltre 10 anni costruisce e mantiene infrastrutture digitali indipendenti per il movimento anarchico, ma anche per tutte le realtà che vogliono sottrarsi al controllo delle multinazionali e dello Stato. BIDA non fa solo teoria, gestisce dei servizi concreti di cui oggi vi parleremo: istanze Peertube, Matrix, Mastodon, hosting indipendente con una grande cura dei server, delle infrastrutture autogestite, e diciamo che è un grande lavoro anche per dimostrare che è possibile comunicare, organizzarsi e cooperare fuori dalle logiche del profitto e della sorveglianza. Direi di iniziare dalle basi. Perché voi costruite infrastrutture digitali autonome? Perché ritenete che questa sia una pratica politica e non semplicemente tecnica?
1: Guarda, perché noi, come hai detto tu prima, noi crediamo molto nell'autogestione, quindi affidarci a strumenti che sono in mano, nel caso appunto della tecnologia, ad esempio che riportate, delle corporation, delle big tech, che ci offrono servizi però col fine, col primo fine di lucrare.

0: quindi trarre profitto, ci teniamo appunto a usare strumenti che siano autogestiti, di cui, su cui possiamo avere il controllo. Tutte le infrastrutture che abbiamo già, diciamo, in produzione è basata su software libero, e quindi negli anni è cresciuta sempre di più, per fornire questi servizi a chiunque volesse appunto emanciparsi da strumenti commerciali.
1: Ecco, voi avete aperto, appunto, dicevamo, un'istanza per Tube, una Matrix, un hosting di
0: videoconferenza.
1: Gisti per la videoconferenza, Mastodon. Parlaci un po' anche, diciamo, di questi servizi, e di qual è anche il salto culturale che chiedete alle persone quando dite abbandonate WhatsApp, Telegram, YouTube e usate questi servizi invece.
0: Allora, questo, diciamo, partendo dall'ultima domanda, forse questo è l'aspetto più complesso, perché praticamente è cambiare un po' un'abitudine. Comunque noi consigliamo sempre, diciamo, un approccio graduale a chi non è proprio convinto, perché c'è chi, diciamo, che appunto negli anni si rende conto dello strumento che sta usando, che si trova già installato. Se parliamo, se pensiamo ai telefonini, ce li troviamo già tutti installati nei nostri dispositivi queste applicazioni, quindi o uno si rende conto, oppure magari una persona un po' più scettica, perciò noi offriamo la possibilità di provarlo e sperimentarlo. Noi praticamente negli anni, essendo appunto da più di 10 anni che ci occupiamo di questi argomenti, siamo nati appunto come un'infrastruttura per la gestione degli archivi e delle biblioteche anarchiche libertarie, per poi avere un cloud, proprio come può essere un drive, quelli che siamo abituati a usare anche per lavoro o nella vita di tutti i giorni, però basato su Nextcloud, per poi passare alle videoconferenze, ora alla messaggistica istantanea, al PeerTube, e nel 2018 alla distanza di Mastodon, appunto per le comunicazioni di microblogging. Quindi non so, mi sono un po' perso nella
1: sì,
0: risposta.
1: Anche per, diciamo, presentare, no, queste piattaforme, cosa ci si può fare con Mastodon, con Matrix?
0: Allora, Matrix si può vedere come un'alternativa a un WhatsApp o un Telegram. Abbiamo scelto Matrix, appunto, essendo software libero, offriva molte funzionalità molto pratiche, diciamo, per quanto riguarda la gestione dei canali e dei gruppi. Mastodon invece è una piattaforma microblogging, quello che a suo tempo dicevamo simile a Twitter. A suo tempo iniziamo questa sperimentazione, eravamo la prima istanza in Italia, e poi possiamo dire adesso, dopo 8 anni, siamo contenti perché le istanze si sono moltiplicate, diciamo l'attenzione verso il fediverso, che è praticamente il mondo in cui vivono queste piattaforme, che possono tutte comunicare tra di loro. E questa è un'altra delle differenze principali con le piattaforme commerciali, che tendono sempre a centralizzare, ad accaparrarsi gli utenti per appunto trarre profitto il più possibile. Il fediverso si basa sul concetto di decentralizzazione e federazione, quindi noi abbiamo questa istanza Mastodon, anche l'istanza PeerTube, che può comunicare con altre istanze PeerTube e altre istanze Mastodon presenti nella rete. E quindi ci teniamo molto a spingere sulla decentralizzazione.
1: Certo, quindi, diciamo, in sostanza con Mastodon ci si fa quello che si faceva e si fa con Twitter, oggi X, giusto?
0: Esattamente così. Mastodon è un esempio di piattaforma di microblogging. Ci sono praticamente software liberi che consentono di avere tutte le funzionalità di altre piattaforme, come può essere un blog, come può essere equivalente di Instagram per pubblicare foto o brevi video. Quindi diciamo che anche lo sviluppo del software libero sta andando un po' in questa direzione, di aumentare la molteplicità, la diversità di queste piattaforme, per dare più scelta possibile alle persone, agli utenti, alle persone che lo usano. L'ultimo progetto...
1: Scusa, vai pure.
0: No, diciamo, in questa tematica, cioè l'ultimo progetto che abbiamo lanciato, presentando l'ultimo Hack Meeting, è nobigtech.social. Cioè, rispetto ad avere l'istanza Mastodon, che è quella nata appunto nel 2018, noi offriamo supporto a gruppi e realtà che decidono di avere la propria istanza, e quindi di autogestirsi la propria istanza. Magari può essere uno scoglio iniziale studiare su che server installare il software, in che modo installarlo, potrebbe appunto non essere immediato per qualcuno, quindi noi vogliamo, diciamo, incentivare l'autogestione abbattendo un po' queste barriere tecnologiche, fornendo noi l'infrastruttura e quindi lasciando la gestione dell'istanza vera e propria al gruppo appunto che se ne vuole fare carico, e noi offriamo supporto per tutta la parte dell'infrastruttura tecnica.
1: Ottimo. E qual è la risposta? Cioè quanto vengono effettivamente utilizzate queste istanze? Che tipo di risposta avete registrato?
0: Allora c'è stata molta curiosità. Allora, la prima istanza, l'istanza appunto di Mastodon, ha superato i 20.000 utenti. Possiamo dire che abbiamo avuto persone, possiamo chiamarle curiose, gente che si è iscritta e poi magari ha scelto di usare altre istanze oppure di cambiare appunto strumento, però appunto c'è una base di utenza molto grossa che lo usa costantemente. Per questo progetto NoBigTech.social siamo già in lavorazione con sia gruppi che vogliono la propria istanza, sia con altri sviluppatori, perché non vogliamo fermarci a Mastodon, ma il futuro è ospitare altre piattaforme sempre nell'ambito del Fediverse, nell'ambito dell'auto-organizzazione.
1: Certo. Voi avete nel tempo aggiornato server, cifrato dischi, migrato infrastrutture, ridotto il debito tecnico. Quanto lavoro c'è dietro un progetto di liberazione digitale come quello di Bida, e come si tiene insieme la dimensione militante con quella tecnica?
0: Allora, il lavoro ce n'è stato abbastanza, tutti quanti lo facciamo diciamo tra virgolette nel tempo libero, perché appunto oltre l'orario di lavoro classico, l'altro fattore che ha fatto la differenza è il crescere come numero di persone, perché ora siamo circa 10 persone che mettiamo mano all'infrastruttura, e quindi far convivere appunto la parte tecnica con la parte più politica, cioè è tempo in più sostanzialmente. Poi facciamo parte di un collettivo dell'ACLAB di Bologna, Club, quindi è un'occasione in più per vedersi tutte le settimane e confrontarsi tra varie persone, però l'impegno c'è, siamo sempre più persone a metterci le mani, e questo si è visto nel tempo, perché siamo riusciti a migliorare un sacco l'infrastruttura apportando quelle modifiche che ho appena citato, aumentare anche i servizi che offriamo.
1: Ecco, voi siete un gruppo diciamo informale, quindi non c'è una struttura legale, quindi vi sostenete sostanzialmente con le donazioni, quindi è sicuramente importante anche fare un invito a donare, oltre che naturalmente a utilizzare i vostri servizi.
0: Sì, questo per fortuna in tutti questi anni è sempre andato benissimo. Come diciamo prima, la risposta delle persone interessate c'è. Considera che quest'anno, data la mole di progetti che abbiamo in campo, abbiamo mandato una mail a tutte le persone iscritte ai vari servizi Bida per appunto chiedere un contributo, un supporto e le loro possibilità, e la risposta ci ha veramente sorpreso, perché abbiamo quasi coperto, non dico tutto, tutti i costi previsti per il nuovo anno, però quasi, siete quasi a due terzi diciamo in un mese e mezzo. Nel tempo comunque Hack Meeting ci ha sempre supportato, e più auto, diciamo, c'è né benefit e autofinanziamento.
1: Benissimo, allora siamo in chiusura, c'è qualcos'altro che ci vuoi comunicare prima di salutarci?
0: Vi invito, se non conoscete appunto i servizi autogestiti, guardate il sito bida.im per qualsiasi cosa. Scriveteci una mail, trovate l'indirizzo sul sito info@bida.im. Siamo disponibili a supportare realtà e collettivi che credono nell'autogestione, nudo appoggio.
1: Benissimo.
0: E nell'auto-organizzazione, ecco.
1: Va bene.
0: Vi ringrazio per questo spazio.
1: Ma certo, no, ma grazie a te, grazie al collettivo Bida, insomma, per averci dato il vostro contributo alla nostra trasmissione. Allora, siamo appunto, come dicevo, in chiusura. Entropia massima termina qui per questo lunedì, ci si risente su queste frequenze e su questi byte lunedì prossimo, sempre alle 20, e vogliamo salutare in particolare chi ci ha ascoltato dal carcere o privato, privata della propria libertà personale. E vi lascio alla sigla.

0: E diamo il buongiorno e bentornato ai microfoni di Radio Onda Rossa ad Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea, di storia del movimento operaio e sindacale, di storia sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e nonché collaboratore di una rivista che a noi come radio piace, tanto che l'abbiamo in rassegna stampa, che è la rivista di Altra Economia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, cominciamo. Allora, abbiamo così, ne sta scrivendo da giorni anche lei, le ragioni che hanno mosso la guerra di Trump e di Netanyahu, a questo punto USA e Israele, nei confronti appunto dell'Iran. Ovviamente della popolazione iraniana in sé non interessa davvero niente a nessuno, al centro, al cuore anzi degli obiettivi militari e non solo. C'è tutt'altro. A lei, prof.
1: Sì, beh, io penso che diciamo, le operazioni militari in senso generale, quindi compresa anche il Venezuela e se vogliamo anche l'intervento in Nigeria e già l'attenzione militare riservata agli Houthi in Yemen si leghino a una strutturale debolezza che gli Stati Uniti hanno in questa fase. Gli Stati Uniti hanno un debito gigantesco che faticano a collocare nel corso del mese di marzo, per fare un esempio, avranno 8 aste di collocamento del debito, ciascuna delle quali oscilla fra i 45 e i 70 miliardi di dollari. E non trovano più compratori perché i compratori sono sempre più rari. Siamo arrivati al minimo storico di debito americano posseduto all'estero che è il 25%, quindi un paese che ha un debito così enorme e lo deve finanziare, non trova i compratori, pensa che fare pressioni e magari appoggiare alcuni soggetti, su cui poi tornerò rapidissimamente, possa servire a evitare il default almeno parziale, la mancata restituzione almeno parziale di questo debito, anche perché gli americani non sono più nelle condizioni di monetizzare quel debito in dollari, perché il dollaro, cioè quindi di stampare dollari per coprirlo, perché il dollaro in questo momento è in una fase di grande difficoltà e anche il leggerissimo rafforzamento che ha avuto dopo l'attacco non è certamente un'indicazione di un recupero, di una capacità di essere un bene rifugio. Quindi hanno un debito enorme, una moneta che si sta svalutando, che non è più così centrale nelle riserve delle banche dei vari paesi, le banche centrali dei vari paesi. Peraltro è significativo il fatto che nel 2025 per la prima volta le petromonarchie abbiano comprato più oro che dollari ai fini della tenuta delle loro banche centrali e dei loro fondi sovrani. Hanno un disavanzo commerciale degli Stati Uniti particolarmente pesante che non sono riusciti a contenere neppure con i dazi di Trump, per quanto i dazi di Trump abbiano garantito una discreta entrata alle casse federali, ma anche lì, se andiamo a vedere bene da dove provengono le entrate dei dazi americani, ci accorgiamo che per circa la metà di questi 300 miliardi di introiti fiscali, 150 sono pagati dalle grandi imprese americane, dalle grandi società americane che hanno delocalizzato in giro per il mondo e devono riportare negli Stati Uniti le loro produzioni pagando il dazio. E infatti gli effetti si vedono anche sul PIL americano, che ormai si sta attestando faticosamente intorno all'1%, quindi a un valore che è più basso dell'inflazione e quindi con un'erosione del potere d'acquisto degli americani, che è ulteriormente indebolito dall'ingigantimento del debito privato e dagli interessi alti della Banca Centrale Americana, della Fed, tenuti alti proprio per l'enorme debito pubblico. E quindi evidentemente gli americani si trovano in difficoltà perché hanno un'inflazione che cresce e un debito che ha tassi alti e quindi fanno fatica a consumare, dovendosi indebitare a tassi di interesse alti e dovendo pagare merci che costano decisamente di più. Quindi un quadro complicato e difficile, e Trump ha pensato che lo strumento della pressione militare fosse il modo per arrivare in alcune aree del pianeta dove sono contenute le riserve di combustibili fossili, e questa scelta non è una scelta casuale, perché uno dei punti, forse l'unico punto di forza che ha l'economia americana, al di là della possibilità di esercitare pressione militare così marcata, è quella di essere ormai un'economia davvero dipendente dall'economia, dall'insieme delle produzioni fossili, perché gli americani sono diventati i secondi esportatori al mondo di gas naturale grazie a, diciamo, la scoperta dello shale gas, sono diventati sono fra i principali esportatori di petrolio in giro per il mondo, quindi avere il controllo delle riserve del Venezuela è fondamentale, avere il controllo dello stretto di Hormuz e di una realtà importante come l'Iran è fondamentale, e quindi la guerra va in quelle direzioni per tutelare l'energia fossile, rendere gli Stati Uniti ancora più decisivi nell'ambito dell'energia fossile, e mi sembra che da questo punto di vista i segnali siano abbastanza chiari. Le difficoltà del Qatar, che sono dipese dalla reazione iraniana, giocano a favore degli Stati Uniti, almeno da questo punto di vista, perché per esempio nel caso italiano il Qatar è il principale fornitore di gas liquido naturale col 45%, i secondi sono gli americani. È chiaro che se Qatar smette di fornire gas liquido naturale, gli americani sostituiranno prontamente quel gas liquido naturale con il loro gas liquido naturale. L'impennata del prezzo dei prodotti energetici per gli Stati Uniti è fondamentale sia sul piano della bilancia delle esportazioni, perché vuol dire una sessantina di miliardi, 70 miliardi in più di dollari a parità di volumi. Se i volumi crescono, cresce ancora di più il beneficio in termini di bilancia commerciale, ma aggiungerei anche in termini finanziari, perché le grandi major americane, ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, hanno dei titoli che stanno significativamente salendo, come stanno salendo i titoli di Boeing, Raytheon, Lockheed Martin per quanto riguarda riarmo, e direi anche le società che si occupano della produzione di strumenti finanziari per speculare, diciamo così, su l'andamento del prezzo del petrolio e del gas. E su questo faccio un'ultima considerazione che a mio modo di vedere è molto rilevante, si vede bene facendo una fotografia dei listini di questi giorni, cioè in realtà i titoli che sono saliti dai petroliferi ai titoli del gas, ai titoli delle armi e persino a società come Wisdom Tree, che è la società che produce questi strumenti, diciamo così, di speculazione nelle varie borse di collocamento del gas, sono tutte società i cui principali azionisti sono BlackRock, Vanguard e State Street, e questo secondo me è doppiamente rilevante, perché da un lato sono, come si può dire, l'elemento con questa loro caratteristica che consente agli Stati Uniti di reggere il debito, cioè detto meglio, BlackRock, Vanguard e State Street sono i più grandi detentori di debito pubblico americano. Quindi è evidente che nel momento in cui gli americani hanno un problema con il debito devono fare sempre più affidamento su queste società, e quindi queste società sono certamente, diciamo così, fra le beneficiate del conflitto, e non dico che Trump abbia fatto il conflitto per sostenere queste società, ma certamente Trump ha fatto il conflitto per cercare di trovare dei compratori per il proprio debito, e nel caso in cui non riuscisse a convincere compratori esteri come le stesse petromonarchie, che in questa fase mi sembrano particolarmente in difficoltà, può fare affidamento su queste grandi società di gestione del risparmio, che compreranno ancora più debito americano, riducendo ancora di più la dipendenza degli Stati Uniti dal debito, dall'acquisizione di debiti del proprio debito da parte di soggetti esteri. Ma ovviamente queste realtà vogliono in qualche modo essere ricompensate, e i titoli che salgono dell'energia, i titoli che salgono del riarmo, i titoli che salgono degli strumenti derivati, strumenti finanziari, è chiaro che giovano a queste realtà, e queste realtà si si possono permettere di sostenere gli Stati Uniti in questo momento, beneficiando degli effetti della guerra che Trump ha scatenato ovviamente per avere il controllo del petrolio e per avere un maggior volume di esportazioni, ma inevitabilmente direi anche a vantaggio più o meno voluto di questi grandi gruppi, che così continueranno a comprare il debito e ritarderanno la crisi del debito americano. L'altro paradosso è che queste società, BlackRock, Vanguard e State Street, fanno sta roba con i risparmi degli europei, che sono i peggiori danneggiati dell'effetto di questa guerra, perché come ben sappiamo, se andiamo a vedere gli effetti, le simulazioni, che banalmente il prezzo del gas, che è passato, che stagnava a 29 euro a megawattora e ora sta viaggiando verso i 50, probabilmente arriverà a 60, forse anche di più per effetto di queste speculazioni, è chiaro che quella bolletta sarà devastante ancora una volta, come l'è stata nel 2021-2023 per le economie europee, e quindi paradossalmente, come si può dire, i risparmi dei danneggiati europei, quelli che alimentano le risorse di BlackRock, Vanguard e State Street, che sono invece i beneficiati dalla guerra trumpiana, che mi sembra davvero il paradosso col quale ci stiamo misurando.
0: Esatto, sì, tra l'altro il prezzo del petrolio si parla di oltre, superato gli 80, già, quindi sta aumentando e sta andando tutto come è ampiamente prevedibile, mettiamolo in questa maniera. Ovviamente se nel disegno trumpiano, cioè, si incrocia con il disegno del governo israeliano, ossia quella della ridefinizione del Medio Oriente, quindi vanno a braccetto i due. Oggi, questa mattina, è stato attaccato di nuovo il Libano, ci sono truppe di terra che sono entrate in Libano da Israele. Nel frattempo leggiamo anche che gli Stati Uniti prevedono, quantomeno annunciano, un intervento da terra anche loro in Iran, quindi una situazione che si sta andando a complicare ulteriormente. Un altro aspetto che, tra l'altro, lo spiega bene anche nel suo libro, quello della guerra alla finanza, è come l'economia di guerra non è più un salasso per i governi. Sono tutti sorpresi dal fatto che, nonostante gli attacchi di questi mesi contro il regime iraniano, il regime iraniano non è crollato. Israele muove guerra da oltre 3 anni e la sua economia, per quanto può essere claudicante, però ancora regge. Lo stesso potremmo dire più o meno anche della Russia di Putin o dell'Ucraina, paesi tra l'altro massicciamente in guerra ormai da 4 anni.
1: Ma sì, io aggiungo una considerazione a quella che lei diceva e poi torno sul tema della tenuta di queste realtà attaccate o in guerra. La considerazione è questa: io penso che Israele ormai assolva una funzione che è decisiva per gli Stati Uniti, cioè nella crisi americana così profonda di un'economia che in realtà appunto non riesce a riprendersi né con i dazi ma neppure con gli effetti dell'intelligenza artificiale, avere un soggetto che nell'ambito del cosiddetto Medio Oriente allargato acquisisce posizioni sempre più significative, assolve a due funzioni. Da un lato appunto quella di convincimento a mantenere il dollaro come valuta di riserva e valuta soprattutto di transazione commerciale per tutte queste realtà che invece stanno, a cominciare dagli stessi petromonarchie, dando segnali di insofferenza per un dollaro che è talmente debole da far perdere dei soldi. Israele diventa un presidio forte della dollarizzazione e io direi contestualmente anche del tentativo di imporre l'acquisto di debito e di titoli americani. Ma e poi l'altro tema è che Israele è la sponda ideale del famoso Board of Peace, cioè è chiaro che Trump immagina un'area medio orientale come se fosse uno scacchiere formidabile di affari possibili da gestire attraverso un comitato di interessi molto ristretto, dove dentro ovviamente sono presenti i soggetti israeliani, le imprese israeliane, la politica israeliana più vicina al trumpismo e ai radicali repubblicani, e contestualmente dentro ci sono personaggi come Mark Rowan, quindi la finanza che piace molto a Trump, Apollo Global Management, che peraltro è uno dei fondi più citati nelle carte di Epstein, ma che stanno dentro questo schema che è: trasformiamo il Medio Oriente in una formidabile occasione di affari, violando qualsiasi regola possibile ed immaginabile e mettendo le petromonarchie nella condizione di o accettare le nostre regole e quindi accettare la centralità di Israele, accettare il dollaro e accettare di mettere in qualche modo anche il debito pubblico americano in sicurezza, o altrimenti questi soggetti non saranno parte della spartizione del Great Trust o di altre aree, come invece i fondi sovrani di questi paesi hanno fatto capire di essere interessati a partecipare. Quindi è davvero una situazione dove il sodalizio Israele-Stati Uniti si rafforza per la debolezza degli Stati Uniti e per la necessità degli Stati Uniti di avere una testa di ponte fedelissima, e Netanyahu da questo punto di vista è una garanzia pressoché assoluta per gli Stati Uniti, tanto che probabilmente sull'accelerazione di alcune decisioni di Trump Netanyahu ha avuto un ruolo decisivo. Sul fatto che ci sia una tenuta degli Stati Uniti è molto interessante, perché per esempio io sono convinto che Trump ha fatto una scommessa che in questo momento sta maturando dei frutti che sono almeno parzialmente positivi, sicuramente sono positivi per le grandi società di gestione americane, però il problema vero è quanto dura questa guerra, perché Trump ha un problema che è sempre il solito, cioè un paese che ha un debito che cresce, perché questi sono i dati, di 10 miliardi ogni giorno, e fa fatica a permettersi operazioni militari dove le stime dicono, no, che ogni giorno di guerra possa costare circa 150-200 milioni di dollari. Quindi più la guerra dura e più ovviamente c'è un esborso significativo da parte degli Stati Uniti e una necessità di un ulteriore ricorso al debito, perché le entrate dei dazi fanno meno del 5% delle entrate federali complessive e gli Stati Uniti sono in disavanzo, quindi per finanziarsi hanno bisogno del debito. Se il debito costa così tanto, quanto possono reggere un conflitto che implichi un coinvolgimento duraturo della forza militare americana? Quindi la resistenza iraniana da questo punto di vista forse non era attesa, e forse ci sta a dire, come dicono alcuni analisti, che la Cina non è stata a guardare. Anche questa scelta iraniana di generalizzare lo scontro portandolo a tutti i paesi arabi forse è anche un meccanismo per rendere la zona ancora più incendiaria, e quindi per mettere poi alla fine questi stessi stati, che inizialmente magari erano favorevoli all'operazione di Trump, contro Trump, perché lo considerano responsabile della loro difficoltà, perché in questo momento realtà come il Qatar, realtà come gli Emirati Arabi, che erano e sono a tutti gli effetti intanto dei terminali fondamentali dal punto di vista dell'esportazione dell'energia, ma anche dei luoghi turistici, perché sappiamo quanto abbiano puntato sulla diversificazione del petrolio e dal gas. Ora avere la guerra in casa, avere gli aeroporti bloccati, avere i turisti spaventati, beh, è un danno che probabilmente non sarà facilmente venibile, e probabilmente questa strategia iraniana non è, come alcuni dicono, hanno sparato i missili a caso perché non c'è più un comando. Forse è la volontà di far capire agli Emirati Arabi, a queste realtà, quanto gli Stati Uniti siano pericolosi per la loro stessa condizione di sviluppo economico, e forse dietro questo ci può essere la Cina, che ha da qualche anno probabilmente preparato gli iraniani a un'eventuale risposta di fronte a un attacco americano. Ecco, quindi davvero qui siamo di fronte all'azzardo americano che a mio modo di vedere è generato da uno stato di crisi altrimenti insolubile, però con un mondo che non è più il mondo inerme di cui gli americani erano convinti si costituisse il mondo. E il Venezuela è una cosa, l'Iran è un'altra. Il peso che l'Iran ha per la Cina non è il peso che il Venezuela ha per la Cina, e questo secondo me è un elemento molto molto pericoloso.
0: Io credo che, appunto, a parte se credo che non sarà risolutiva, nel senso che non finirà in pochi giorni questa guerra, anche perché poi, come abbiamo visto in questi mesi, l'effetto a catena su tutta la zona va ancora ben misurato, non sappiamo quali saranno realmente le conseguenze, sappiamo però, come anche già detto da lei finora, sappiamo che chi sta muovendo guerra in questo momento, gli Stati Uniti appunto e Israele, non hanno nessunissima intenzione di fare passi indietro né di scegliere la via più semplice, e quindi non crediamo che da parte loro appunto ci possa essere un ravvedimento, un tornare sui propri passi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. È inutile appunto fare una previsione, perché ora dopo ora stiamo vedendo degli scenari sempre in mutamento, e non sempre nel miglior modo possibile, o non sempre appunto in dei passi indietro. Ormai si è allargato abbastanza a macchia d'olio in tutto il Medio Oriente questo conflitto. Andremo a vedere le ripercussioni. Se non abbiamo altro da aggiungere per il momento, magari ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a lei. Buona giornata.
1: Arrivederci.

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione.
1: Una dimensione sonora, una dimensione visiva

ore e silenzi. State per arrivare ai confini di Magellan. Amuki.